0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.
7: Let's do it, yo.

We are Amidwell, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: Tiri non è un titolo, non significa niente, un suono onomatopeico, una canzone di un po' di anni fa, nel 2001, questa canzone house con, diciamo, ispirazione un po' latina. Era il gruppo chiamato Gypsy Man. Cos'hai da guardare?
1: No, ti guardo mentre parli, osservo le labbra che si muovono.
0: Mi senti? Mi osservi le labbra.
1: Non è, che... è bello vedere il movimento.
0: Il movimento del labiale. Il movimento del labiale si osserva quando non si sente bene quello che sta dicendo una persona. Ma no, tu mi senti?
1: No, ma è interessante vedere come si lo
0: Ma
1: si
0: tu
1: muove.
0: Vuoi litigare ancora prima della sigla?
1: No, non si può neanche
0: allora,
1: guardare.
0: Allora basta. Uno litiga almeno dopo la sigla, ma prima della sigla.
1: Ma io stavo guardando.
0: No, non puoi litigare prima della sigla.
1: Vabbè.
0: Cosa dice poi la sigla?
1: Siete pazzi.
0: Ah, siete pazzi.
1: Siete pazzi.
0: Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata pomeridiana Tardo Pom di Albertino Everyday da M2O. Com'è? Come va?
1: Bene.
0: Perché ridi? Vabbè, ma io vado per la mia strada. Ciao, sono Albertino, buon pomeriggio.
1: Adesso è tutto molto più chiaro.
0: Con me c'è Fargetta in regia? No.
1: No.
0: E qui appollaiato sulla mia destra che fa il pinionista del programma.
1: Esatto.
0: Esatto, sì.
1: Io dico le cose come stanno.
0: Ma ti rendi conto che oggi è il 19 maggio?
1: 19 maggio, giugno, luglio, tra due mesi è il mio compleanno.
0: Benissimo, penso. Questa notizia interessa a chi?
1: Alle Lippi.
0: Alle Lippi ti interessa che fra due mesi è il compleanno di Mario?
2: Sai perché mi interessa? Perché tra due mesi meno una settimana sarà il mio di compleanno, quindi...
0: A te interessa che fra due mesi meno una settimana è il suo compleanno?
1: Si mangia qualcosa, quindi...
0: Si mangia qualcosa, sì. Portate almeno una torta, qualcosa, perché sennò qua...
1: Esatto, esatto.
0: Allora, siamo quasi al completo, abbiamo un Flauzio in regia perché Shorty purtroppo... Anche io, giusto Flauzio? È assente,
1: sì.
0: Giusto? Sì, è assente.
1: Sì, ma io mi sono stancato di questa storia. Tutti i punti adesso devono girare verso di me.
0: Te, se te li meriti. Cioè, ma diamo un saluto e un augurio di pronta guarigione al nostro Franceschino. Detto...
1: Ma perché? Cos'ha?
0: Credo un batterio
1: virus intestinale. Allora vabbè, poverino, giusto.
0: Che si manifesta con quali sintomi?
1: Beh, quello lì. La pizza?
2: No,
0: ma che pizza, sintomi,
2: quello mare è la causa, non è zinzino.
0: I sintomi sono vomito, nausea and cagotto.
1: Esatto.
0: Cagotto dov'è? Ah no, quello è il lingotto, mi sono confuso.
2: Dove c'era il salone del libro, il cagotto di Torino. Sì, ci sono stato domenica.
0: Chiedo scusa, quello è un posto anche importante.
2: Beh.
0: Ma mi sono perso qualcosa, ma c'è la ginger?

0: sigla?
1: A me piace molto questa sigla perché mi mette allegria. Però tu, Ginger, se vuoi utilizzare di nuovo la sigla, quella moderna, quella lì della settimana scorsa, puoi farlo quando vuoi.
2: Ma possiamo farlo il venerdì, dai.
3: Perché poi
2: il
3: venerdì. Giusto, perché inizia la stagione dei festival musicali adesso. Sì. Quindi il venerdì, secondo me, ci sta perfetto.
1: Boh, io sapevo che il venerdì.
0: Era prima venerdì rap, adesso è venerdì tecno.
1: Io sapevo venerdì pesce, sapevo.
3: Venerdì anche quello tecno adesso.
1: Adesso è venerdì tecno.
0: Tecno, sì, sì, tecno.
1: Vabbè. Comunque, io saluto gli ascoltatori di M2O e anche quelli di Radio DJ, dove sono stato ospite oggi pomeriggio dagli amici Federico Russo e Nico. E Nico.
3: Oggi? Allora, segna Cagotto, Nico.
1: Ma chi è Nico? Cagotto a posto di Lingotto.
0: Nico.
1: Nico a posto di Niki. E sono stato a Summer Camp, ho messo la tenda e sono andato.
0: Ma veramente? Cosa sei andato a fare?
1: Ma così, a parlare della serata di 1212. Loro stavano già mettendo della musica rap e mi hanno chiesto di entrare e io sono entrato.
3: Quando c'è da entrare, Albertino,
1: senza bussare, tra
3: poi senza bussare sempre noi.
0: E cosa succede quella sera? Quella sera cosa succede? Cosa
1: a te non lo posso raccontare. Succede che ci sono un sacco di artisti della scena rap, diciamo della nuova generazione, della vecchia generazione, ci sono un sacco di artisti importanti e sarà una celebrazione che abbiamo chiamato 1212, esattamente come il programma storico che è nato a Radio DJ e poi si è trasferito qui a M2O.
0: Senti una domanda, c'è Neffa?
1: C'è Fibra, Frankie Energy,
3: Sottotono, Neffa, Taiwan, Night Madame, Frankie Energy, Fabri Fibra, Ernia, Enischilla, Elea.
1: Ce n'è.
3: Dalle 18 iniziano
1: dalle
3: i concerti.
1: 18,
3: dalle 18. Arco della Pace, Milano, biglietti disponibili.
1: Allora, facciamo in fretta, mettiamo una canzone. Prima vi ricordo del Play With Us, perché proprio di questo si tratta. Due biglietti per questa serata di cui abbiamo parlato. È il regalo che vi faremo se manderete un messaggio al 342-6543-210. Ginger, tu sei già sull'elicottero o sei ancora qui?
2: No, adesso sono ancora qui, partirò a breve.
1: Eh sì, perché tra poco ci devi aggiornare sulla tappa a Via Regina.
2: Sarà fatto.
1: Del Giro d'Italia, il Viareggio è una città che tu conosci molto bene.
2: Sì, oggi pochi chilometri,
1: Sì.
2: Soltanto 42 chilometri, pensa, in questa tappa.
3: È perché la cronometro.
1: La fanno avanti André.
3: Sì, avanti André.
1: Avanti André sul lungomare, dove noi abbiamo fatto il carnevale di M2O. Che non è più il carnevale di Viareggio, è il carnevale di M2O.
3: Eh sì, ormai sì, è diventato.
1: Il primo brano è di...
3: Dai che prendi i punti, Mario, dai!
0: Eddie, aspetta che
1: non lo sa!
3: 4!
1: Non lo sa!
3: 3!
0: Calvinio Harris!
1: Calvinio Harris!

0: Monday, abbiamo un brano nuovo, una nostra proposta, diciamo, il ritorno di Calvin Harris. Non abbiamo dovuto aspettare molto per una nuova canzone di Calvin Harris, è uno che ne fa parecchio. Adesso c'è questo trend di fare una canzone al mese. Hanno rotto anche i coglioni, però va bene così.
1: Hai detto coglioni?
0: Hai detto rotto?
1: No,
0: no, tu hai detto rotto.
1: No, rotto assolutamente no.
0: Non hai detto niente. Ma mi è sembrato di sentire la tua voce che mi suggeriva.
1: Non potrei mai dire rotto io.
2: Mario, tu che sei di Lissone, vai al VAR a vedere.
1: Sì, vado al VAR.
2: Aspetta, sai che bussano lì.
1: Lasciamo stare che ci sono troppe polemiche dietro al VAR.
0: Questa è una polemica perché gli artisti fanno un disco al mese. Io la risposta la conosco.
2: La conosciamo.
0: Ma non ve la do. Era Satisfy il titolo di questo brano. Ne sentivamo il bisogno?
2: Questa è un po' questa è una domanda che potrebbe aprire un dibattito, una domanda intelligente ma anche un po' polemica.
0: Eh sì, oggi voglio essere un po' cattivo perché il buonismo mi ha...

0: stufato. Vai, cos'hai giù da guardare?
1: No, allora,
0: no, tu mi guardi.
1: Volevo rispondere alla tua
0: tu
1: domanda.
0: Prima già volevi ti litigare prima della sigla.
2: Facciamo un esperimento, un test. Sì. Facciamo il conduttore onesto.
0: Sì.
2: Esce da questa finisce la canzone?
0: Ce n'era bisogno.
2: No, per esempio, una canzone di cui nessuno
0: no,
2: sentiva.
0: Non è brutta, no, non è brutta. Non è neanche bellissima. È
2: oggi,
0: normale.
2: Ma cos'hai oggi?
0: Comunque, allora ieri abbiamo concluso la puntata chiedendo agli ascoltatori se poteva essere una buona idea per un giorno solamente, non tutti i giorni, sostituire Walter Pizzulli e fare cambio, cioè che lui facesse il nostro programma e noi invece
1: il suo.
0: Molto bella l'idea, non so di chi è stata perché io non l'ho avuta. L'hai avuta tu?
3: Ma io non
0: ho avuto un'idea.
3: Ma non credo proprio, no. Sì, secondo
2: anche
3: me.
2: Anche
3: no.
2: Il titolo vi ho suggerito.
0: No, io parlo, no, l'idea di sostituirsi non è tua.
2: È il titolo, sì.
0: Il titolo. Sì, infatti cioè, io parlavo del titolo.
2: Carta canta.
0: Il titolo è bello, devo dire. Anche
2: molto semplice, se vogliamo.
0: Il titolo è bello, ha un senso per un programma del mattino, Alba Everyday.
2: Giusto.
0: Ginger! Ma quello è sull'elicottero adesso, però. Aspetta un attimo, Ginger, prima di collegarti, stai lì sull'elicottero.
4: Sì.
0: Perché cosa dicono gli ascoltatori, scusa? Cosa hanno detto?
2: Allora, intanto gli ascoltatori, bisogna tranquillizzarli perché sono molto preoccupati che questo cambio possa riguardare l'intera settimana e l'intero palinsesto, ma non è assolutamente
0: così.
2: No,
0: una volta sola l'ho detto.
2: Sarebbe soltanto l'esperimento. Allora, per il momento l'80%, quindi un plebiscito, vorrebbe che si facesse questo esperimento, soprattutto se Walter è d'accordo, perché vedo che molti dei commenti riguardano il fatto che Walter deve essere d'accordo.
0: Walter è d'accordo.
2: C'è molta curiosità di vederci all'opera al mattino.
0: Sì.
2: Molti non si fidano che possiamo arrivare per tempo alle 4.30, 5 del mattino.
0: Alle 6 dobbiamo arrivare, non alle 4.30.
2: Però bisogna fare bisogna preparare la puntata. Bisogna
0: fare la doccia.
3: Siamo veloci, noi, non è un problema.
2: C'è molta curiosità di vedere, insomma, di vedere il tuo rapporto con la sveglia, se nel corso degli anni è cambiato. Molti ci dicono di stare tranquilli perché a qualsiasi ora sia Walter che Albertino Everyday garantiscono il massimo risultato. Molti votano sì, comunque lo vorrebbero proprio.
0: Questo è un problema. Sì, Mario.
3: Ma
0: Mario.
3: Ma non ho capito, noi dobbiamo fare il quizzo.
0: No, Mario, abbiamo già detto che ognuno fa il suo.
3: Ah,
0: lui
3: okay.
0: Fa il suo alle 5 e noi facciamo il nostro.
3: Scusa, un'altra domanda: come comunichiamo con tutti i bimbi? Perché ci saranno un sacco di bimbi.
0: Insomma, tu hai avuto due figli, io ho avuto due figli, sappiamo comunicare con i bambini.
3: In effetti,
0: io mi rotolavo tutto il giorno con i miei figli per terra. Proprio che non sappia.
2: Qualcuno si chiede se la Ginger ieri l'hanno sentita un po' dubbiosa su questo cambio, se è un po' più tranquilla oppure conserva ancora un po' di dubbi, visto che ieri in diretta
0: c'è un problema, ragazzi.
2: Ci aveva fatto sapere di avere un po' di dubbi su questa cosa.
0: C'è un problema.
3: Qual è il problema?
0: Che io la mattina quando mi sveglio sono antipaticissimo. Quindi ci metto un po' di tempo a tornare normale caratterialmente.
2: Ma secondo me potrebbe essere proprio divertente quello,
3: allora,
2: sentirti nervoso.
3: Lo sai cosa implica questa cosa? Che ti devi svegliare prima.
0: Ma infatti ieri ho detto che per essere qui alle 6 bisogna essere svegli alle 4:30.
2: Molti nei commenti ci consigliano di non andare
0: stare
2: a dormire. No, di non andare a dormire.
3: Fare il dritto.
2: Fare
3: il dritto.
2: Famoso.
3: No, non lo consiglio.
0: Vabbè,
3: proprio.
0: Prima che cada l'elicottero, vogliamo collegarci con la Ginger perché ci sei?
3: E hai tirata.
4: Finalmente, eccomi qui da Viareggio.
2: E poi è il primo
4: una splendida giornata di sole.
2: È il primo elicottero che va in una grotta, hai sentito?
0: Infatti, come mai questa voce da grotta, scusa?
4: Perché oggi ho chiuso il portellone, Alberto.
0: Ah, ok.
4: Perché c'è un po' di vento.
0: Dove sei? Sulla piazza Mazzini?
4: Sì, sono in piazza Mazzini in questo momento. Il mare è calmissimo, è stupendo, c'è una fantastica giornata di sole. Allora, grande successo per l'italiano, attenzione perché è primo in classifica al momento.
0: L'italiano perché... chi? Di Toto Cutugno?
3: Esatto.
0: Parla, fai i nomi.
3: Esatto.
4: Filippo Ganna,
0: Filippo
4: è uno specialista
0: Ganna
4: della cronometro.
3: È sardo? È sardo?
4: No, è di Verbania, ha 29
0: Lago
4: anni
0: Maggiore.
4: Di Verbania.
0: Bravo,
4: sì.
0: Filippone, bravo.
2: Perché oggi Ginger bisogna spiegare che è una cronometro oggi.
4: È una cronometro, si parte uno alla volta e poi si
0: senza
4: fa la
0: litigare
4: media, senza litigare,
0: sì,
4: e si fa la media degli intertempi.
0: Ah.
4: Al momento sta correndo uno color Tiffany,
0: sì,
4: che
0: sempre
4: è famoso.
0: Lui, sempre. Sì.
4: Però comunque rimane primo Ganna Filippo con 45
0: bene,
4: minuti
0: bene
4: e 53 secondi.
2: Quanti chilometri sono, Ginger?
4: 42.
2: Quindi 42
0: è
2: chilometri.
0: È come la maratona.
2: Sì, solo che vabbè, in bicicletta andando fortissimo in tre quarti d'ora fanno 42
0: chilometri. Qual è la media della velocità, Ginger?

0: 60-70.
1: Sì, 60-70.
0: Vanno fortissimo nelle cronometro.
2: Va bene, allora ci ricolleghiamo con te più tardi per sapere chi ha vinto.
3: Alberto, io la vedo bene a qui studio, voi stadio, la Gini.
2: Sì, ma non è quello il tema, Mario. Adesso musica.

0: che si terranno in America a partire da Stati Uniti, Canada e Messico da metà giugno, 11 giugno, quei giorni lì.
1: 5 partite al giorno, giusto? Più o meno?
0: Sì, e finiranno il giorno del tuo compleanno, Mario, il 19 di giugno, la finale di New York.
2: E a proposito di America, scrive un ascoltatore dalla California e ci fa notare che per lui il nostro programma pomeridiano è già un programma della mattina.
1: Dici?
2: Certo, perché sono le 8:20 lì.
1: Ah, che quello è vero.
2: Non è che dico io, Mario. Però... non è che io faccio. Chi sono io? Greenwich.
0: Invece per loro per gli americani, per i californiani, Walter è il late night della sera prima, no?
2: Quindi. Chi ce la fa, chi ce la fa fare di alzarci presto quando... potremmo spostare tutti gli ascoltatori in America e a quel punto diventiamo il programma del mattino.
0: È fatta.
2: E noi non ci svegliamo presto.
1: Vedi. Ma noi dobbiamo pensare agli italiani, facciamo questo sforzo una volta.
2: Mario, guarda, ti faccio sapere in settimana. Comunque la canzone di Shakira a me non piace per niente.
1: No, dai, perché?
2: Perché oggi mi piace essere polemico.
1: In effetti oggi non ti fermi, eh.
2: Però anche voi a microfoni spenti mi avete detto che non vi piaceva, quindi almeno io sono sincero, voi siete falsi.
1: No, però a un certo punto lei ha nominato Maradona, Maldini e qualche altro giocatore. Allora lì si è accesa una lampadina. Allora a quel punto lì. Adesso non
2: che
1: mi ricordo.
2: Che lampadina si è accesa?
0: Pelé. Pelé. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Salah. E poi una serie di squadre.
2: Fargetta non è stato nominato.
0: Un po' come avevano fatto i Club Dogo con PES, vi ricordate?
2: Ma Fargetta non l'hanno nominato.
0: Mario, vediamo Fargetta? No.
1: No, perché ho abbandonato l'attività.
2: Ma voi, a voi piace la sigla dei mondiali?
0: Molto bella, bellissima. Bellissima.
2: Molto bella. Comunque, okay, pensandoci pazzesca. Bene, è bella.
0: Bellissima.
2: È molto bella.
0: Molto brava, brava.
1: Non ci crede
0: Flauzio,
1: nessuno.
0: Salva la situazione chiamando la pubblicità. Dai.
3: Pubblicità.
2: C'è la pubblicità? A tra poco.

Questo è l'ennesimo rifacimento, è una cover di una canzone di un po' di anni fa di Salif Keita. Diciamo che la versione era l'originale, se non sbaglio, del nostro amico Martin

0: Solveig, questa invece è la versione di Jonas Blue che non si differenzia molto dall'originale. Ce n'era il bisogno di fare un'altra versione.
1: Ma oggi sei polemico.
2: Di brutto oggi.
1: Però non è male, questa versione.
0: Non capisco perché l'abbiano fatta, perché c'era già. Questa canzone c'era già.
1: Comunque
0: l'hanno fatta uguale.
1: Io ti dico, questa è la svolta.
0: Quale?
1: Parlare editoriale. Essere
0: così. Sinceri.
1: Sì, no, sinceri, anche io fingere.
0: Io sfido tutti i miei colleghi di tutte le altre radio ad avere il coraggio di dire questa canzone mi fa schifo. Non lo faranno mai.
1: Mi hanno costretto a metterla.
0: No, ma io qui sto scherzando.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Anzi,
1: credi che bisogna specificare che stiamo scherzando?
0: Io credo di sì, perché ogni tanto c'è qualcuno che non capisce l'ironia ed è giusto specificare.
2: Certo, anche perché non è la prima volta che
0: la mettiamo.
2: Ma Mario? In questo momento ero io che
0: parlavo. Bat Mario. Oggi ecco Mario indossa una tuta da spacciatore e la t-shirt aziendale di M2O. Ho scritto We Are M2O. Lo dico perché so che tu hai tantissime fans anche in Sardegna, se non sbaglio.
2: Sì. Dobbiamo andare?
0: Dove tra... venerdì?
1: Sì, venerdì tra l'altro notizia dell'ultima ora, è atteso il fan club di Mario Fargetta. Sì,
2: sì.
1: Ci troveremo.
2: Lo sapevo.
1: Ci troveremo
0: all'aeroporto di Olbia.
1: Sì, ci troveremo all'aeroporto di Olbia con il fan club di Mario Fargetta in attesa che arrivi il volo che lo porterà in Sardegna.
2: Sono due che vengono.
1: Però il fan club è di Mario.
0: Io sono molto felice di far parte del tuo gruppo.
2: Vedrai che ci divertiremo.
0: Perché io sono
2: Alberto.
0: Con te. Io capito,
2: perché
0: sono
2: noi dobbiamo
0: con
2: fare gruppo.
0: Io mi sono fatto stampare una maglietta con scritto sono amico di Fargetta.
1: Ma quindi ci spalmiamo la crema, la birra sabato?
0: Penso di sì.
2: Che bello.
0: Ginge! Nel frattempo, a che punto sono i corridori del Giro d'Italia che stanno facendo la cronometro nel lungomare di Viareggio, la casa del nostro asciugone alle Lippi?
3: Allora, nel frattempo Ganna ha vinto e stravinto la crono.
0: Ha vinto Ganna,
3: ma è la maglia rosa, però l'ha mantenuta Eulalio. Lo conosci?
1: Eulalio.
0: È un nome finto. No.
3: Anche se ha chiuso al 41esimo posto con la crono, comunque è riuscito a mantenere la maglia rosa. Sì, pensa.
2: Di dov'è questo Eulalio?
1: È di Ibiza.
0: Sante Eulalio. Ma poi che no, scusa, è un nome d'arte o un nome vero?
1: No, è un nome vero.
3: Alfonso Eulalio.
0: Eulalio.
3: Sì, sarà di Ponte Cagnano. Anni, 24 anni.
0: Eulalio, olio e peperoncino.
3: È portoghese.
1: Chiediamo scusa alla RAI, a tutti i fantastici conduttori del Giro d'Italia.
0: Se vince due volte, Gannabis.
1: Ganna. Lo sai perché? Magari forse lo squalificano perché inganna.
0: Oggi quanto ridere.
2: Mamma mia,
0: grazie Ginger, puoi tornare se
3: torno,
0: vuoi.
3: Torno, adesso un minuto ci sono.
0: Fai
3: .
0: Così, vai a prenderci dei budini lì da Gagliano.
3: Da Gagliano.
0: Sei visto che sei lì sul lungomare. Scusa,
3: bene.
0: Una domanda prima di chiudere, ma il lungomare è il posto dove tu ti sei impantanata con la macchina e non sei riuscita ad uscire?
3: Sì, sto giro con l'elicottero è andata meglio.
0: Immagino, grazie. Torna presto.
3: Arrivo.
2: Ah. Senti che rilassatezza.
0: Quindi...
2: Poi un...
0: Cosa?
2: Un...
0: Non voglio niente da te, Mario.
1: No, io, Mario, propongo in preparazione al weekend sardo un po' di mirto.
2: Mirto ci sta, Alberto.
1: Un po' di mirto.
2: O filo ferro.
0: Ma non è l'orario.
1: Ma è sempre l'orario.
0: Ma non è vero, ma per me non è mai l'orario. Quindi siamo completamente diversi.
2: Se vuoi ho un cinar per te.
0: Non voglio niente da te, poi non bevo alcolici, lo sai. Allora, adesso c'è un... Allora, non siamo... Non siamo mai scesi da un livello così basso di zavorreria.
1: Questa è bella.
0: Una volta negli anni 80, negli anni 90 qui a Milano, quando si doveva definire una cosa un po' tamarra, si diceva anche maranza. Adesso l'uso della parola maranza, grazie a Rete 4,
1: è diventata un'altra cosa,
0: ma non importa, non voglio parlare di etimologie di parole. Voglio dirvi che l'M2Old delle 5 e mezzo è di un tamarro. Però secondo me J-Ax potrebbe piacere. Sono due indizi, eh?
1: Sì, beh, io l'ho
0: siete
1: letto.
0: Pronti?
1: Sì,
0: vai.
1: Sì, sì,
0: sì. Vai. This is M2O. M2O.

0: Questa è una canzone che ho sentito che la mettono Joseph Capriati, Ilario Alicante e Marco Carola e Pousa, vestiti tutti di nero, di nascosto, quando vanno via tutti la mettono.
1: All'after.
0: Alla mattina verso le 7.
2: C'entrano con gli Anadar anche.
1: Anche gli Anadar. No.
0: Può darsi. Era l'M2 Old delle 5 e mezzo, Rednecks con Cotton Eye Joe.

Seba Yeye a tutti, 20 minuti alle ore 18 live from the cave, è il nome del nostro studio che vengono a visitare un po' da tutte le parti in pullman. C'era un Flixbus verde adesso, guarda, posteggiato lì. Ciao. Siamo qui, manca solo Shorty che purtroppo è stato colpito da un virus. E auguriamo al nostro collega e amico la pronta guarigione, domani dovrebbe tornare. E mi hanno confermato appunto che la canzone di prima, quella Lemme the World delle 5 e mezzo, tamarrissimo, è stato gradito

0: tanto, proprio tanto.
1: Quella dei Rednecks.
0: Ti piacevano i Rednecks?
1: Molto, sì, sì.
0: Davvero?
1: Sì, sì, sì.
0: Non ti vergogni?
1: Bella allegra, sì, sì.
0: Quindi non sei un figo.
1: Ma no, ma no, siamo tutti.
0: Perché i fighi non...
2: Beh, ma dai, un po'.
0: I fighi li ascoltano di nascosto.
2: È quello che gli inglesi chiamano il guilty pleasure, no? Quella cosa che, di cui un po' ti imbarazzi, un po' ti vergogni, ma sì, ti fa stare tanto bene. Cioè, ognuno di noi ce l'ha quella,
0: sì,
2: roba.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: per esempio, noi dobbiamo suonare al Phoebe Beach. Quella ci sta bene di brutto, quella lì.
0: Quale dei Rednecks? Non credo che sia la sua sede.
2: Luciano vi porta però, via in elicottero.
0: Però invece in riferimento a quello che dice Alessandro Lippi, detto l'asciugone,
1: sì,
0: e anche il vorace,
1: sì,
0: e anche l'ingombrante.
1: Esatto.
0: Poi?
2: Beh, ce n'era un
0: cosa
2: po'.
0: Cosa mi sono dimenticato?
2: Ti sei dimenticato...
1: No, no, questi tre sono questi sufficienti, tre sono, va bene, sì, va bene, va bene.
0: Ah, Ravanello.
2: Ravanello, sì, va bene.
1: Ah, perché sei gratis ball.
2: No, allora.
0: Io, per esempio, quello che dice guilty pleasure, è interessante questa cosa.
2: Ma la ringrazio.
0: Cioè, io che sono sempre stato così, nella percezione, nell'immaginario collettivo. Ciao, sono Albertino.
1: Che tamarro, commerciale.
0: Sì, musica dance, così. A me, quando sento, tipo, alcune canzoni di Gigi D'Alessio, quella lenta così mi
2: non
0: piace.
2: Non dirgli mai.
0: Non lo dico a nessuno, ma a me mi piace.
2: Ma certo, lo sappiamo.
0: Però per fare il figo, no, a Gigi gliel'ho detto, certo, però in giro non lo dico. Anche Claudio Baglioni.
1: Ah, vedi, scopriamo questo lato di Albertino che non conoscevamo.
0: Sì,
1: vedi?
0: Sì, un giorno mettiamo Claudio Baglioni, dai.
2: Vabbè,
0: quella lì.
2: Quando vuoi, guarda, noi
0: non
2: siamo
0: mi ricordo i titoli, però.
2: Quale vuoi mettere di Baglioni? Strada frequento è un'altra trama, è un'altra storia.
0: Ginger!
3: Sì, sono arrivata, Albertino.
0: E la nostra passione per Renato Zero, vogliamo parlarne?
3: Parliamone.
0: Sono tutti dirty pleasure. Chissà quanti
2: guilty pleasure.
0: Chissà quanti ne avete voi, di passioni nascoste. Raccontatecelo, cosa vuoi da guardare? Tu mi stai guardando dalle 17.
1: Alberto, oggi devo dirtelo, hai una catenina bellissima.
0: Sempre quella. Vabbè, mi hai fatto perdere il filo del discorso. Tu ti ricordi il filo del discorso?
2: Sì, hai chiesto il guilty.
0: Non ho chiesto niente. Ho chiesto?
2: Sì, se ci ricordavamo.
1: Ale oggi.
0: Ha ragione, Ale.
1: Ale è polemico oggi, lascialo tranquillo.
0: Ho chiesto il guilty pleasure.
2: Hai chiesto agli ascoltatori se hanno qualcosa che, di cui si vergognano un po' a farlo sapere in giro, ma che li fa stare tanto bene. E il tuo esempio è quello delle canzoni lente di Gigi D'Alessio.
1: Sì. Lasciateci i vostri messaggi, soprattutto col vostro nome. Così
0: adesso comandi tu. Va bene, allora fallo tu il programma.

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E come promesso in apertura, il Play with us ha un vincitore.
3: E chi? Ehi, chi è?
2: Che per l'occasione è una vincitrice.
3: Ah.
2: È una giovane ascoltatrice alle porte di Milano.
3: E chi sarebbe?
2: Sarebbe un'ascoltatrice alle porte di Milano.
3: Sì, ma chi sarebbe?
2: È un'ascoltatrice alle porte di Milano.
3: Sì, chi sarebbe?
2: Aprite le porte di Milano.
3: Chi sarebbe?
2: Arluno.
3: Chi?
2: È il paese della nostra ascoltatrice.
3: È mia vicina di casa, praticamente.
2: Chi se ne frega?
3: Sì, ma chi
2: dissero
3: sarebbe?
2: Tutti gli ascoltatori,
3: no, ma magari,
2: commentando.
3: Ma, magari le interessa.
2: Chi? Non le interessa.
3: Ma chi è?
2: Lei
3: chi?
2: Si aggiudica due biglietti per questa serata che si terrà domenica 7 giugno all'Arco della Pace in occasione di Party Like DJ 1212 Celebration con un sacco di ospiti che ora non starò ad elencare.
3: Ma chi?
2: Lei.
3: Ma chi? Chi? Ma chi?
2: Studentessa in scienze e tecnologie alimentari.
3: Ma chi?
2: 21 anni.
3: Ma chi?
2: Vince
3: chi?
2: Keida Darluno.

0: Keida, che bel nome, è la prima volta che parlo con una ragazza che si chiama come te.
1: Grazie, sì.
0: Come stai?
1: Mi papà l'ha inventato, bene.
0: L'ha inventato? Addirittura?
1: Sì.
0: Cioè, un nome che non esiste?
1: Esatto.
0: E come ha fatto a inventare un nome?
1: Allora, ha unito le lettere dei nomi suo, di mia mamma e di mia sorella.
0: Ma è un genio tuo padre, oh.
1: Sì.
0: A me non sarebbe mai venuto in mente. È figa come idea. Quindi tu sei l'unica Keida in the world.
1: Penso proprio di sì.
0: Un attimo che stiamo verificando, eh.
2: Sì. Beh, dal mio Instagram no,
0: ah, sì?
2: Non risulta, però almeno che non sia lei quella
0: perché
2: che
0: lei, perché l'hai delusa così?
2: No, non volevo delusa.
3: Cioè, sei andato a cercare lei su Instagram?
2: No, stavo cercando se avessi trovato delle origini di questo nome, mi sono usciti vari profili che hanno.
0: Ok, d'accordo.

0: con la J,
1: Keida con la J, sì. Sì, sì.
0: Senti Keida, ti faccio una domanda un po' così, no? 21 anni, chi ti ha così istradato all'ascolto della radio? Visto che la tua generazione non ascolta molto la radio.
2: Sì, è stata mia mamma. Ecco, lei amava la vostra radio, la metteva sempre.
0: Ah, ok. E ti ha tramandato questa abitudine?
2: Sì, esatto.
0: È molto bella questa cosa. Come va l'università, Keida?
2: Bene, bene. Tra poco a ottobre mi laureo.
0: Che brava, 21 anni di già.
3: Brava.
1: Il triennio, sì, se uno è bravo, il triennio a 21 brava, anni, 22 brava. Lo si finisce.
0: E poi?
2: E poi continuo la magistrale. A gennaio vado a studiare a Helsinki.
0: Ah, ok. Mettiti il giubbotto perché lì fa freddo.
2: Sì, davvero.
1: Vai in Finlandia.
0: Finlandia. Senti, Keida, io ti ho questi due biglietti per te, quindi ci vediamo domenica.
2: Grazie
0: 7 mille. Giugno. Grazie a te per aver scelto M2O. Vuoi
2: Grazie.
0: Salutare qualcuno? C'è Mario che voleva farti una domanda, ma si vergogna.
1: No, che cosa?
0: Ma si è addormentato?
1: No, no, assolutamente, stavo seguendo benissimo.
0: Benissimo.
1: Tutto, tu
0: va
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Keida, ciao allora, grazie.
2: Ciao, grazie.

0: you want to move. E così abbiamo scoperto che i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di M2O, che è una radio decisamente, come la vogliamo definire, molto verticale, una radio dove suona solamente un certo tipo di musica, e molti ascoltatori hanno una doppia vita. Come gusto, intendo.
1: Ti riferisci alla storia del guilty pleasure?
0: Mi riferisco proprio a quello, cioè chi ascolta questa radio non ci si immagina che invece la mattina ascolta i Pooh con Dammi solo un minuto.
1: Bella, ripresa anche dai gemelli diversi. Bella.
0: Betty da Carugate City.
2: Ciao, sì. Ragazzi.
0: Sì.
2: Beh, io quando sono sotto la doccia, Linkin Park tutta la vita.
0: Ah.
2: Ma sì. Gli altri non lo sanno. Sanno che mi piace Baglioni, mi piace la disco. Mi piacciono qualsiasi altro genere, ma non sanno che ascolto i Linkin Park. Vabbè, e sotto però la doccia divento una bestia. Ciao, Ziller da Sesto San Giovanni.
0: Però i Linkin Park sono fighi.
1: Se tu lo confessassi, non faresti.
0: No.
1: Brutta figura, no, se no. Di brutta figura si può parlare, perché rispettiamo tutti,
0: no,
1: gli artisti.
0: No, non parliamo di brutta figura, parliamo di qualcosa che uno non si aspetta, che non è esattamente nell'immaginario e non rispecchia i gusti che tutti conoscono, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè, uno che ascolta M2O probabilmente non è un amante di alcuni generi musicali neomelodici, e invece
3: sì. A me piace andare al mattino con la musica neomelodica in macchina.
0: Vedi?
3: Ma quella pesante.
0: Vedi?
3: Tipo Gianni Celeste, latitante. Il problema è che lavoro in tribunale, nel settore penale, quindi
0: pure
3: alla spiegare che poi mi ascolto quella musica.
0: Pure. Sentiamo l'ultimo.
4: Ciao Alba, ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Io ascolto musica dance e M2O fisso dal mattino alla sera.
0: Sì.
4: Ma il mio guilty pleasure sono i cori d'osteria. Ciao, Monia da Genova.
0: Ma come sono i cori d'osteria?
1: Ma io voglio capire, quelli tipo Osteria Numero, quelle lì, oppure io. Delle canzoni proprio dei cori
0: si
1: fanno
5: quelli
1: in osteria?
5: Quelli dove volano i tovaglioli, no? Sì. Dove girano i tovaglioli.
0: Non credo. I tovaglioli girano anche con canzoni italiane normali.
6: Sì, gelato al cioccolato, quelle robe lì.
0: Bravo.
6: Sì.
1: Tipo qua Osteria Numero Zero, vedo un prete tutto nero.
6: No, ma non mi sa che non sono quelli.
5: E qual è?
1: Canti delle osterie, guarda, ce li ho davanti.
6: Sì.
1: Sì, che hanno tutti un doppio senso, anche un po' spinto, quindi dobbiamo stare attenti magari a cantarne qualcuna.
5: L'Uselin della Comare, per esempio.
0: Ah, L'Uselin della Comare.
5: La conosci?
0: No, sì, per sentito dire, però
5: lì
0: non arrivo fino lì, dai. Una domanda, scusate, ma le news come mai non sono...
1: Arrivavo con l'uccellino.
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta la redazione di M2O.
1: Vorrei leggervele tutte, ma non mi sembra il caso. Neanche
0: titoli?
1: No, le canti delle osterie. Non sono male.
0: Come non sono?
1: No, Osteria Numero 2, tra le mie gambe tra le tue gambe tra le mie, famo mille porcherie.
0: Una a caso. Vabbè, posso andare con le news?
6: Prego, Albertino, prego.
0: Calabria, anziano calabrese riesce a far asfaltare 500 km di strade dissestate spacciandosi per l'organizzatore del Giro d'Italia.
6: Grandissimo.
0: Stati Uniti, dà fuoco alla sua casa perché era troppo sporca ed era stanco di doverla pulire.
6: Sembra un'ottima soluzione.
0: Come
6: quindi cosa succede? L'assicurazione paga?

0: Penso di sì, non lo so. Australia, maiale selvatico beve 18 birre, combatte con una mucca e poi si accascia svenuto sotto un albero.
1: Grandissimo il maiale.
0: Ma, sì, ma era un cinghiale.
1: Maiale selvatico. Maiale. Ma come ha fatto a bere 18 birre?
0: Le ha stappate.
1: È un maiale, adesso sì, è chiaro.
0: Australia, ci siamo già. Stati Uniti, infermiera twerca sulle teste dei pazienti durante il turno di lavoro. Sospesa e arrestata, ma però contattiamola, scusa.
1: C'è da dire che gli ha fatto vedere la luce.
0: Sono guariti.
1: La luce.
0: Ma sono guariti tutti.
1: Esatto.
0: Bari dimenticano un borsello al McDonald's, ma dentro c'era una pistola.
1: Aia.
0: Arrestata una coppia di Andria.
1: Ok, occhio al borsello.
0: Mamma mia. Argentina, polizia interviene per fermare una festa molto rumorosa e si ritrovano davanti al compleanno di una gallina con 70 invitati.
1: Ma cos'è sta cosa?
0: Tu sei mai stato il compleanno di una gallina?
1: Ah, suonare, no. Mario, magari.
0: Spiega,
1: DJ set, no? Quello mi manca, quello. Sì.
0: L'unico che ti manca.
1: Esatto.
0: Mareno, in Veneto, scoperta una distilleria clandestina, prodotti oltre 11.000 litri di vino e di grappa. Tanta roba.
1: Li hanno arrestati?
0: Non lo so. Beh. Non lo so. Il prossimo è semplicemente un titolo, seguirà approfondimento. Titolo: scuole chiuse per i mondiali? Seguirà approfondimento.

0: questa canzone ritmata, un po' come tutta la nostra giornata, tutta la nostra musica, che favorisce anche l'attività fisica. Allenatevi con M2O perché è sicuramente una radio che vi potrebbe tenere in forma. E tu dirai, ma vediamo come sono...
1: Le battute, le posizioni, sì. Tra i 125 e i 130. Battuta.
0: No, io non dicevo le battute, ma voi conduttori e collaboratori di M2O, no? Siete in forma grazie alla vostra musica? Sì.
2: Beh, certamente.
0: Perché tu devi dare il buon esempio.
2: Beh, quando ci alleniamo, io dove mi alleno, il sound è questo, almeno l'istruttore mette queste playlist.
0: Esatto. Se tu vai da un nutrizionista ed è grasso. Io ne ho visti un paio.
1: Bravo, esatto.
0: Voi avete mai visto?
2: O da un parrucchiere calvo.
0: No, il parrucchiere calvo non ci sta. Ah. È diverso. Il nutrizionista grasso? Non mi fiderei tanto, comunque. O da un pneumologo che fuma. Ginger!
3: O da un dentista con i denti cariati.
0: Anche.
3: No.
0: Ma scusa, tu mi tradisci con un altro Alberto adesso.
3: Eh sì.
0: Questo non è bello, eh. Hai un marzinotto per amico?
3: Ho un marzinotto vicino. Sì. Un marzinotto.
0: Lo conosco quello lì con quel ciuffo e le bacchette. Lo conosco.
2: Più che altro sempre con queste camicie un po' particolari.
0: Sempre con questo ciuffo che gli invidiamo tutti.
2: Leccata di mucca si chiama quel ciuffo.
0: Vabbè, l'ultima notizia, posso ridarla? Avevo detto approfondimento. Approfondimento, scuole chiuse per i mondiali, segue approfondimento. Mondiali prima della scuola? Il Messico voleva chiudere le lezioni con 40 giorni di anticipo.
1: Ah,
0: perché? Colleghiamoci subito con il nostro inviato, dovrebbe essere già in collegamento con noi.
1: Sì, come si chiama? Come si chiama?
0: Sombrero. Ci sei, Sombrero?
4: Hola, come sta?
0: Hola, che passò?
4: Tutto bien.
2: Allora, la proposta di chiudere le scuole il 5 giugno invece che il 15 luglio veniva addirittura dal Ministero dell'Istruzione messicano, no? Che in vista del mese dei mondiali, perché il Messico sarà uno dei paesi che ospiterà il mondiale, credeva che chiudere le scuole prima potesse facilitare un po' la logistica, la gestione degli spostamenti delle famiglie e poteva garantire anche appunto agli studenti una maggiore serenità. Addirittura le famiglie degli studenti si sono mobilitate affinché il governo non facesse questo. Quindi,
0: per quale ragione?
2: Perché non vogliono i figli a casa tutto questo tempo.
1: Quindi, hai capito, loro non è che ci tengono al fatto che i bimbi studino.
0: No, non li vogliono tra le palle.
2: Addirittura
0: vabbè, è normale,
2: l'hanno messa anche da un punto di vista anche culturale, perché in una nota ufficiale si legge: non è giusto che il governo sacrifichi la cultura per il calcio. Quindi, dietro questa formula culturale c'è magari quello che avete detto voi, sì, di non avere.
0: Senti, a questo proposito, Mariaccio, mi senti?
2: Mariaccio è il nome.
0: Mariaccio Sombrero.
2: Mariaccio
0: Mariaccio, ascoltami.
1: Baila.
0: Allora,
1: baila.
0: Sei a conoscenza di quante settimane di pausa estive hanno nei vari paesi nel mondo, in Europa soprattutto?
2: Parliamo dell'Europa, infatti sì, il fatto che abbia letto che...
0: Mi senti?
1: Alberto, colui come fa a sapere tutte queste cose?
0: È inviato.
2: Il fatto che in Messico la scuola finirà il 15 luglio mi ha un po' fatto riflettere, no?
0: Perché è molto che rifletti.
2: È un paio di settimane su questa notizia.
0: Quindi?
2: E ho fatto una breve ricerca e ho scoperto che l'Italia, attenzione, ha un altro primato. Ditemi voi se è un primato positivo o un primato.

0: primato negativo, questo non sono io a doverlo stabilire, è il paese d'Europa nel quale gli studenti fanno più settimane di vacanze.
1: Beh, negativo, ma non per gli studenti.
0: Tra le 13 e le 14 settimane.
1: Adesso ti sei inimicato tutti gli studenti all'ascolto.
0: Non mi hai ascoltato.
1: Deve
0: detto,
1: svegliare
0: non sta
1: il canche
0: me.
1: No, innanzitutto deve svegliare il canche d'oro.
2: Non ti permettere di dire non mi hai ascoltato, perché lui ha le cuffie e ti sta ascoltando.
0: Ditemi un altro paese europeo, così facciamo un po'.
1: La Francia?
0: Allora, in Francia 8/10 settimane, solitamente 8, dal 5 luglio al 31 agosto.
2: Lo sai perché? Perché fa più freddo, qui in Italia fa più caldo, quindi bisogna ascoltare.
1: Sì. Non lo so.
0: Questo è uno dei motivi, perché molte scuole non sono attrezzate.
1: La Spagna, giusto.
0: Spagna è un po' più vicina a noi, le settimane sono 11, 21 giugno, 8 settembre, quindi fanno una decina di giorni in più gli spagnoli.
2: Giusto, perché lì c'è
0: poi,
2: il mare.
0: Poi un altro. Dai,
1: la Svezia, per esempio.
0: La Svezia si va verso il freddo 9 settimane, 12 giugno, 18 agosto. Vedi Svezia, dove l'estate finisce un po' prima, subito dopo Ferragosto, che loro non festeggiano perché è una festa soltanto italiana, entrano
2: quindi
0: subito a scuola.
2: Hai detto l'Italia quante settimane?
0: Dalle 13 alle 14.
1: È troppo.
0: Danimarca solo 6, in Germania solo 6, in Inghilterra solo 6. Vanno a scuola per tutto luglio o per tutto giugno e poi già, ad esempio, in Danimarca il 10 di agosto i ragazzi tornano già a scuola. In Germania l'1 di settembre tassativo.
1: Bisognerebbe vedere il resto del calendario se ci sono più festività.
0: Di solito la scuola
1: l'anno.
0: È strutturata un po' così, ci sono più festività, proprio c'è lo spring break, sono più spalmate durante l'anno perché si tende a non lasciare i genitori con i figli a casa per molto tempo.
1: Una domanda, ma tu eri bidello, no?
0: Io ero bidello, giusto. Sì, ho iniziato come professore,
1: poi
0: hanno visto che non ero capace
2: Cosa ti mettevi davanti alla porta e dicevi: "Ehi, vieni dentro che suona la campanella", così facevi. Ma
1: quindi la campanella la suoni tu?
0: Giusto. Sì.
1: Okay. Sei in gamba.
0: Però collaboratore scolastico, non più bidello. Salutiamo questa fantastica categoria.
1: Ma certo.
0: Alla quale vogliamo tantissimo bene, perché ognuno di noi sono convinto che ha un bidello per amico.
1: Dipende, alcuni bidelli che ho avuto erano molto bravi, altri meno.
0: No, io avevo dei collaboratori e alcuni un po' più, però viva i bidelli.
1: Viva i bidelli, viva i collaboratori scolastici e viva M2O. We'll be right back.

0: Klingons. E francese è Klingon. Klingon è la storia di due che poi è rimasto uno solo.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché
0: è arrivato un altro, ha detto ne rimarrà uno solo. E è rimasto uno che è Klingon, che era un gruppo, un duo, è rimasto uno solo.
1: Ma veramente?
0: Sì, questa è una delle poche cose vere che ho detto quest'anno. Ah. Allora, un ascoltatore dice, però in Francia stanno a casa anche un giorno infrasettimanale e fanno più vacanze durante l'anno, che è un po' quello che dicevo io,
2: sì,
0: ti ricordi?
2: Sarebbe interessante sapere se quel giorno infrasettimanale è sempre il solito, spero di sì per i genitori francesi, e se magari si riferisce, no, alla settimana corta.
0: Chi lo
2: potrebbe
0: sa?
2: Potrebbe essere, beh, se un giorno a caso un po' più complicato.
0: Chi lo sa? Siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia.
1: Bella questa frase.
0: La tabella di marcia vi piace? L'ho tirata fuori dal cilindro adesso.
2: Un po' vintage come locuzione, ma ci piace.
0: Sì. Un saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono in diretta dalle 5 alle 7. Alle 7 arriverà Profumello Andrea Mattei. Se invece ascoltate la replica, siete replicanti, allora come sempre arriva l'uomo della sveglia con cui stiamo... così, come dire, pianificando questo scambio di ruoli che potrebbe avvenire prima delle vacanze estive o magari anche dopo, o magari mai, dipende.
2: Questo dipende un po' dal...
1: Cioè, quindi Claudio Pizzulli potrebbe...
0: Walter Pizzulli.
1: Mi dimentico.
0: Saluto tutti gli ascoltatori, maschi, femmine, di qualsiasi razza e colore, e anche i cani e i gatti che ci seguono con grande affetto. Bau, bau!
1: Micio.
0: Benissimo.
1: Giusto.
3: La nena ci segue sempre.
0: E quando sente la tua voce?
3: Abbaia.
0: E quando sente la mia?
3: Abbaia.
0: Anche la mia?
3: Sì, abbaia.
0: Mi riconosce?
3: Sì, ci riconosce a tutti.
0: Ma pensa.
3: Quando sente le lippi sta zitta.
2: Ma guarda, non avevo dubbi.
0: ma tu sei ancora...

0: conoscenza di questa piattaforma che sarà dedicata agli amici a quattro zampe?
1: No.
0: Ce ne parla proprio il nostro simpatico amico a quattro zampe.
2: Io ora vado in Cina, se mi dai la linea vi spiego.
0: Vai.
2: Vado, vai.
3: Ma cos'è sta cagata qua? Non ho capito.
0: Questa pagliacciata.
2: Dammi la linea.
0: Dai, ti do la linea, muoviti.
2: Il colosso tecnologico cinese...
3: Alberto! Sta leggendo.
2: No,
0: non
2: che
0: credo.
2: Si chiama Tencent, ha pensato di... sta per inaugurare una piattaforma streaming dedicata solo ai cani e ai gatti e che rimangono da soli a casa quando i loro padroncini e le loro padroncine non sono con loro. La cosa particolare è che la piattaforma non offrirà dei contenuti casuali, film, serie TV, cartoni animati, ma hanno questa azienda cinese ha pensato proprio a dei prodotti i cui contenuti rispecchiano un po' i gusti visivi degli animali. I colori tarati su frequenze visibili ai cani, l'audio equalizzato per non dare fastidio all'udito dei cani e dei gatti, clip video che mostrano ad esempio anatroccoli che nuotano, altri cani che giocano e corrono nel parco, uccellini, tutto quello che secondo chi ha studiato il comportamento animale potrebbe piacere ai cani e ai gatti che se ne stanno seduti sul divano comodamente a sfruttare questa piattaforma.
3: Tanto i cani hanno le zampe, non l'udito come hai detto tu. Che dita? Quelle abbiamo noi.
0: L'orecchio del cane.
2: Che Mario in pugliese l'ha interpretato. Quindi
0: allora adesso c'è della simpatia in chiusura di questa bellissima notizia,
3: cioè
0: i nomi di alcuni dei canali della piattaforma.
3: Dai, sentiamo, dai.
0: C'è Catflix.
3: Vabbè.
0: Sì.
2: Bene.
0: C'è Miau TV.
3: Sì.
0: Che è a posto di Now, capito? Miau.
3: Sì, ok.
0: E poi c'è Dogflix.
2: Allora, sì. Secondo me gli ascoltatori possono fare molto meglio.
0: Come fantasia.
2: Sì. Secondo me sì.
3: Alberto ci sta qua.
2: Mettiti in posizione.
3: Qua ci sta un e voi.
2: No, però fallo un po' abbagliando.
0: E voi fareste vedere questa piattaforma e questi canali ai vostri cani o gatti?
3: Bau.
0: Eh?
2: Bau.
0: Bau. E come chiamereste i canali?
3: Bau bau.
1: Miau miau.
2: Io starei mezz'ora a sentire Mario che miagola, vai.
0: E invece non si può perché c'è la M2O.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
10: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. Is he the... May I speak with Mark? He's not here yet? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

Stanno arrivando dei suggerimenti molto simpatici che tra poco andrò a leggere pubblicamente. Abbiamo riascoltato questo brano del 1995, era l'M2 Old delle 18.30 qui su M2O. Era Gala con Everyone Has Inside.

0: Che vorrei dedicare a tutte le ascoltatrici di questa radio M2O. Ciao.
1: Fai il provolone?
0: Momento piacione, sì, momento provolone, sì. Sei gelosa?
1: Un po'.
0: E tu eri uno che eri con un altro Alberto e io non
2: Alberto,
0: posso
2: comunque
0: provolone.
2: Sappi che ha attecchito.
0: Che cosa?
2: Con questa frase che hai detto, ma attecchito.
0: Quale
2: di
0: frase
2: brucio,
0: che ho detto?
2: Perché volevi salutare tutte, va benissimo.
0: Fatto bene?
2: Sì, va bene. Va
0: tu,
2: bene.
0: Tu sei d'accordo?
2: D'accordissimo
0: con me.
2: Alberto.
0: Tre punti per far
2: sappi gente. Che ci aspetta un weekend bellissimo.
0: Lo so, non so se sarà bellissimo.
1: Stanno tramando alle tue spalle, Alberto, te lo dico.
0: Chi, loro due?
1: Sì, loro due.
0: E
1: loro due.
0: Cosa?
1: Perché tu eri fuori a parlare con Alberto, loro due erano lì in un angolino
0: e parlavano male di me.
1: No.
2: Logistica. Cioè chi ci viene
1: hanno
2: a prendere in aeroporto?
1: Intenzioni.
2: No, logistica.
0: Guarda che io all'ultimo momento potrei anche ritirarmi.
2: Beh, noi il tavolo l'abbiamo prenotato.
0: Esatto.
2: Quindi
0: il tavolo
2: è un saluto al tavolo.
0: Vabbè, sono arrivati diversi suggerimenti per nomi di canali dedicati ai cani o ai gatti da parte degli ascoltatori che, come dicevi tu Ale, sono sempre più creativi di noi. Ma non li leggerò adesso.
2: Puoi dire per favore ne sentirete delle belle.
0: Dopo ne sentirete delle belle.

0: Metaboy, pochi minuti al termine di questa puntata di martedì 19 maggio di Albertino Everyday da M2O.
1: Oh. This is my favorite song.
0: Ah, you like this one?
2: Yes, yes.
0: But every day you change the song. Why?
1: Yeah, because I don't know.
0: Because I don't know.
3: Come merdoso anche in inglese, cioè una roba pazzesca.
0: Allora, eravamo rimasti a piattaforma dedicata a cani e gatti e suggerimenti per nomi di canali della piattaforma.
4: Buonasera ragazzi, sono Daniele da San Marino. Allora, io ne chiamerei uno ed è scontatissimo, Canile 5.
0: Bello.
4: Quello ci può stare.
0: Bello, Canile 5, bello.
1: Non è male.
0: Poi abbiamo altri suggerimenti che vado a leggere al 342-6543-210. Amazon Prime.
3: Amazon Prime, bene. Bene.
0: Hai capito? Amazon Prime.
3: Sì, l'ho capito, l'ho capito.
0: Io la chiamerei Felix. Felix a posto di Netflix.
3: Credo che questa sia l'intenzione di Pallino da Olgiate Olona.
0: Credo, sì. Questa è piaciuta molto, Rete 4 Zampe.
3: Sì, questa sì. Perfetta.
0: Questa forse è la più bella. Poi c'è Bauson.
3: Anche
0: questa anche, non è male. Un super telegattone su Miau TV ci starebbe tutto. Una TV dove col telecomando si cambia canile. Qui siamo proprio a...
3: Sì, addirittura la costruzione della frase.
0: Miau, miau, mi, vais, miau... Com'è? Miau Amy Vice o Miau Papi? Cosa, non riesco a capire.
3: La prima l'ho capita, sì. Miami Vice. Sì. La seconda non l'ho capita.
0: Enrico da Lugano, Svizzera.
3: Sai che gli svizzeri sono un po'.
0: Ci vedrei bene anche la trasmissione Catfish, ad esempio.
3: Che è un programma famoso
1: questo,
3: di MTV.
1: Questo c'è già.
0: Sì, c'è già. Va bene, questi sono alcuni dei vostri suggerimenti per i quali noi vi ringraziamo. E adesso abbiamo il tempo per un'ultima canzone e poi ci saluteremo e daremo la linea al nostro amico Andrea Mazzetta.
3: Andrea Mazzetta,
1: quello che vuoi.
0: Perché prima parlavo con Andrea di come è arrivato in radio, no? Con il monopattino.
3: Ma se vedete un Andrea Mattei,
1: attenzione col casco o senza casco, perché

0: puntate come tutte le altre, però non so se di questa puntata rimarrà qualcosa.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ginger.
2: Ma certo, oggi è il 19 maggio, fra due mesi esatti è il compleanno di Mario. Oh. E fra due mesi, meno una settimana, quello di Ale Lippi.
0: Notizione direi, eh.
2: Shorty anche oggi non c'è stato perché era il cagotto di Torino con un virus intestinale.
0: Sì.
2: Oggi Albertino è stato da Summer Camp con Federico Russo, Francesco Quarna, ma soprattutto con Nico.
3: Che non si sa
0: ho sbagliato, sia, ho sbagliato.
2: Prima si diceva venerdì pesce, ora il venerdì è tecno.
0: Sembra di sì.
2: Dichiarazione anonima, la canzone di Shakira dei mondiali non mi piace.
0: No, vabbè, non ho detto così,
2: No. E poi, Albi, la conosci la canzone Luselin della Commare? Non
0: no.
2: Arrivo fino a lì,
0: no.
2: Ed è subito cheat.
0: Sì.
2: Ale Lippi non si fa i cavoli suoi sostenendo che gli studenti italiani sono quelli che fanno più vacanze.
0: Fatti i cazzi tuoi, no?
2: Parole di Bidello.
4: Hai detto cazzo?
0: No, ho detto tuoi.
2: Ah, nel okay. frattempo sono arrivate le t-shirt con scritto io sono amico di Fargetta.
0: Sì.
2: Se volete averne una in omaggio potete scrivere in direct a Getfarfargetta su Instagram.
0: Sì, il suo nuovo merchandising, sì, sì.
2: Il programma di scambio tra Walter e questo si chiamerà Alba Everyday.
0: Sì, sì, sì.
2: E adesso la tabella di marcia dice che dobbiamo andare.
0: Via.
2: Quindi andiamo
0: una via.
2: Buona serata.
0: Grazie, Ginger.
2: Ciao.
3: Brava.
0: Ci sentiamo domani. Rimanete sintonizzati con noi, tra poco arriverà Andrea Mattei per la diretta e per la replica l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Noi torniamo alle 5 di domani pomeriggio, mercoledì. Ciao a tutti!
3: Ciao a tutti!
5: Il buongiorno si vede dal Walterino.
6: Walterizzatevi con noi.
7: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.

0: la città, guarda, prima o poi. Prima o poi, ragazzi. Buongiorno ragazzi, sono Walter Pizzulli con
1: Pizzulli
0: voi.
1: Pizzulli uno
0: già
1: di
0: sai.
1: Uno di noi.
0: Dai che iniziamo, ne metto una io. Prima o poi avrei dovuto metterla, la metto ora.
2: M2O.
3: Valterizzatevi con noi.

0: poi. Ma che, mia mamma, però, se qualche prima o poi vengo là. Che, vieni che non ti faccio niente.
1: No.
0: Allora, prima o poi, Sonia, dove sei?
2: Walter, sempre Sonia da Bolzano.
0: A Bolzano? Ma parli tedesco tu o italiano?
2: Prima o poi italiano. Arriverò alla pensione.
0: Al campacavallo. Ho sentito che dal 2027 aumentano di un mese, credo.
2: Prima o poi andrò a fare un viaggio in aereo, anche se ho paura.

0: B-side di una canzone meravigliosa. Sonia da Bolzano, prendiamo un aeroplano e andiamo, dai.
1: Beh,
0: ma che si farà? Non ti preoccupare, vedrai.

0: raga, come si fa presto in questo programma fatto dalla famiglia del Morning Show di M2? Basta citare una cosa che diventa una canzone, è così che funziona. Prima o poi.
1: Walter, buongiorno, Simone da Roma.
0: Vai, Simo, chiudi.
1: Sa che prima o poi ti toccherà pure la domenica.
0: Sì, perché noi siamo in diretta dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Non lo escluderei, sai, amico, io sono sempre pronto.
2: Ciao Walter, ciao famiglia, Nico da Matera.
0: Ciao Nico, io sono Sos, cioè giù ai sassi.
2: Stamattina prima o poi andrò in bagno.
0: Ma mi fa piacere, guarda. Faccelo sapere,

0: alle 10:30 della mattina mi troverete su quel palco ad aspettarvi. L'ingresso è gratuito ed è solo per la famiglia del Morning Show di M2O.
1: Prima o poi dovrò fare a meno di Michael Jackson, ma questa mattina no!
0: No, senti, dopo lo metto, ci insieme.
2: Buongiorno Walter, Michele da Vicelli, prima o poi mi chiamerai.
0: Certo che sì, forse
3: ho... Walter, sono Marco da Vercelli, prima o poi arriverò a 1.000.000 di euro. Adesso sono a più 920 euro. Buona giornata a tutti.

0: Ma secondo me ce l'avevano col milione questi, altro che. Dai, buongiorno, benvenuti. Questo era giusto per riscaldare l'ambiente, per farvi capire di che pasta siamo fatti. Questa è pasta fatta in casa.
1: Eccolo lì, Valterino.
0: Sono Walter Pizzulli, state qua con me. Appena iniziata la famiglia del morning show di M2O, dagli anni 80 fake. Donna Rouge.

0: Questa canzone si ascolta con la famiglia.
1: La famiglia.
0: Fake Donna Rouge. Voglio fare l'amore. Tra parentesi, proprio scritto così, perché se uno deve fare questo lavoro, il DJ della mattina, il conducente, il conduttore di calore, insomma, funziona così, devi dire tutto. Walter, mi scrivono, ma sei di Matera, per come hai detto bene, giù ai saldi. Io so sos. No, ma ho studiato a Matera e quindi conosco bene un sacco di amici e di amiche. Se si riascoltassero in questa voce qua, fatemi sentire amiche della mia squadra. Cioè, esiste ancora, lo chiedo a Nicola che è Matera, ma credo di sì, era un istituto importante, grande peraltro, il Lo Perfido, Antonio Lo Perfido. Lì ho studiato io, pensa un po', capito? L'avresti mai detto? Ti lancio i componenti.
2: Buongiorno,
0: Stefano.
2: Walter!
0: Aspetta che spiego, se siete appena arrivati c'è una frase che è sulla bocca di molti, una frase che ripetiamo molto spesso. Mi sono detto, forse gliela faccio chiudere alla famiglia che loro sono bravi. Chiudete questa frase pensando a qualunque cosa, prima o poi. E poi ci sono i puntini di sospensione. Prima o poi farò, vedrò, andrò, canterò, giocherò, parteciperò, imparerò, vale tutto.
2: Prima o poi mi dovrai chiamare al gioco del quizzo.
3: Quizzo!
0: Potrebbe essere oggi, sai, amico.
4: Ciao,
0: mio.
4: Ciao Walter, sono Gennaro della provincia di Pistoia.
0: Ciao Gennaro.
4: Prima o poi finiranno sti turni di notte, non ce la fa più.
0: Quindi tu lavori di notte anche e quindi mi aspetti la mattina, ciao amico mio. Prima o poi
5: verrà Pizzulli accettando in provincia di Firenze.
0: Ma guarda, vengo in Toscana, il 6 festeggiamo la mattina alle 10:30 l'evento proprio con me, con la reunion della famiglia, e poi la sera sono in Toscana. Ma non mi chiedere il posto, poi te lo dico più tardi che lo c'è, però sul mio account Instagram c'è. E io ho la memoria breve, termine, ormai consumata, è corta, capito?
6: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Prima o poi, anche se ho 55 anni.
0: Beh, sei giovanissimo, 55 anni, che devi fare?
6: Ti ricomprerò la Ducati. Marco da Avigliana.
0: Perché? Perché c'è il fascino della moto. Tu ricordi quando lei in quella canzone di Lorenzo Giovanotti diceva: ma lo sai, ma lo sai che c'è una bella moto stasera, voglio uscire con te. Ma raga, che già combatto a casa mia con mio figlio Loris, che è ammalato di moto, ragazzi.

0: che sto weekend mi tocca Borgo Ticino, vero? Paolo, vero? Mi chiede come passi i tuoi fine settimana quando per esempio non hai proprio tantissimo da fare sulle moto, io che non ne capisco nulla, capito?
1: Ciao Walter, prima o poi mollo tutto e scappo a Panama dalla mia amica.
0: A Panama devi andare, ciao amica mia.
2: Ciao Walter, sono Carlotta da Vercelli, prima o poi riuscirò ad avere peso forma, sono sicura. Ciao.
0: Ma se, secondo me sei perfetto. Cosa fai mandare una foto? Che sarà perfetto, sono tutte belle. Sono tutte belle le donne del mondo, ma ancor più quelle della
3: la famiglia.
4: Prima o poi farò continuare la dieta oltre 2 giorni.
0: Cioè tu fai la dieta ma la fai per 2 giorni, un po' questo è il senso della cosa. Vabbè dai, ma siete meravigliose, siete meravigliose. Fate parte di una grande famiglia del Morning Show su M2O tutte le mattine. Siete appena arrivati, eh? Ah, cacchio, vedi questo nuovo ascoltatore? Aldo da Milano, ciao Aldo! Lo vedi che ogni tanto arrivano anche ascoltatori nuovi? Sei nuovo di questo ambiente? Sei nuovo del programma? Ti va di farmelo sapere?
5: No!
0: Mandami un messaggio al 342-654-3210. Mi dai il tuo nome, la città, mi dici da quanto poco tempo stai con me, stai con noi. Puoi partecipare questa mattina dicendo o chiudendo la frase prima o poi, e vale tutto anche oggi. Oppure ti puoi scegliere una canzone. Questa per esempio l'hanno scelta negli scorsi giorni. E mi dici qual è la radio che hai mollato per ascoltare a quest'ora questa. Flash in the Night.

0: Ti hai visto un flash nella notte? A flash in the night. Sai quanti mi hanno chiesto? Secret Service, non usate Shazam, se no, se che cosa mi chiedete altrimenti? Non mi chiedete soldi,
1: no.
0: Però mi potreste chiedere, per esempio, qual è il titolo della canzone che è appena andata in onda, Flash in the Night. Sai perché l'ho messa? Perché sapevo che vi sarebbe piaciuta. State ascoltando il programma, il morning show di M2O, perché prima o poi capitano tutti da queste parti. Mi piace pensarlo, capito? Non lo so come inciampiate in questo programma, perché magari qualcuno della famiglia ve l'ha detto, un membro della
2: famiglia.
0: Magari vi dice che qui c'è la famiglia la mattina, oppure cambiando canale intercettate una canzone, la voce di qualcuno. Mi piace l'idea che stiate qua con me, qua con noi. Chiamo sempre di più, ragazzi, e stamattina vi chiedo di chiudere, vi chiedo di chiudere la frase prima o poi al 342-6543210. André!
3: Buongiorno Walter! Allora, prima o poi io farò i nomi.
0: I nomi di chi devi fare?
3: Ho lasciato Andy e Mike.
0: Che saluto sti ragazzi. Ragazzi, non vi fate più sentire, non vi voglio più bene, lo sapete?
1: No.
0: Ok, grazie, ma per noi?
3: Non so quanti anni fa.
0: È un po' di anni.
3: 5-6, non so. Ok. Per passare al M2O, ho conosciuto te.
0: Grazie.
3: Vale.
0: Che eredità, capite? Perché poi mi viene l'ansia da prestazione. Cerco qualcosa per tenerti attaccato a me, praticamente.
4: Buongiorno, Walter. Ciao. Prima o poi me la cambierò la moto. Giuseppe da Ragusa.
0: Ciao,
4: ho la voglia di fare viaggi in moto.
0: Questa idea di viaggiare in moto, che boom, vabbè, vedi.
5: Sì, Valterino, prima o poi ti toccherà spedire la lampada in Germania.
0: Perché tu chiami dalla Germania, sì, più 49, lo vedo.
5: Da molto, ma molto caro.
0: Vabbè, ma tanto mica la spendo io i soldi. Quando anzi, fate spendere alla radio, non vi preoccupate.
6: Ciao, Marco da Quarrata. Prima o poi l'Harley la riopro.
0: Ma tutti con sta moto, basta, vi prego.
7: Ciao a tutti. Sara di Verona.
0: Ciao Sara.
7: Prima o poi finirà la pacchia anche per i furbetti al lavoro.
0: Cioè, ma nel tuo lavoro dici tu in generale, oppure quelli che si imboscano? Non lo so, fammi sapere Sara, ma
8: ciao,
0: secondo me
8: basta
0: parlare di lei. Massimo.
8: Da Cornate d'Adda.
0: Cornate d'Adda.
8: Io prima o poi molo tutto e inizio a cantare.
0: Lui ha questa voglia qui, cioè lui vuole alzarsi la mattina, svegliarsi quando vuole lui, e la prima cosa che fa e vorrebbe fare è cantare proprio.
9: Per questo,
0: lui si affaccia da

0: foste così non vi vorremmo, questa è la verità. Cari ragazzi, cari ragazzi.
1: Che disco mi stai dando? Ma non è un po' troppo questo qui?
2: No!
1: Avete capito qual è questo disco? Quizzo.

0: questi regali vengono fatti già solo per il fatto che avete scelto la famiglia, avete scelto la radio M2O, avete scelto di stare qua anche da poco.
1: Buongiorno, sei... sono Davide da Palermo. Sono entrato nella famiglia da circa una settimana.
0: Una settimana è con noi.
1: Prima o poi riuscirò ad accontentare mia moglie in tutto quello che vuole e le mie figlie.
0: Ah, ma secondo me sei già un grande papà. Stai qua con me? Sto per mettere già Miroquay. Chiudete la frase, Walter. Prima o poi. Prima o poi. È il ritorno del cowboy, Space Cowboy, arrivo,
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

Ciao Walter, prima o poi metterai Jamiroquai. Infatti stamattina metti Jamiroquai, Space Cowboy.

0: 333-2477-688-3210 e sei qui di fianco a me, immediatamente davanti a questo microfono con me. Stamattina, tra tutte le frasi, quelle più dette, fateci caso, abbiamo scomodato una frase che credo abbiate già detto oppure state dicendo, ma che vi chiedo di scrivere oppure mandatemi un messaggio audio con la vostra voce mentre chiudete la frase. Walter, guarda che prima o poi...
1: Caro Walter, questa la diceva mio padre, che prima o poi... Un abito elegante su misura, dai, ce lo faremo tutti.
0: Senti, questo mi piace, che l'ottimismo proprio, questo
2: è... L'ottimismo è il profumo della vita, l'ottimismo vola!
0: L'ottimismo vola, grande amico mio. Allora, datti da fare. Danilo, dov'è che sei?
3: Walter, Danilo da Lecco.
0: Da Lecco, Lecco, Lecco, Lecco.
3: Quando metti sta musica passo vicino a casa dei miei vicini. Prima o poi mi prendono e mi mazzolano di botte.
0: Dai, chiudete la fase, prima o poi, può essere, prima o poi farò, vedrò, andrò, canterò, giocherò, tornerò, imparerò, vale tutto, Luca.
4: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno vicini, Luca da Roma. Prima o poi mollo tutto e mi ha ad aprire un ciringhito.
0: Raga, sai che questa è la meraviglia di tutti, ci hanno pensato in mille perché esistono tante canzoni proprio che inneggiano al ciringhito. Vai, apriamo!
5: Ciringhito,
0: venite con me che apriamo un ciringhito con la famiglia.
6: Morena, ciringhito, ciringhito.
5: Il sole sta chiamando.
0: Sta chiamando?
5: Mira la luna che brilla per te.
0: Dai, apriamoci un ciringhito.

probabilmente perché quando scrivete su Instagram sul mio account mi seguite anche lì. Ottimo, sapete che tra le stories trovate un po' tutto il mondo del morning show di M2O. Alle volte però finiscono le richieste nascoste, quindi non l'ho visto. Davide, fammi capire cos'è che mi vuoi chiedere. Non ti preoccupare, io mi prendo un po' di tempo ma rispondo a tutti. Per esempio questa mattina ci aspettiamo delle grandi risposte per quello che riguarda i grandi motivi della vita, cioè il perché uno si sveglio a quest'ora. Chi ce l'ha fatta fare?

0: Ciao.
1: Prima o poi andrò in pensione e finalmente da Roma me ne andrò da mia suocera.
0: Beh, tu comunque vivi in una città bella. Beh, bella evidentemente dal punto di vista turistico, bellissima dal punto di vista storico, stupenda. Beh, però so che poi chi ci vive è complicato attraversarla, vero?
1: Giù in Calabria al mare.
0: Ah, vuoi andare in Calabria, amico? Mi date una roba che si possa ricordare alla regione meravigliosa della Calabria? Vai, vai. Vai, dimmi.
1: A passare tutti quei bei giorni rilassato, a fare belle passeggiate, a leggere libri, a starmene con il mio gatto, serenità e tranquillità.
0: Hai capito?
1: Prima o poi ce la farò.
0: Ma certo.
1: Un abbraccio,
0: che...
1: sai. Ciao Vatte, sei un mito.
0: Grazie Carla e Debora.
2: E prima o poi la Iella andrà da un'altra parte.
0: Ma vedrai che quella può
2: venire sempre da
0: no,
2: me.
0: No, Debbie, fammi sapere. Dai, stai con me, stai con noi che portiamo fortuna. Vai, ciao.
3: Ciao Walter. Prima o poi riuscirò a finire di pagare i debiti.
0: Sì, finché c'è
3: Lucano
0: vita.
3: Da Lucca.
0: Guarda che si dice
3: ciao,
0: che
3: famiglia.
0: Perché a pagare c'è sempre tempo, non ti preoccupare, guarda. Ciao.
4: Ciao Walter, buongiorno a tutti. Prima o poi tornerò nella mia bellissima Trani.
0: A tra

0: casa sua di lei?
1: O di lui, non lo so.
0: Cioè, evidentemente sta aspettando di poter andare a casa di questa persona con la quale ha intrattenuto dei rapporti più o meno lunghi. Interpretazione estensiva, direi.

0: Rossi.
1: Con Matt. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: every day.
1: What is your name?
0: Midwell suona così.

0: versione del DJ Molella. Ciao Molly! State ascoltando il programma del Morning Show di M2O. Sapete che tutti parlano in giro perché siamo
1: la famiglia.
0: È una famiglia che si sveglia presto ogni mattina. Io sono Walter Pizzulli, sto qua per 3 ore e un quarto.
2: Uè, Walter!

0: Ciao.
1: Francesco da Gioia del Colle.
2: Gioia del Colle dove fa le mozzarelle, ma mica solo quello. Ciao.
1: Prima o poi finirò di tagliare l'erba.
2: Ma in che senso?
1: Io la taglio e lei cresce. Io la taglio e lei cresce.
2: Certo, è tutta. Ciao amico mio, ciao.
3: Ciao Walter, Simone di Vanzago.
2: Allora Simo, aspetta che te lo faccio dire che mi invento una cosa.
4: Buongiorno Walter. Damiano da Monopoli.
2: Ciao.
4: Prima o poi arriverà il 2044.
2: E che devi fare? Il 2044 sono tanto tempo.
4: Quando finirò di pagare il mutuo.
2: Che ansia, per me è venuta l'ansia a me.
5: Ciao Walter. Ciao. Io prima o poi riprenderò il ritmo.
2: In che
5: senso? Dopo 9 mesi che sono rimasta a casa,
2: tesoro,
5: perché ho avuto la mia seconda bimba. Tornerò ad avere il ritmo per tornare al lavoro a quest'ora.
2: Sì, ma vedrai che lo riprenderai il tuo ritmo, perché nella vita serve proprio il ritmo. Che ve l'aspettavate, vero? Ci vuole il ritmo dopo 9 mesi, il ritmo che uno l'ha perso. A parte che avrei preso un altro ritmo che non è facilissimo proprio, altro che, ci mancherebbe. Secondo me ci metterai meno ad acquisire o a riacquisire il ritmo del lavoro.
6: Ciao Walter, Elisa da Torino.
2: Ciao.
6: Ma prima o poi verrai anche a Torino a fare un bello spettacolo. Adesso devo scrivere a qualche autorità che ti invitino a fare un bellissimo spettacolo anche a Torino.
2: Tesoro,
6: ciao,
2: grazie.
6: Walter, buona giornata.
2: Ma guarda, farò un bel giro per l'Italia, un bel tour. Fra l'altro, credo, spero di non sbagliare, che io con le date non ci vado d'accordo, ma credo che il 20 giugno sarò a Castagnole Piemonte, che credo sia, beh, se si chiama Piemonte, non so quanto disti da te, ma insomma sono là. Ciao.
7: Ciao Walter, Roberto da Belluno.
2: Ciao.
7: Prima o poi me ne andrò in pensione e ritornerò dalle mie parti giù a Roma, dove mi farò una bella casina vicino al mare.
2: Ah, oh, ragazzi, che per fare,
7: dove passerò le ultime ore della giornata a guardare il mare.
2: Mi date caffè del mare, vai.
7: E il tramonto sul mare, con la sola decisione di scegliere tra uno spritz, un mojito o un bel gelato.
2: Ma che atmosfera t'ho creato
7: per chiudere la giornata. Ciao Walter.
2: Ciao, ciao. Sullo sfondo c'è Roberto, che finalmente dopo tanti anni, dopo tanti sacrifici, è riuscito a fare questa casina lì e sta guardando il mare. Ma la faccia nostra che caffè del mare. Basta, dai, che siamo già in ritardo. Però mi hai fatto sognare un po', lo sai. Simo, dimmi.
3: Ciao Walter, Simone di Vanzago. Prima o poi andrò a vivere a Ibiza.
2: Pure tu, però, dai, basta con sta Ibiza, raga. Buongiorno.

0: People from Ibiza, Sandy Martin. Il primo poi è dedicato ad alcune città su tutte, spicca evidentemente Ibiza, perché se siete appena arrivati, buongiorno intanto amici.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Ma anche buongiorno miei cari vicine, sono Walter Pizzulli, vi chiedo di chiudere questa mattina la frase Walter. Prima o poi farò, andrò, vedrò, canterò, giocherò, imparerò, ritornerò, ritornerai. 342, questo è il numero, 654-3210. Bea,
2: buongiorno Walter, Beatrice da Capannori.
0: Da Capannori, Luca, può essere, sì.
2: Prima o poi riuscirò a trovare il lavoro e se possibile con contratto a tempo indeterminato.
0: Ma tanto oggi sai che si cambia un po' l'idea, cioè oggi cambia, è mutante, capito? Non è mutante, è un po' rimutante, ma insomma è mutante il gioco del lavoro, capisci? Bea.
2: Ciao M2O, ciao. Sono 3 settimane che vi seguo.
0: Grazie amica mia, benvenuta nella famiglia.
3: Ciao, famiglia.
0: Ciao.
4: Valerino, buongiorno. Giorno. Valentina da Roma.
0: Giorno.
4: Beh, prima o poi io e Mirko...
0: Mirko?
4: Vivremo insieme e saremo felici e contenti.
0: Ma tu sei...
4: Sono sicura di...
0: Ma lei come si chiama? Licia?
4: Bacio.
0: Cioè lei è Licia e c'è Mirko nei B.I. Sono loro due, li ho riconosciuti, ragazzi. Non può essere che così...

0: tutti che c'è il quiz show.
1: Fermatevi qui.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Oh, che quiz oggi!
8: Sull'app canale 715 digitale.
1: Sarà il quiz dei record. Stiamo per giocare.
9: Quizzo!
1: Dai, fate andare i diti.
10: Buongiorno Walter. A forza di vocali mi si è consumato il dito.
1: I diti. Dai, prima una cantatina in italiano, poi giochiamo, c'è il quizzo.
11: M2O M2O M2 Hit.

0: Morning Show, la radio M2O, sono Walter Pizzulli e vi incoraggio, vi invoglio stamattina, è Quizzo Record.
1: Sponsored by
2: Grullan Junior, scopri la collezione primavera-estate 2026.
3: Buongiorno, benvenuti.

0: No.
1: Allora è peggiore.
0: No, no.
1: È che noi siamo
2: la famiglia.
1: È per questo che questa mattina in famiglia, sapete che sta andando fortissimo una canzone, una sigla fatta per il quizzo, fatta da un nostro ascoltatore, cioè da uno di voi.
3: Sveglia! Questa. Sveglia! Sono le sette già.
1: Poi basta, poi non la mettiamo mai più, ok?
3: Caffè che fuma.
1: Ultimo giorno, dai, vai.
3: M2 o qua.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, Milano!

piace molto questa sigla qui. Questa invece che è appena partita è la sigla ufficiale. Durante la sigla potete mandare un messaggio di testo, cioè scritto col vostro nome e la città, se vi sentite proprio rammaricati del fatto che non siete mai stati salutati in onda in questo programma. Walter Franco da Marino saluta Alessia, il figlio Francesco. E così dovete fare, Walter non mi saluti mai, nome e città, avete solo il tempo di questa sigla da

0: Allora stoppa le telefonate. Adesso dall'ultimo verso il primo. Dove arriva arrivo, come disse quello Walter. Arianna, così da Magenta. Ciao tesoro. Matteo e Sonia da Genova. Sono quelli che non saluto mai. Marco da Palermo. Mi fai un augurio per stasera che gioca il Palermo? Certo. In bocca al lupo ragazzi, forte forte. Poi da Corato, Francesco, Francesca, Vito. Da Roma, Sara, Francesco e Andrea. Buongiorno Anna, buongiorno anche a te. La mia collega Giusy, Walter, salutala tutte le mattine. Giochiamo ma non ci chiami mai, Lara da Rimini. Grazie ragazzi, lo so. È che siamo migliaia ogni mattina, io cerco di fare del mio meglio, ma mi riesce del mio peggio. Marco da Lago, buongiorno. Poi Fabio che in questo momento è a Taranto, Carmine che invece è in Puglia, Andrea anche lui a Taranto, salutami Piero, Walter, ciao. E poi Elettra, Margareta e Ragù da Cavallino Treporti in provincia di Venezia. Ragù? Ma Ragù, Ragù è? Vabbè, non ti soffermare, va. Buongiorno a Vittoria da Canosa. Sabatino da Varese, l'ultimo, dai. Marco e Chiara da... No, dammene un altro. E poi Francesco da Meso e poi Pietro da Brescia, va. Arriva. Raga, arriva.
1: Arriva, arriva, arriva.
0: Prima la bombola d'ossigeno.
1: Dimmi.
0: Allora, come funziona? Lo dico per quelli nuovi e quelle nuove. Io sto per fare una domanda adesso che trovate già sul mio account Instagram tra le storie in alto a sinistra. Walter Pizzulli, lo intercettate, seguitemi e leggete con me questo. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: me che... E se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra, dice lei. Quanti soldi ha Bea? Ok, allora... Ci sono Alessandro e Bea. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea dice: beh, vabbè, se tu mi dessi 10 euro allora avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi ha Bea? Si gioca al 342 6543210. Ricordate il prefisso 342.

0: non scrivo una ragazza che si chiama Camilla.
1: Ma che?
0: Come?
1: Camilla.
0: Come? Camilla.
2: Guarderine, vada Yerbina, sta
1: Non lo so perché passano tutti di qui, perché siamo la famiglia. Una famiglia strana noi. Allora, buongiorno miei cari vicini, siete arrivati adesso, appena fatto la domanda giocate con me, con noi, entro le 8 della mattina, fra tutti voi che avrete risposto bene, noi un paio di minuti prima delle 8 faremo una telefonata. La telefonata, bella. Voi intanto mandate un messaggio a questo numero 342-654-3210. Datemi il vostro nome, la città, la risposta corretta. Servono 10 secondi. Nella vita serve molto poco. 10 secondi e vi portate a casa il premio alla lampada del Morning Show di M2O, che cambia colore in base all'umore. Allora, Alessandro dice: Bea, se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: ho capito, però comunque adesso che cosa? Dice: se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi ha Bea? Capito come? Ale dice a Bea: guarda che se mi dai 10 euro abbiamo il doppio, io avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: sì, però se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quindi mettiamoci d'accordo. Quanti soldi ha Bea? Chi inizia?
3: Ciao Walter. Wait. Andrea e Leonardo da Trieste. Ciao. Per me non ha neanche un soldo.
1: Ma che? No. No. Ciao, ce l'ha. No, perché no. No. Ma no, non sono, può essere zero, raga, dai. Robby.
4: Ciao Walter. Oui. Bea ha zero soldi.
1: No. Allora ti faccio piangere. E allora vedi. Cosa, ho appena detto no. Ma non piangere, no. Questa canzone per l'occasione, visto la protagonista, si canta Bea.
2: A parte lì, levate Yerbina sta gente.
1: Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: e se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Dai, giocate, segnatevi il numero. Guarda che stanno impazzendo quelli nuovi e quelle nuove, perché non riescono a segnare il numero. Guardami, basta ricordarsi il prefisso. Ce la facciamo a quest'ora alle 7:15. 342, ok. Il numero è un countdown, non lo devi ricordare. Dal numero 6 allo 0. Quindi 342-654-3210.
5: Buongiorno Walter, Stefano da Merate. Secondo me Bea ha 10 euro.
1: Ha 10, è 10 molto bene.
5: Un abbraccio, a presto.
1: La regola è che se non dico no, potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
4: Ciao Walter, oui. 10 euro.
1: Anche lui, ciao.
6: Sabrina da Terni.
1: Da Terni.
6: Bea, 10 euro.
1: Oh, tutti i 10 ci dicono, ragazzi.
4: Buongiorno M2O.
1: Ciao.
4: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
4: Bea a 20 euro.
1: A 20, non 10.
4: Ciao,
1: vedi?
4: Walter.
1: Non cambia
4: Daniel
1: idea.
4: Da Bergamo.
1: Sì, pota, amico mio, Daniel, quanti è Bea?
4: Bea a 10 euro.
1: Ciao, Dani, un abbraccio.
7: Ciao, Walter. Hey. Giovanni da Lecce. Bea a 3 euro.
1: A 3 euro, Bea, ma che. Adesso i calcoli renali che fate, raga, non sono calcoli normali, ma no! Allora Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: sì, ma se tu me ne dessi 10 avremmo esattamente la stessa cifra. Quindi quanti soldi ha Bea? Uffa!
8: A Valteri, buongiorno! Gabriele da Pavia!
1: Che vuoi?
8: 10 euro è la risposta.
1: La bellezza è attraversare tutta l'Italia, vedi, dall'alto al basso.
4: Francesco da Bari.
1: Da Bari, vedi, Franca da Bari.
4: Sta senza soldi.
1: Sta senza soldi, me lo fai risentire?
4: Sta senza soldi.
1: Sta senza soldi.
9: Buongiorno Valterino.
1: Hai messo la rincorsa?
9: Da Roma. E la Bea a 20 euro.
4: Dacci un aiuto.
1: Dacci un aiuto.
4: Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete?
7: In Cotoliva, l'aiuto lo vogliamo.
1: In Cotoliva. Senti, sai che già ci avevo pensato, ma non in Cotoliva. In giapponese, raga. Ma giapponese facile,
10: o
1: senti.
10: Ova che nante nai sa.
1: Ok Google, lei Siri, cosa significa oka che nante?
10: Da che do ciutto, da che do ciutto.
1: Da che do ciuccio, vedi.
10: おばけなんてないさ。おばけなんて嘘さ。本当におばけが出てきたらどう
1: しよう。冷
10: 蔵庫に入れてカチカチにしちゃおう。
1: カチカチ海
10: だい。だけどちょっと僕だって怖いな。おばけなんてないさ。おばけなんて嘘さ。ワ
1: イデ
11: ル、ma ci stai prendendo in giro?
1: Non lo sapevo neanche io quanto sarebbe stato facile questo aiuto qua. Bum bum Milano! Sì, questo è l'urlo di Shiva che sto per mettere con Lazza e Sfera e Basta qua nel Morning Show Mayday.

0: Morning Show. Su Emedua. Sponsored by. E adesso è proprio per tutti, per i bimbi, per le bimbe, per le famiglie. Lo sapete che muovere i primi passi è una delle grandi conquiste di ogni bambino e ogni bambina. Grunland Junior ha pensato a una collezione interamente dedicata a loro. Un'esplosione di colore e allegria. Grunland Junior, scarpe morbide e sandali irresistibili, perfetti per vivere un'estate spensierata in spiaggia, montagna o città. Grazie a suole leggere, flessibili e resistenti, con Grunland Junior il benessere naturale, fin dai primi passi. Scoprite la collezione nei migliori negozi e su grunland.com.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel.

0: silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
4: Carattere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: every day.
1: I gotta say.
0: Midwell suona

0: a Bea: se mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea ha risposto: ma se tu me ne dessi 10 a me avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi ha Bea? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. È in corso il trasferimento verso il porto di Ashdod delle 430 persone che erano a bordo delle imbarcazioni della flottiglia dirette a Gaza e sequestrate dalla marina israeliana. Gli attivisti denunciano che alcune barche sono state bersagliate da proiettili di gomma, 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani chiede l'immediato rilascio dei nostri connazionali. Nella grande sala del popolo a Pechino è in corso l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il collega russo Vladimir Putin. I due leader firmeranno circa 40 documenti per approfondire la cooperazione in vari settori, ma la Cina gioca su due tavoli. Pechino ha annunciato la collaborazione con Washington per ridurre i dazi per almeno 30 miliardi di dollari. Il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi ha recuperato i corpi di due dei quattro subacquei italiani intrappolati nella grotta delle Maldive, quello della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Oggi si tenterà di riportare in superficie gli altri due. Intanto la procura di Roma indaga per omicidio colposo. Siamo allo sport. Il ciclismo: Ganna ha dominato la decima tappa del Giro d'Italia, un cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi undicesima frazione da Porcari a Chiavari di 195 km. Infine il tennis: dopo il forfè a Roland Garros, Alcaraz si ritira anche dal Queens e da Wimbledon. Lo spagnolo ha spiegato che sta recuperando bene dall'infortunio al polso, ma non è ancora pronto. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
3: by Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Al mattino sole e cieli sereni al centro-sud e qualche nube in più al nord, ma senza pioggia. Nel pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Tempo stabile sul resto d'Italia. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.
0: Ad aspettarla, qui ci troverà. Buongiorno intanto se siete appena

0: fatto niente di meglio, ma c'è
1: la famiglia,
0: capito? È che è numerosissima ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9. Ci trovate qua se avete voglia tra le 6 meno un quarto alle 9, 3 ore e un quarto affidate a me e a voi insieme, dal lunedì al venerdì, canta con me e anche al sabato, quindi tutti i giorni della settimana svegliate.

0: tipo 800.000 tutte le mattine. Volevo ringraziarvi per la grande fiducia. Tu pensi, mi ricordo 7 anni fa quando ho iniziato, non era così, non c'era la famiglia.
1: La famiglia!
0: E invece adesso questa famiglia addirittura ha pensato di riunirsi in un posto, in una data, ad un'ora. Segnatevi l'evento per la reunion della famiglia con tutti gli ascoltatori del Morning Show di M2O, che arriveranno, da quello che mi dite, da tutta l'Italia, e me lo auguro. Ci vedremo il 6 giugno alle 10:30 della mattina. Ci vedremo per la festa di Radio DJ Party Like a DJ nell'area Family and Kids al Parco Sempione. L'ingresso è gratis per tutti.

0: presenti per festeggiare con noi. Allora, la domanda di oggi, adesso, prima delle 8 devo fare la telefonata bella. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: che modo è? Che comportamentazione? Se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. La domanda è: quanti soldi a Bea? Giocate.
1: Buongiorno, vai. Buongiorno Walter, sono Paola di Marsala. Beatrice a 30 euro.
0: A 30 euro, ciao. Beatrice? È sbagliato? Ma no, ma no. No,
2: no.
0: Dai, che oggi è da record, sono arrivati migliaia di messaggi. Vuoi che lì in mezzo non ci sia il vostro messaggio che ha risposto correttamente?
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Dai.
1: Per me Bea a 20 euro.
0: A 20 euro, è uno dei più detti in assoluto, 20 euro. Non ho detto no.
3: Buongiorno Walter, Alberto da Brescia. Secondo me Bea a 30 euro.
0: A 30 euro?
2: No.
0: 30 è sicuramente sbagliato, vai.
4: Ciao, sono Salvatore da Lodi.
0: Ciao,
4: secondo me Bea a 20 euro.
0: A 20 euro, sul 20 stanno puntando in molti, Dimmi.
5: Dotto, buongiorno. Te lo dico io quanti mammalucchi c'ha Bea.
0: Ma indovina la città, è questo il quizzo.
2: Allora,
0: secondo voi Federico da che città arriva? Io punterei su Bolzano, che
5: c'ha 40 sbleuri.
0: Sbleuri? Ma no, no.
2: No.
0: È sbagliato anche 40, amico.
6: Buongiorno a tutti. Lucia dalla tangenziale.
0: Ciao Luci.
6: Allora, di Milano.
0: Ciao.
6: 5 euro?
0: Ma no!
2: No!
0: Ne ha di più, ti do un aiuto, di più,
7: ciao,
0: di più.
7: Walter. Oh. La risposta è 5?
2: No!
0: È di più di 5, raga,
8: buongiorno.
0: Dai.
8: Buongiorno. Allora, tira via l'IVA, tira via le tasse.
0: tira via
8: le macchie da bollo, dunque a 10 euro.
7: Cavarteri, levate gli erbini a sta gente.
0: Tira via il vino,
9: ciao,
0: dice
9: Walter.
0: Ciao, ciao.
9: Alessandro Como.
0: Mamma, quanti
9: per
0: siamo,
9: per me via 5 euro.
0: Chiedete
8: dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
8: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do?
8: Dacci l'aiuto.
0: Come ve lo do l'aiuto?
10: In bolognese.
0: Senti, vi do un aiuto così stamattina, che è meraviglioso.

0: Cioè, Bea, se mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. E Bea risponde: se tu me ne dessi 10 avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi a Bea? Giocate con me tra poco. This is a love song for you.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
16: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Stop that.
17: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
19: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
20: We are M2.
21: Every day. On
8: M2X.

0: Star. Il dado è tratto, ragazzi. Quelli che parlano bene, se no sembra che solo loro. Alea Iacta Est. Questa me l'aveva insegnata la mia profe. E sappiate che questa mattina il dado è quasi tratto, perché secondo me qualcuno ci è arrivato. Ma state sbagliando, questo può finire tranquillamente, questo quiz, in uno dei sabati a venire. Perché sapete che al sabato noi giochiamo, siamo qui tra le 6 e le 9 della mattina, da lunedì al venerdì, pure al sabato. E di solito al sabato mettiamo quelli più complicati, quelli che vi hanno dato più fastidio proprio. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti soldi ha Bea, ragazzi?
1: Buongiorno Valterino, Luca da Necattaro, provincia Bari.
0: Sì, sì, Bari.
1: Oggi Bea ha 30 euro.
0: No, di più.
2: Walter, buongiorno. Marco da Matera.
0: Dai.
2: Bea è ricca a 50 euro.
0: Oh, Matera dice 50 stamattina.
3: Ciao Walter, Roberto Cernusco, ci ho pensato.
0: Vai.
3: Bea a 60 euro.
0: No, ne ha 60.
4: Ciao Walter, sono Daniele da Varese.
0: Siamo il programma più ascoltato dai bambini, lo sapete, per quello, anche per quello che abbiamo cercato una data, un evento al quale potessero partecipare anche i bimbi il 6 giugno, poi vi racconto.
4: La risposta è 20.
0: 20, 20 dicono loro che...
4: Ciao.
0: No, sai che tutti quelli che hanno detto 20?
5: No.
0: Veloci, dai, no, non è.
5: Ciao Walter, secondo e Giulia da San Marino.
0: Ciao ragazzi da San Marino.
5: Secondo noi ne ha 30.
0: No. Di più ragazzi.
6: Salve, buongiorno Fabio da Cecina. Se ciao. Stavolta non mi chiami non gioco più.
0: Guarda, se indovina ti chiamo, vai.
6: 70 euro.
0: No. È sbagliato, non ti posso
7: buongiorno,
0: chiamare.
7: Buongiorno, siamo Marta e Giada da Firenze.
0: Ciao ragazzi, che dite?
7: E per noi la risposta giusta è... 50!
0: Oh,
8: dacci un aiuto! Oh Walter, dacci un aiuto!
0: Senti, vi faccio sentire questo aiuto! Dai, basta, guarda che lo capisco, rimettilo!

0: guai, guai, guai.
1: Buongiorno, si vede dal palterino.
0: Capito, ditelo anche agli altri. Buongiorno, tutte le mattine dalle 6 per un quarto alle 9. Allora abbiamo giocato. Alessandro dice a Bea: se tu mi dessi 10 euro avrei il doppio dei tuoi soldi. Bea risponde: se tu mi dessi 10 euro avremmo esattamente la stessa cifra. Quanti sono?

0: Greg,
1: buongiorno non... famiglia.
0: Non ci credevi, Grego?
1: No, assolutamente no.
0: Che bello che è ospitarti qua, che bello che sentire l'emozione, che è la stessa che ho io tutte le mattine, lo sai, Greg? Greg, hai 35 anni.
1: È un'emozione fortissima perché dopo 5 anni è bellissimo.
0: Guarda, ti stavo per dire, sono 35 anni più o meno, anche qualcosina di più, che faccio la radio. Io tutte le volte che sto con voi è un'emozione pazzesca. È un'emozione unica, capito? Che... chi era che la cantava? Nox, vero, raga? Qui so. Un'emozione da poco, dicevo. Senti, Greg, ma tu sei al Lido ora o è ancora presto?
1: Sì, no, già sono qui, già sto iniziando.
0: Come
1: a
0: si chiama il Lido che ti manda un po' di gente? Anche
1: L'ombelico del mondo.
0: No, veramente, ma l'avessi detto prima l'avrei messa, l'ombelico. Dopo la metto. Senti, ma siete a Palermo?
1: Sì, Palermo.
0: Però invitatemi al Lido qualche volta, dai.
1: Va bene, quando vuoi sei.
0: Quando vuoi. E mi hanno portato solo in montagna a sto periodo, cavolo. Io sono un animale marino, capito?
1: Senti, quando vuoi sei ospite qui, tranquillamente.
0: Grazie, Greg, ti voglio bene. Senti, mi dai un numero che me lo devo giocare. Qual era il numero di oggi? I soldi di Bea, quanti?
1: 50
0: ragazzi. Senti, sei pronto?
2: Ti faccio i complimenti.
0: Dal Lido, l'ombelico del mondo di Palermo, si esibisce il mio amico Gregorio. Vai. Ma con la cattiveria proprio. Ti faccio arrivare la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. E viva la Sicilia.

0: Oi, Capricorn. Si intitola così, Capricorn 20 Hertz. Sono qua, questo è per farci riconoscere. Qualcuno magari ha perso la frequenza, la radio M2O immediatamente ci ha riconosciuti. Ha detto questi qua sono quelli. Questo è Walter,
1: ciao,
0: questo è Walter,
1: Walter con la doppia V.
0: E la famiglia del Morning Show.
2: La
0: ragazzi.
2: Famiglia.
0: Allora dai, vi chiedo di chiudere perché sta per iniziare l'ora bella e vi regalerò cose anche nell'ora tra le 8 e le 9 nell'ora bella. Chiudete questa frase col vostro nome e la città. Prima o poi, che stamattina è stato davvero un florileggio di cose. Prima o poi farò, vedrò, andrò, canterò, giocherò, imparerò. 342-654-3210. Vi aspetto qui per l'ora bella, prima o poi.
3: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Puntatona!
7: Sull'app, canale 715, digitale.
6: Il vostro nome e la città, chiudete la frase, Walter, guarda che prima o poi... Dai, cosa volete fare prima? Ok, dai, vieni. È l'ora bella, ragazzi.
8: Questa è l'ora bella.
6: Com'è, com'è?
8: È bella.
6: È bella assai. A quest'ora, alle 8, mettiamo un 8,90 solo su M2O, un disco della dance storica.
9: M2O.

0: dove siamo tutti fighi, dove siete tutti fighi. Io non ci provo neanche, capito? Molella e Phil Jane, it's a real world. Benvenuti al Morning Show, signori.
1: Auguri augurissimi. Nel Morning Show di M2O.
0: Allora, intanto datevi da fare.

0: 3210. Allora, pronti per auguri augurissimi? Tutte le mattine sbrighiamo questa pratica. Voi mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it già per domani. Ma attenzione, il 6 giugno c'è la reunion della famiglia del Morning Show di M2O alle 10:30 della mattina durante la festa di Radio DJ al Party Like a DJ. Abbiamo l'area Family and Kids adibita, tutta addobbata per noi e per voi. Quindi mi raccomando, 10:30, l'ingresso è gratuito. Perché ve lo dico adesso? Perché se dovete festeggiare cose proprio in quella giornata e avete intenzione di venire lì, scrivete già da adesso, ditelo, per il 6 di giugno c'è tutta una redazione pronta a lavorare per questo, in modo che noi quel giorno vi si possa fare dei regali e anche gli auguri proprio in presenza, ok? Quindi mandate una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it per domani, evidentemente alla radio, e per il 6 giugno se sapete che verrete, perché vi faremo dei regali lì e festeggeremo insieme. Allora, Walter, Maria, e scrivo da Novara. Oggi è il compleanno di mio marito Domenico, che ha 39 anni. Mi piacerebbe che tu glielo dicessi. Io, Greta e Carmela lo amiamo tantissimo. Fa tanti sacrifici per noi per non farci mancare nulla. È un papà amorevole, sempre presente. Siamo fortunati ad averlo nella nostra vita. Eh sì che lo siete. Francesco invece compie 12 anni oggi. È un bimbo super speciale, Walter. Un abbraccio grande grande. Si scatena con la tua musica. Grazie a te, oppure mannaggia a te, direi io. Tra parentesi, tutte le mattine ci svegliamo con le note di Golden. Ma quindi mi vuoi un po' bene? Aspetta che ti leggo un messaggio. Franci, mi stai ascoltando? Sono Walter. Franci, sei un bimbo speciale. Ogni mattina ti svegli col sorriso. Grazie a te ho imparato a dare valore alle cose importanti. Tu mi hai insegnato che la felicità nei piccoli gesti quotidiani e nelle cose semplici. Oggi diventi un po' più grande, ma sappi che ti auguro che intorno a te ci siano sempre delle persone che vedano proprio tutta la tua specialità, un'opportunità proprio in questa e non solo delle difficoltà. Ti voglio tantissimo bene. Ma sai che me ne sono innamorato anch'io dalle parole, che anche quelle non lette e dette, che però ho scritto. Senti, fammi quel numero, che sono in ritardissimo, mannaggia, quanto vorrei fermarmi a parlare con voi, ma sono atteso dalla 41enne Stefania. Stefi! Stefania!
1: Pronto, eccomi.
0: Lo sai chi sono, non dire cose brutte.
1: No, no,
0: non dico. Prima o poi vedrai che la mattina... Sai chi sono? Sì, lo so che lo volevi dire. Stefania, sono Walter e voglio farti tanti auguri per i tuoi splendidi 41 anni. Si può dire 41,
1: grazie.
0: Sei giovane.
1: Sì, si può dire.
0: Senti, ma indovino, Antonello che se l'è cantata, che è quello che mi ha mandato la mail ad auguri augurissimi @m2o.it, deve essere uno formale, un po' pesante, vero? Lo sai perché? Perché mi ha scritto: Antonetti, voglio bene, ma mi scrive: buongiorno Walter, con la presente sono a richiedere gli auguri radiofonici dal mitico Walter. Numero uno, che fa lui nella vita?
1: È impiegato
0: e quindi manda le mail. E allora,
1: però,
0: pensato
1: quando, quando era ragazzo all'università ha fatto pure lui un po' di radio.
0: Ah sì?
1: Dai, ascolta, che
0: siete un po' lontani perché siete a Fiumicino, però riuscite ad organizzarvi per il 6 giugno e venite a trovarmi? Dai, pensateci. Intanto ti leggo, Walter. Gli auguri arrivano da parte mia di Samuele e Ginevra. Chi sono?
1: Sì, i miei figli.
0: Sei la nostra luce, ti amiamo. Per Walter. Faranno un aperitivo tra amiche, dille di andarci piano col vino.

0: batteri, levate gli erbina sta gente.
1: Non ci contare.
2: Immaginavo. Tanti auguri, un bacio grande. Ciao Stefi, saluta Antonello.
1: Grazie, ciao, grazie a tutti voi, ciao.
3: Auguri, augurissimi.

0: Milan, insomma saranno molti. Quindi questo è quello che capiterà in quest'oretta qua, più o meno quello che rimane. Ma prima c'è qualcosa che si abbina, che sta bene su tutto, e non è il grigio, non è un colore. Prima o poi farò, prima o poi vedrò, prima o poi andrò, prima o poi canterò, prima o poi giocherò, prima o poi imparerò. Prima o poi è la frase che vi chiedo, oggi sono scemo, è la frase che vi chiedo di chiudere. Gloria?
1: Ciao Walter.
0: Mancavi tu nell'aria.
1: Gloria da Torino. Io ne avrei, di prima o poi. Però vabbè, dai.
0: Che hai?
1: Prima o poi mi farò un giro in Ferrari.
0: Sì, beh, si può fare, dai.
1: E in elicottero.
0: Sai che io no,
1: accontento
0: proprio.
1: Di poco, no?
0: Io l'ho fatto,
1: ciao,
0: il giro,

0: addio a tutto il mondo. Invece è bello, è veramente bello.
1: Buongiorno Walter.
0: Cioè, se la puoi raccontare, è bello.
1: Prima o poi ce la farò a fare della mia passione il mio lavoro. Uh-huh. Ormai
0: che fai?
1: A 50 anni passati
0: suonati, si dice, suonati.

0: arrivati. Sì.
1: Questo prima o poi deve arrivare prima.
0: Ma cioè tu vuoi fare della passione? Che passione hai? Che
1: comunque deve... Grazie Walter che prego. Ci svegli tutte le mattine con allegria.
0: Amore, dovere, allegria, gioia che mia figlia peraltro. Insomma tutti sono tutti qua tutta la mattina di fianco a me apposta. Li mettiamo in campo.
1: Anche se non ci chiami mai.
0: Ecco
1: Paola
0: questa. Perché non
1: e anche mio figlio Alessandro.
0: Ciao Ale.
1: E mio marito Enrico.
0: Ciao Enrico.
1: E l'altro mio figlio Lorenzo.
0: Ma io non ho capito qual è la tua passione, però Paola, fammi sapere.
2: Io nemmeno oggi ho vinto il quiz.
3: Buongiorno Walter, ciao, sono ciao. Martina da Palermo.
0: Che prima, famiglia, lo dico io.
3: Prima o poi imparerò a litigare senza piangere.
0: No, amore, sei di quelle che quando litigano. Ma perché sei sensibile, sei una sensibilona. Allora evita di litigare. Io non litigo neanche più con gli stupidi, lo sai. Allora, io ho insegnato ai miei figli una cosa: che quando devi litigare, se devi litigare, che ne vale la pena, e perché. Vuoi chiarire? Se non vuoi chiarire, mandali a fancala, come si dice, basta, e la chiudi lì. È inutile piangere, ma poi per chi? Ma non si piange sul latte macchiato, sul latte versato.
4: Ciao Walter, sono Thomas da Sanremo.
0: Ciao Thomas da Sanremo.
4: È in macchina con mia mamma.
0: C'è anche la
4: purtroppo
0: mamma.
4: Purtroppo io adesso entro a scuola.
0: Amore, ciao, sta entrando a scuola lui.
4: Domani mattina poi faccio dei saluti. Per le 8:15.
0: Dai, fammi sapere, mandami un messaggio che domani mattina mi ricordo tra le cose della quali assolutamente devo ricordarmi e non mi posso dimenticare il saluto al mio amico Thomas da Sanremo, va bene? Fammi sapere chi. Allora, provate a chiudere questa frase.

0: fare il karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Ok, magari sulle prossime. Intanto buongiorno miei cari vicini. Le 8 e 16 in diretta in tutta l'Italia. C'è l'ora bella, quella che scatta alle 8 e finisce alle 9.
2: L'ora... Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
3: È bella.
0: A me piace lui o lei, che secondo me è una lei che dice è bella, è molto bella. Allora, buongiorno a voi. Ve l'ho detto che arrivano anche nuovi ascoltatori. Ce ne sono molti questa mattina, ma c'è la famiglia che...
2: La famiglia.
0: Numerosissima ogni mattina. Vi chiedo di chiudere una frase... Stamattina più volte, ho contato tante volte, se erano veramente tante, in cui mi si è presentata la possibilità, arrivando qua in radio, io frequento le strade di tutta l'Italia, faccio 70 km ogni mattina, ho tutto il tempo di pensare, capito? Volevo salutare quelli che beati loro non pensano e pensavo ad una frase, la frase quella più detta è prima o poi, guarda che prima o poi, che poi può essere anche detta in accezione negativa, prima o poi farò, vedrò, incontrerò, canterò, riuscirò, capito? Roby!
4: Ciao Walter, nuovo ascoltatore, Roberto.
0: Accogliamo Roberto con un grande applauso, vai!
4: Sono San Vito Romano, ho mollato Dimensione Suono Roma.
0: Mi saluto,
4: e
0: raga.
4: Sono passato a M2O.
0: Benvenuto!
2: La famiglia!
0: Roberto, da vicino Roma, fa parte della famiglia da questo momento, ci ha promesso tra le righe che non ci mollerà mai più.
5: Ciao Walter, sono Valeria da Marsala.
0: E prima o poi?
5: Prima o poi diventerò ricchissima.
0: Mettiti in fila, tesoro.
6: Sono Martina da Milano.
0: Ciao Martina.
6: Prima o poi riuscirò anch'io ad esaudire il mio desiderio e vivere una vita autentica seguendo le mie passioni e insomma... E anche studiando,
0: brava,
6: avendo due bambini, certo, si può fare tutto.
0: Tutto si può fare, certo.
6: Si deve, perché siamo mamme, ma siamo donne,
0: siamo
6: e abbiamo
0: donne.
6: Le nostre passioni da seguire. Viva le donne, buona giornata a tutti!
0: Ma scusa, nel 91 non c'è.

0: Sergio Squillo ci ascolta, no?
1: Beh.
0: Ciao ragazze! Attento che cadi, attento che cadi. Se vi piace la musica degli anni 80, qua siamo un po' più spostati verso di là, ma i due decenni 80 e 90, tutte le mattine dalle 6 meno un quarto alle 9 sono qua.
2: Walter, oggi mi stai facendo morire dalle risate. Sei più simpatico del solito.
0: No, no, no.
2: Un bacio, Laura Tortona.
0: Sono più scemo del solito, più fesso. Però sì, io mi diverto con voi, siete la mia famiglia. Quindi...
3: Buongiorno da Carini.
0: Che vuoi, carino pure tu.
3: Prima o poi imparerò a fare il nodo alla cravatta.
0: Mamma, sei difficile. Poi perché, caro Mirko, esistono tante modalità, modi di poter fare un nodo. Io ci ho provato un po' di tempo fa. Dice, ma perché tu metti la cravatta?
4: No,
0: ma l'ha messa mio figlio Loris. E quindi ho fatto il figo. Ho detto, fammi vedere. Che un tempo mi ricordo, sono riuscito, ma non benissimo.
5: Prima o poi dimagrirò. Prima o poi dimagrirò.
0: Ma perché a te ti piace la Nutella? Che

0: Prima o poi arriva Gigi, state qua.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: every day. M2O suona così.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non

0: so poi, Alessia!
1: Walter! Io, anche io, avvererò il mio desiderio e diventerò miliardario!
0: Ma così, è così che si va a lavorare con il buon umore, dice la nostra ascoltatrice, in questo caso

0: L'hai già capito, vedi che.
1: Ciao Walter.
0: Ma guarda che i soldi, adesso io devo dare un insegnamento da zio più grande, no? I soldi non sono tutto nella vita. Però, insomma.
1: Da Bergamo, prima o poi riuscirò a far andare il mio collega Pulcini in palestra.
0: Pulcini, va in palestra! Uno che va in palestra che si chiama Pulcini, però deve assolutamente irrobustirsi.
2: Prima o poi. Sbrocco male. Mi dispiace, sento tanti bei sentimenti, bei progetti, ma io invece voglio solo esplodere.
0: Ma che sei una bomba,
2: ciao! Ciao, Walter, Laura D'Ascoli.
0: Laura D'Ascoli è una bomba! Ciao, ma perché ti hanno fatto così nervosire? Non ne puoi più della vita, ma non ti preoccupare. Gianni!
3: Wait. Buongiorno Walter, prima o poi imparerò a nuotare. Mi restano circa 40 anni.
0: Fai a sapere che ti restano solo 40 anni? Ci mancherebbe altro. Sai qualcosa che io non so?
4: Buongiorno Walter, wait. Daniela da Perugia.
0: Ciao Dani.
4: Prima o poi smetterò di macchiarmi e sporcarmi mentre mangio.
0: Ma mentre mangi, come i bambini?
4: Ciao. Famiglia.

0: Lago Maggiore, viva Mary Aurora, la figlia Laura. Ciao,
1: ciao
0: tesoro.
1: Walter. Wait. Prima o poi vincerò la lampada, sì, del morning show. Sì, sì, sì. Carmine da Ravenna.
0: Ciao Carmine, certo.
2: Ciao Walter, ciao. Mari da Cagliari. Ciao, prima Mari. O poi riuscirò a parcheggiare il retromarcia.
0: Cioè, tu com'è che

0: Montecatini.
1: Ciao Ste, che vuoi?
0: Il mio collega Alessandro ti ha contattato per una serata a me, alla Mazzanta. E prima o poi mi ha promesso che ti farò da autista per portarti dall'aeroporto di Pisa alla Mazzanta.

0: fatto, ragazzi, vi ho visto, eh! Hit me baby one more time! Anche Britney Spears alle 8.37 della mattina, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Mamma, che divertimento! Oh, non vorrei finisse mai, ma tutte le mattine mi capita questa cosa. Buongiorno a voi, perché prima o poi faremo durare 24 ore questo programma.
2: Non si può fare,
0: non si. Chiudi la frase prima o poi.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Prima o poi imparerò il giapponese, così posso capire i tuoi aiuti al quiz.
0: Oh, raga, cotoliva.
1: Buongiorno, Walter, viva il morning show da Martina.
0: Ciao Martina, siamo il programma più ascoltato dai bambini. Mi raccomando, 6 giugno, portatemi pure i bimbi. Tutta la famiglia, reunion della famiglia. 6 giugno durante la festa del Party Like DJ, la festa di Radio DJ. Ci vediamo al Parco Sempione. L'area è quella indicata proprio come Family and Kids, ce l'hanno data apposta. Perché siamo la
4: famiglia.
0: Esatto. 10:30 della mattina, ingresso gratuito, arrivate da tutta l'Italia, portate chi volete, portate gli amici, giocheremo, tante sorprese, avrete un numero di telefono dedicato lì per potermi mandare i messaggi guardandomi in faccia, però sarà molto bello, tanti ospiti, non vi posso dire molto.
5: Roman da Somma Lombardo.
0: Ciao.
5: Io prima o poi mi comprerò un Rolex.
0: Questa è la sua passione. Guarda, io per esempio non ne porto orologi, ma ci sono quelli che giustamente vorrebbero avere quello, che è uno status symbol. Io direi pure stato single.
6: Walter, buongiorno. Lina da Reggio Calabria. Ciao, ma Lina. Prima o poi imparerò ad andare sullo snowboard.
0: Ah, capito, vuole andare sullo snowboard.
7: Ciao Walter, ciao. Susi da Roma.
0: Ciao Susi.
7: Prima o poi mi arriverà una gioia, io lo

0: regali, eh? Anche perché questa è l'ora bella e anche nell'ora bella facciamo regali.
1: Questa è l'ora bella.
0: Com'è? Com'è?
2: È bella.
0: Allora vi regalerò due biglietti per 1212 Celebration live sul palco di Party Like DJ con i grandi artisti della storia, della nuova scena del rap e della musica urbana italiana. È domenica 7 giugno alle ore 18, Arco della Pace, Milano. C'è anche il grande capo Alba, eh! Mi raccomando, ma poi con un sacco di nomi proprio della scena che fu e di quella futura e anche di quella presente. Quindi tra poco, quando sentirete Play With Us, mandate un messaggio al 342-654-3210, nome città. La risposta è quella corretta e Walter, dalle a me i biglietti.
3: Allora, stamattina...
0: Ah sì, aspetta che antefatto, vi ho chiesto di chiudere la frase prima o poi.
3: Pensavo che prima o poi riuscirò a seguire una tua puntata fin dalle 6 meno un quarto.
0: Ti sveglio io se vuoi, tesoro.
3: Mattino, non so quando succederà.
0: Ti chiamo io da... credo sia da Palermo lei, dalla Sicilia comunque. Ti chiamo io, guarda. Ti chiamo
4: ciao
0: io,
4: Walter, oh. Pietro da Cantù. Io prima o poi me la comprerò quella Panigale.
0: La Ducati della Panigale, quella là. Beh, ma perché no? Ma c'è.
5: Ciao Valtteri, buongiorno, Antonio da Pisa. Spero che prima o poi ci arrivi, me e mia moglie, un bel bimbo.
0: Dai, fatemi sapere, raga. In bocca al lupo, ma forte forte. Mi date un minuto? Questo è. Ah, ma raga, sto per mettere Safri Duo, Play the Live.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Carattere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina! Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
15: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
16: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.

0: senza confronti.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo

0: Locorotondo, vero?
1: Tondo.
0: Locorotondo. Tondo. Locorotondo. La canzone di J Balvin, DJ Snake, è tondo, Locorotondo. La canzone appena si
2: chiama. E Valderi. Non chiama, non chiama, ma.
0: Aspetta.
3: M2O. Play with us.

0: Sai che credo l'abbia spuntata lì.
1: Walter, biglietti per me, per favore. Ciao.
0: Fermi, Roby, sto scherzando. Ciao. Senti, aspetta, fammi vedere. Noi abbiamo, tutte le volte che ci colleghiamo con uno, con una, in questo caso con Roberta, abbiamo anche una telecamera lì. Ti stavi lavando i denti perché...
2: Ma no,
0: ma me l'aveva detto prima. Senti, dove devi andare, Roberta?
2: A Laura.
0: Te ne sei Rick, non lo so, cioè non sei ricca, non so come si dica io.
2: No, non ancora.
0: Dove sei, Roby? In che città?
2: A Milano.
0: A Milano, allora dai, sarà facile per te, li volevi tanto questi biglietti, si capiva proprio, vero?
2: Sì, e allora sì. Regalo... Guarda, sono venuta anche 2 anni fa, per cui...
0: Brava bimba! Ti regalo 2 biglietti per 1212 Celebration Live. Troverai sul palco di Party Like a DJ i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urbana italiana. Mi raccomando, mettete in agenda anche voi. Domenica 7 giugno alle 6 del pomeriggio, Arco della Pace, Milan, Le Grand Milan. Roby, ti aspettiamo, un bacio!
2: Sì, ciao!

0: fa il perfettino che sei vestito bene. Anche tu avrai delle cattive abitudini.
1: Io sono pieno di cattive abitudini.
0: Anch'io. Ma proprio... Perché sono cattive abitudini? Sai che mi piace, mi mette allegria sta canzone.
1: È bellissima, ma il problema è che le cattive abitudini non si raccontano. Teniamole per noi.
0: Teniamo per noi, ragazzi. Se le volete sapere, chiedetele a lui da qui in poi. No. Salmo, ma con la pesce Di Martino non c'era?
1: No, non c'era. Che
0: Stefano
1: fatto?
0: Di Martino. Di...
1: È proprio lui.
0: È lui, certo. Questo sei pronto?
1: Prontissimo.
0: A domani mattina c'è Davide.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: In FM, Lab, su mw.it.
0: Pizzulli, ti vedo di corsa oggi, dove devi andare?
9: Di corsa e devo andare qua fuori nel corridoio di M2. Vedi che allora rimani fino a mezzogiorno oggi, è quella buona!

0: con questa oh.
1: Con quella canzone, beh, d'altra parte qui più musica ne troverete sempre, almeno dalle 9 a mezzogiorno, ma 7 giorni su 7 noi siamo qui per voi, anche perché abbiamo tantissime cose da fare. Anche se volete partecipare qui e interagire con la nostra diretta, sentitevi liberi di farlo, come ha fatto Francesco, al 342-654-3210. Piccolo spoiler della prima ora, parleremo di informazione, un report su come gli italiani vanno ad informarsi, con la radio, con la televisione, con i quotidiani, sull'internet, come direbbero quelli bravi. Ecco, può essere magari un punto di vista pieno di tante riflessioni che avrete voglia magari di fare, ma le nostre coordinate vi serviranno anche e soprattutto per giocare con Play With Us, il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. J Balvin, DJ Snake e la loro Tonto sarà proprio la canzone di Play With Us che vi permetterà di vincere e tentare la fortuna per portarvi a casa i gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers potrebbero essere vostri. Dicevamo la musica, anche quella di Lady.

0: alle 9.08 minuti. Buongiorno, siete su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Arrivano già messaggi dalla family al 342-654-3210. Vero Federico?
1: Davide Rizzi, facci sognare.
0: Mi sembra eccessivo,
1: Davide, Rizzi, facci sognare.
0: Addirittura.
1: Buongiorno Rizzi.
0: Buongiorno Federico, benvenuto. Sentendo un po' magari la tua brillantezza e come sei anche carico dalla tua voce, grazie anche per il coro, secondo me stai cercando un po' di notizie da sesta pagina. Vogliamo spiegare per i nuovi ascoltatori di M2O che cosa sono? Ecco, diciamo che sono quelle notizie che meritano comunque di essere raccontate e discusse, nonostante magari non abbiano trovato un riscontro sui titoloni delle pagine nazionali e internazionali del nostro paese e anche all'estero. Beh, allora state attenti, se siete degli appassionati di alpinismo, sicuramente conoscerete il nome della celebre guida nepalese Kami Rita Sherpa. Beh, perché domenica 17 maggio ha raggiunto ancora una volta gli 8.849 metri dell'Everest. Sì, direte voi, sono in tanti che fanno la scalata dell'Everest, almeno quelli professionisti. Ecco, lui l'ha fatto per la 32esima volta nella sua carriera, battendo il record mondiale che già gli apparteneva. Infatti la guida 56enne ha toccato la vetta alle 10.12 del mattino. Lui è originario del villaggio di Tamea, è l'alpinista che scala la montagna più alta del mondo quasi ogni anno dal 1994 ad oggi, quando si dice la passione.

ultime notizie per Shakira, che qui avete ascoltato nella sua novità. Dai Dai è il titolo dell'M28 proprio di Shakira, che oltre a essere la ormai la guest annunciata dell'Halftime Show per i mondiali di calcio 2026, ha ricevuto anche un'ottima notizia dal fisco spagnolo proprio ieri. Tra l'altro ricordiamo che ha avuto delle disavventure fiscali proprio in quel del paese iberico Shakira, e l'abbiamo raccontato anche in una puntata del

fatto proprio l'anno scorso, abbiamo raccontato anche la disavventura di Shakira, che ne è uscita benissimo, visto che c'è stata una sentenza storica da parte delle alte istituzioni giudiziarie spagnole, che hanno rivisto lo Stato spagnolo obbligato a ripagare 60 milioni di euro Shakira. Ecco, le questioni poi tecniche lasciando da perdere, però evidentemente aveva ragione la buona e cara Shakira. Shakira che viene dalla Colombia, paese del Sud America, che non è stato citato

opinabili e opinabili, visto che lo stesso Donald ha scatenato un caso mediatico internazionale pubblicando sui suo social Truth la provocatoria proposta di trasformare il Venezuela, lì accanto appunto alla Colombia, vorrebbe trasformare il Venezuela nel 51esimo stato degli Stati Uniti. Ora, Presidente, io lo so che ci sta ascoltando in questo momento qui, non vorrei creare un caso diplomatico, però ogni mese vuole sempre uno stato diverso. Non capisco quanto sia una provocazione o quanto invece voglia essere qualcosa di effettivo nella sua agenda internazionale a questo punto. Ecco, il post poi è stato anche arricchito, come al solito, da Trump, che ci ha abituato ovviamente ai suoi slogan, alle sue battute, al suo modo di parlare non propriamente istituzionale. Ovviamente la reazione del Venezuela è stata immediata e anche netta, visto che il governo di Caracas ha respinto formalmente questa ipotesi di aggregarsi ed allearsi e federarsi con gli Stati Uniti e ha rivendicato con vigore la propria sovranità nazionale.

0: Imagine, la loro canzone appena ascoltata alle 9:20. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e voglio i vostri messaggi al 342-654-3210 perché avrei voglia di parlare proprio con voi e con le vostre opinioni rispetto ai mezzi di informazione qui in Italia. Ecco, proviamo a capire questa mattina la prima notizia, da dove l'avete appresa? Potete raccontarlo e ne parliamo.
1: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia.
9: Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
22: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
23: Deliveroo!
22: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Stop that.
24: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: musica latina alle 9:29 minuti. È mercoledì mattina e stiamo tentando di fare un sondaggio tra di noi al 342-654-3210 rispetto ai mezzi di informazione utilizzati dagli italiani. Questo perché è uscito l'ultimo report Agicom che va a raccontare, diciamo, dei dati molto importanti. Ovviamente questi dati li vogliamo sempre confrontare con le vostre opinioni e poi con un riscontro proprio concreto di quello che fate voi per informarvi. Stefano, prego.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ciao Davidino, Stefano. Vi sto ascoltando in diretta.
0: Grazie,
1: Stefano da Crema.
0: Benvenuto.
1: E io sto seguendo la vicenda dei sub italiani.
0: Sì, sì.
1: E do la priorità alle notizie ANSA. Buona giornata a tutti.
0: Le notizie ANSA, sì, anche perché possiamo dire che il giornale cartaceo è diventato qualcosa di nicchia. Cosa non è di nicchia invece? L'aggiornamento della nostra redazione. M2O
2: DJ Station. Sono stati recuperati i corpi degli ultimi due subacquei italiani ancora intrappolati nella grotta sottomarina delle Maldive. A riportare in superficie Giorgia Sommacale, Muri e Lodenino è stato il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi che ieri aveva recuperato Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Intanto è stato rimpatriato il corpo della quinta vittima, l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, che è stato messo a disposizione della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. A Pechino sono cominciati i colloqui bilaterali tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, che ha preso una posizione netta sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente, definendo una potenziale ripresa delle ostilità militari come chiaramente inopportuna. Nel frattempo due super petroliere cinesi cariche di 4 milioni di barili di greggio hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo essere rimaste bloccate per due mesi. Arriveranno in tarda mattinata ad Ashdod i 430 attivisti che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della flottiglia dirette a Gaza e sequestrate dalla marina israeliana. Alcune barche sono state bersagliate da proiettili di gomma. 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani chiede l'immediato rilascio dei nostri connazionali. Siamo allo sport e ciclismo. Dopo la crono da Viareggio a Massa dominata da Ganna, oggi l'undicesima tappa del Giro d'Italia parte da Porcari e arriva a Chiavari dopo 195 km, una frazione collinare in cui i fuggitivi potrebbero tentare l'affondo da lontano. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
4: Visit Malta, un viaggio da condividere. Con chi ami, con i tuoi ritmi.
3: Malta, explore more beauty.
2: Al mattino sole e cieli sereni al centro-sud e qualche nube in più al nord, ma senza pioggia. Nel pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Tempo stabile sul resto d'Italia. Tutte le previsioni nel meteo.it nelle prossime edizioni.

0: voi, ma per me i Moloko sono stati uno di quei gruppi che hanno formato il mio gusto musicale. Infatti avevo tipo 10-12 anni alla fine degli anni 90, ma più precisamente nel 1999, proprio loro, questo duo anglo-irlandese attivo dal 94 al 2004 dei Moloko, cantava Sing It Back, la loro canzone che avete ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche delle opinioni o quantomeno dei commenti rispetto ai mezzi di informazione che utilizzano abitualmente gli italiani. C'è un grande cambiamento, è arrivato il report Agcom, ma come sempre partiamo dai vostri messaggi. Prego,
1: allora,
0: Fede.
1: Le prime notizie tutti i santi giorni alle 7:30 Sky TG24, okay, cioè ogni news. Mezz'ora, quindi okay. Anche se mi sveglio tardi guardo quello delle 8 o quello okay. Delle 8:30.
0: E quindi lì va in automatico, vedi, poi ognuno ha la sua abitudine mattutina. Io per esempio, quelle poche volte che mi capita magari di dormire dai miei genitori per questioni di famiglia, secondo me uno dei guilty pleasure che mi piace di più è fare colazione tranquillo in cucina con il giornale proprio cartaceo. Quando si lecca il dito si sfogliano le pagine e si leggono le notizie della giornata. Poi mio padre c'ha un'edicola tutte le mattine praticamente, lì ho anche l'imbarazzo della scelta al riguardo, mi piace molto. Tuttavia però il giornale cartaceo, quello di carta, è diventato quasi un oggetto di nicchia. Dico quasi perché nel 2025 i quotidiani italiani hanno venduto complessivamente 430 milioni di copie. Stiamo parlando di poco più di 1,6 milioni di copie al giorno. Ecco, sembrano tantissime finché però non le confrontiamo con i dati relativi agli anni precedenti. Parliamo rispetto a un 2021 di un meno 30% in 4 anni, infatti le copie cartacee sono calate del 9,1% solo nell'ultimo anno. E quindi voi penserete, siamo passati tutti al digitale? Non è esattamente così.
2: Più musica M2O. M2O. M2O.

0: Peggy Goo, proprio lei è andata a rivisitare e a realizzare questa versione di un classico ormai di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, alle 9:41 minuti, mentre su M2O proviamo ad interrogarci sul cambiamento delle abitudini italiane, o quantomeno anche non solo riguardo ai mezzi di informazione, ma anche sulla fiducia che abbiamo rispetto agli stessi. Ci vuole ancora una maggiore autorevolezza quando si parla di certe notizie, a maggior ragione in un'epoca digitale.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del

0: Latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Italia.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Eh sì, lo volevo far cantare proprio al bambino. We Are Beautiful è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9.50 minuti. È mercoledì mattina, su M2O ci stiamo interrogando sull'ultimo report Agcom rispetto ai mezzi di informazione che utilizzano gli italiani. Non è solo una questione di quantità, ma è una questione anche di attendibilità. E dobbiamo sempre stare molto attenti alle fonti, soprattutto quando oggi i mezzi di comunicazione possono avere 2000 canali per arrivare a noi. Stavamo raccontando di come un dato impietoso sia proprio quello del giornale cartaceo, che è diventato un po' vetusto per utilizzare magari dei termini non propriamente quotidiani, un po' di nicchia, anche se ancora si vendono circa 1,6 milioni di copie al giorno. Direte voi, beh, sono passati tutti al digitale. Non è neanche così, perché bisogna ridimensionare questo ottimismo rispetto al passaggio al digitale, visto che solo il 6% degli italiani

Disco Machine con In My Arms, mercoledì mattina alle 9.55 minuti. E quindi come si informano gli italiani? Ecco, abbiamo visto che solo il 6% degli italiani ha un abbonamento a pagamento, si intende, ad un quotidiano online. 6 persone su 100, veramente pochissimo. Quindi questo a discapito di cosa va? Beh, forse anche dell'approfondimento delle notizie. Non voglio neanche parlare della credibilità, perché lo sappiamo che ci sono delle fonti più attendibili che lo fanno di mestiere e altre fonti invece che meriterebbero invece di essere cancellate, perché vanno a creare solo delle fake news per farsi gli interessi personali. Ora, il punto non è questo. Va benissimo anche, come hanno risposto alcuni di voi, informarsi sui social. Il punto è un altro, è che magari i social network, proprio per questione di struttura, hanno poca possibilità di approfondimento rispetto ad un articolo fatto, finito, iniziato. Ecco, ne parlavo anche ieri sera, che ero fuori con un mio amico a bermi una birretta così in una piazza, in questa Milano molto primaverile, bellissima, e ci raccontavamo proprio di come ormai sia necessario e sempre più interessante il giornalismo di opinione.

0: con Sabrina Carpenter e Bring Your Love, appena ascoltata su M2O. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Mercoledì 20 maggio 2026 le 10:00 su Everybody. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati. Questo l'abbiamo detto, sapete cosa c'è adesso? Il nostro M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: anche sentito fin qui nei nostri studi in via Massena 2 Milano che avete cantato talmente forte che l'M2I è impossibile proprio da tacere. 10:03 minuti, buongiorno, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e ci stiamo interrogando un po' rispetto ai dati che abbiamo raccontato sull'ultimo report Agcom sulla lettura e mezzi di informazione degli italiani. Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide, concordo,
0: buongiorno a te.
1: Che manca questo giornalismo di approfondimento, anche perché
0: manca.
1: Sui social, cioè, si stende sempre a fare quei titoli lì da impatto
0: a
1: che genera magari flusso e commenti, ma poi se vai a leggere tutto l'articolo direbbe un'altra cosa.
0: Sì, ecco Stefano, non è che manchi la il giornalismo d'approfondimento, basta andarlo a cercare.
2: Più musica. M2O.

Un classico degli anni 90, però in versione Bastille. Of the Night è il titolo della loro canzone che avete ascoltato alle 10:09 minuti su M2O. Messaggi e le vostre opinioni al 342-654-3210. Ancora un po', diciamo, le parti conclusive rispetto al report della G-Com, che ha chiesto proprio agli italiani allora quali siano

0: carta stampata. Quindi il punto è molto semplice per questo report: ci fidiamo di più, ma li consumiamo meno.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

Mi piace tantissimo questo beat un po' anni 80, anche un po' funky. Tra l'altro è una canzone che stanno suonando tantissimi DJ e colleghi di Sam Jacobs in giro per il mondo, non a caso anche i nostri amici gli Another. Però è proprio Sam Jacobs protagonista di questo M2Hot. Novità dal titolo I Don't Mind, appena ascoltata alle 10 e 13 minuti. Siete su M2O e ci siamo un po', diciamo, raccontati il mondo dell'informazione da che parte stia andando. Sì, è vero che magari c'è sempre più digitale, c'è sempre più internet, ma la credibilità e l'affidabilità rimane ancora quando siamo lì così magari a bagnarci con la punta della lingua e il dito e a sfogliare le pagine di un quotidiano. Ecco, probabilmente perché siamo ancora più legati, diciamo, a quella credibilità che avevano magari i nostri genitori, i nostri nonni. E proprio di questo vorrei parlare con voi, degli hobby dei nonni, che sono tornati, soprattutto per i più giovani, ancora più cool. Quindi dobbiamo pensare magari a quell'immagine

0: Anche appena ascoltata su M2O, e quindi stanno veramente tornando un po' gli hobby dei nostri nonni. E infatti nei primi mesi del 2026 sui social è esploso un fenomeno che risponde al nome di nonna maxing. Ecco, una parola insomma che mescola due mondi. D'altra parte sono tutti hobby che però vengono raccontati sui social. Ma chi ovviamente si sta appassionando così per dire all'uncinetto?
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: mentre ci interroghiamo su un grande ritorno. Sì, perché evidentemente gli hobby dei nostri nonni ormai sono diventati di moda anche tra i giovani e i giovanissimi. Lo dimostrano anche i vostri messaggi al 342-654-3210. Leonardo da Milano dice: ciao Davide, mio nonno aveva raccolto e ha ancora adesso, nonostante abbia 90 anni, le vecchie monete, tutte divise, tutte perfettamente in ordine. Oppure Francesco da Fano dice: mia nonna faceva la maglia ai ferri ed ora anche mia figlia Carolina, ventenne, fa la stessa cosa. È bellissimo, sì, c'è un grande ritorno, perché si punta ad avere meno ostentazione, meno notifiche, meno produttività, ma più pasta fatta a mano, più finestre aperte, più pomeriggi senza agenda. È tutto un ritorno all'analogico, tra poco ne parliamo. Intanto rimaniamo nel passato, sì, però con il nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1998, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. La grotta sottomarina delle Maldive, teatro della strage dei subacquei italiani, ha restituito anche gli ultimi due corpi. A riportare in superficie Giorgia Sommacale, Muri e Lodenino è stato il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi che ieri aveva recuperato Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Intanto è stato rimpatriato ieri il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, che è stato messo a disposizione della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. I colloqui avviati oggi a Pechino dal presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping ridisegnano i rapporti di forza tra le due potenze euroasiatiche. Dopo la visita di Trump, Mosca vuole impedire un riavvicinamento tra Washington e Pechino, che da parte sua intende accreditarsi come l'autentico perno degli equilibri internazionali. Intanto il Cremlino non esclude un vertice tra Putin e lo stesso Trump al summit dell'APEC, in programma in autunno in Cina. L'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria per il virus Ebola in Africa. Più di 100 persone sono in quarantena in Uganda, mentre nella Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, si registrano almeno 500 casi, oltre 130 vittime. Siamo allo sport e ciclismo con il portoghese Eulalio, che ha conservato la maglia rosa dopo la cronometro da Viareggio a Massa, ieri dominata da Ganna. Oggi l'undicesima tappa del Giro d'Italia parte da Porcari e arriva a Chiavari dopo 195 km, una frazione collinare in cui i fuggitivi potrebbero tentare l'affondo da lontano. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
3: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
2: Malta, explore more beauty.
1: Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali e sugli Appennini centro-meridionali, sole prevalente e poche nubi sparse sul resto d'Italia. In serata e nella notte, tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: end out.
1: Certo, non ha avuto la candidatura come premio della critica per il testo Up and Down, però è veramente una musicalità che rimane in testa perché forse ci riporta negli anni della nostra adolescenza. 1998, i Venga Boys con Up and Down per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma troverete anche delle ragioni e delle giustificazioni per cui i giovani, giovanissimi di oggi stanno tornando un po' al passato. Spieghiamo bene, stiamo parlando degli hobby dei nonni, delle nonne, di tutti quanti. Ecco, meno ostentazione, meno notifiche, più una vita magari analogica e non digitale. Ma perché proprio adesso? Perché in questo periodo storico? A dirlo non siamo noi, ma è un rapporto realizzato da Deloitte nel 2025, pubblicato proprio nelle ultime settimane, fatto sulla Gen Z e sui millennial, e fanno capire benissimo anche il contesto della situazione. Il 40% delle persone appartenenti alla Gen Z si dichiara stressato e ansioso quasi in modo permanente. Ora, sulla questione ansia io vorrei veramente aprire 2000 parentesi, perché anch'io sento tante volte dire sono in ansia, no, è un'emozione. Per fortuna esistono ancora le emozioni, impariamo a chiamarle come tali. Banalmente faccio degli esempi anche a livello pratico, personale. Ho le mie nipoti: zio, sono in ansia per l'esame. E vorrei ben vedere che tu non fossi in ansia, ci mancherebbe altro. Diciamo una preoccupazione, magari un'agitazione che deve essere affrontata. Però stessa cosa anche per i millennial, anche loro vogliono tornare un po' agli hobby, diciamo, del passato, perché per merito magari dell'uncinetto, tanto per intenderci, o della pasta fatta in casa, si sentono più rilassati.

0: donano e ne vogliamo sempre di più. Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank. Questo è il titolo della loro canzone che avete appena ascoltato alle 10:38 minuti. Siete su M2O, Daniele scrive: mio nonno al pomeriggio, mezzo bicchiere di vino bianco e mezzo di gassosa, una partita a carte e una boccetta, 46 anni fa. Hai capito gli hobby del nonno com'erano? Sai cosa ti dico? Ne parliamo ancora nella nostra pausa caffè.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
3: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

I Love You, titolo molto semplice, intenso ed emotivo per la canzone di Axwell Ingrosso e Kidi Inc, appena ascoltata alle 10:46 minuti. Su M2O anche oggi, mercoledì mattina, facciamo la nostra pausa caffè e soprattutto mi sto confrontando con i miei colleghi un po' millennial ma più Gen Z rispetto a questi hobby manuali, gli hobby della nonna che sono tornati ma con delle punte del più 500%. Ecco, a tal proposito voglio proprio sbloccarvi un ricordo. Olimpiadi, Tokyo 2020, poi fatte nel 2021, il tuffatore inglese Tom Daley venne inquadrato mentre stava lì a fare l'uncinetto e lui rispose:

viaggio. Ora, io non ho queste passioni, né l'uncinetto né il giardinaggio, a meno che comprare dei vasetti di basilico e farli morire entro 3 giorni sia comunque considerato giardinaggio, ma non credo proprio.

la vede male per la sua relazione, è single soon. Peccato che quando poi pubblicò questa canzone si fidanzò nell'arco di circa 20-30 minuti. Ecco, più o meno questa è la storia di Gossip di Selena Gomez con Single Soon, che avete appena ascoltato su M2O durante la nostra pausa caffè. Una pausa caffè dove andiamo un po' a raccontare tutti quegli hobby della nonna, dei nonni, che però sono tornati così prepotentemente negli interessi della Gen Z. Abbiamo raccontato del giardinaggio, del lavoro a maglia, ma anche la cucina lenta trova un suo riscontro nei video di TikTok. Quindi basta la pasta asciutta pronta in 18 secondi, no? Bisogna metterli lì, piano, impastare, sporcarsi le mani come si faceva un tempo e ancora oggi vogliono fare. Oppure un altro grande ritorno lo possiamo rivedere nei giochi da tavolo, ma in particolare nei puzzle. Ecco, se c'è una cosa che non mi è mai piaciuta e mi ha annoiato perché è lenta, sono proprio quelle.

0: percepito anche voi quei raggi di sole questa mattina. Io sì, anche per merito della musica di Vuki e la sua Sunshine My Girl. Ricominciamo con la musica di Musti.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
7: Mercoledì 20 maggio 2026, qualche secondo alle 11 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati. Come promesso, ricominciamo con la musica di Mosty.

Visit Cause I'm Cool, appena ascoltata alle 11.02 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e voi sapete che nel nostro matinè, lunedì venerdì dalle 9 alle 12 su M2O, il mercoledì vogliamo dedicarlo un po' in questa terza ora ai sentimenti, alle relazioni, agli amori, a volte anche a separazioni e divorzi, che ormai ovviamente anche gioco forza, essendo avvocato, mi capita comunque di vedere qualche atto del genere. Ad ogni modo, visto che facciamo il nostro M2O Love, sentitevi pronti a partecipare al 342-654-3210, perché dobbiamo parlare di matrimoni e forse è arrivato quel momento dell'anno in cui continuerò la mia battaglia

Una piccola polemica la vorrei già lanciare. Al 342-654-3210 ogni tanto arrivano così a spot senza senso dei messaggi, anche dei vocali, con scritto Play With Us. No, non è ancora il momento, non abbiamo ancora giocato col nostro momento ludico. Bisogna aspettare la musica, pur sempre latina, di J Balvin e DJ Snake. La loro tonte proprio accompagnata per tutta la giornata dalla possibilità di vincere i gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers saranno del più fortunato, della più fortunata, che manderà proprio il messaggino, il vocale con scritto detto Play With Us e tutto quello che vorrete. Mi raccomando, messaggio sempre pronto, ve lo dico come consiglio, perché da qui a mezzogiorno ogni momento potrebbe essere quello buono. Nel frattempo però vogliamo fare il nostro M2O Love. Come detto, per chi lo conosce, per chi ci ascolta mercoledì in particolare, vogliamo parlare di sentimenti, di relazioni, ma in particolare in quest'ora di matrimoni, perché ormai siamo ufficialmente nella stagione calda dei matrimoni, visto che da metà maggio fino alla metà di ottobre più o meno ognuno potrebbe avere il cugino, la zia, lo zio, il nipote, il

lavoro, l'amico, che insomma lo invita al matrimonio, giustamente un momento bellissimo da voler condividere. Nonostante io sia grande osteggiatore dei matrimoni nelle due centrali di agosto, mi è capitato, succede però ad agosto, almeno abbiate clemenza, senza l'accordo preventivo, non invitate per cortesia, ci sono le ferie, prendiamoci qualche giorno di ferie, almeno così nella maggioranza dei casi. Ora, chissà, voi avrete l'invito per vostro cugino, oppure anche qualcuno all'ascolto avrà ricevuto anche l'invito per il matrimonio che si definisce già più glamour dell'anno. Sì, sto parlando del matrimonio tra Taylor Swift e

Le 2.8, la novità di Kygo, lì dalla Norvegia, è tornato ancora giusto in tempo per l'estate 2026. That's When You Know è il titolo della novità, l'M2.8, appena ascoltato qui da noi su M2O. Mentre facciamo un po' il nostro M2 Love parlando di sentimenti, di amore, divorzi, separazioni, ma in questo caso di lieti eventi, parliamo proprio di matrimoni, in particolare di quello di Taylor Swift, che secondo i ben informati dovrebbe essere celebrato il venerdì 3 di luglio. Al di là del fatto della grande scaramanzia, né di Venere né di Marte non si sposano, si parte, ormai abbiamo fatto un passo avanti rispetto a questa maldicenza, possiamo dire che Taylor, ma perché il venerdì, che è un giorno feriale, la gente deve prendere proprio un giorno di ferie per venire da te al matrimonio? Ecco, l'ha fatto soprattutto perché in questi giorni sta circolando una notizia molto particolare. Sapete che per l'invito a un matrimonio arrivano le partecipazioni, già lì si può capire un po' il tema della festa, che hanno scelto gli sposi e tutto quanto. Peccato che Taylor Swift abbia evitato ogni forma scritta di invito. È proprio lei che sta chiamando man mano al telefono le persone per invitarle direttamente, dando tutti i dettagli del matrimonio, perché, così come rivelato da Page Six, un sito specializzato in America, non vorrebbe lasciare alcuna prova scritta, vuole mantenere il massimo riservo. E sì, stavamo parlando di questo matrimonio, non Alessandro del tuo che ti sposi sabato e c'è scritto al 342-654-3210. Però ad ogni modo, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e settimana prossima, lunedì, ci fai sapere un attimino com'è andato il matrimonio, sei festeggiato a dovere.

leggera che mette felicità, vero? Milky, Just The Way You Are, David Guetta Remix, questa è la versione che avete appena ascoltato su M2O. Mentre parliamo di sentimenti, ma in particolare di matrimoni, Taylor Swift

0: tutte insomma le voci dei ben informati stanno raccontando che lei ha deciso la data del 3 di luglio, venerdì 3 luglio, proprio per celebrare le sue nozze. Ora, lei vuole mantenere il massimo riservo, però vorrei parlare magari delle stranezze che vi sono capitate così quando avete ricevuto un invito a un matrimonio. Che cosa?
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
16: Di tagliare non hai voglia.
17: Scegli un robot rasa erba.
18: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
17: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: vogliono un invito di matrimonio. Prego, che abbiamo?
1: Buongiorno Davide, buongiorno a tutti, sono Antonio da Bergamo.
0: Dici, che è successo?
1: La mia non è proprio una stranezza, però è una cosa che sinceramente non sopporto.
0: Cosa?
1: Avere allegato l'IBAN al biglietto d'invito del matrimonio, tra l'altro... ricevuto in PDF, quindi
0: no,
1: senza nemmeno la consegna a mano.
0: No, così allora diciamo l'invito in PDF con l'indicato proprio l'IBAN come se fosse una bolletta da pagare o una spesa da sostenere è qualcosa diciamo un po' poco elegante. Ora M2O

Non so voi, ma questa canzone entra di diritto da sempre nelle 10 mie preferite della vita. 1995, capolavoro assoluto di Julio con la sua Gangsta's Paradise. Canzone che per fortuna abbiamo ascoltato per il nostro M2O. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O. Mentre facciamo poi il nostro M2 Love, raccontiamo un po' quelle cose che durante un invito di matrimonio, quando c'è la consegna, la comunicazione, così come siamo partiti dal matrimonio di Taylor Swift, che dico è il 3 luglio 2026, insomma possono dare fastidio. Sono arrivati tanti esempi molto simpatici al

ti hanno un sito dedicato e poi sul sito c'è una sezione per quanto riguarda magari la possibilità di fare un regalo ai novelli sposi. Ancora, cose che danno fastidio sono il matrimonio con dress code, magari anche bizzarro. Ecco,

0: di Tocca Anni 80 in questa versione remix di Purple Disco Machine. Don't You Want Me, ascoltata alle 11.39 minuti su M2O. Sì, la questione matrimonio. Alessandro dice: ciao Davide, io mi sono sposato il 18 agosto 2010. Di sera, così una temperatura fantastica, una bella notte di mezz'estate. Dai, facciamo così Alessandro, questa te la perdono, anche se era la settimana di Ferragosto.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: every day. M2O suona così.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

del 7 giugno, lo sapete perché? Perché ci sarà anche Fabri Fibra che sarà tra i protagonisti della serata 1212 Celebration presentata da Albertino all'interno di Party Like a DJ. Quindi biglietti disponibili su ticketone.it, ci vediamo tutti lì, io probabilmente sarò uno tra di voi che urlerà tutte le canzoni di Fabri Fibra, d'altra parte sono un grande fan e non riesco ad essere oggettivo, eh. Qui l'avete ascoltato ovviamente con una sua super hit, Fabri Fibra Tranne Te su M2O alle 11.46 minuti, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo, la nostra epoca, sì, anche a livello musicale, perché il 20 di maggio, ma del 1867, la regina Vittoria del Regno Unito posava a Londra la prima pietra per la costruzione della Royal Albert Hall. Sapete ancora voi oggi che ovviamente è una delle sale concerti più famose e più istituzionali del mondo intero, tant'è che anche la musica pop, se vuole essere consacrata, deve passare proprio da lì.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, se puede.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato finalmente, non la routine, ma il nostro Play with us alle 11:51 minuti, quindi in piena regola, prima di mezzogiorno, quindi la validità del gioco è pienamente in regola. J Balvin, DJ Snake, la loro Tonton l'avete appena ascoltata, ma l'ascolterete ancora altre volte durante la giornata perché è proprio la canzone del nostro Play with us. Momento ludico che vi regala i gadgets di M2O, la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers vanno ad una fortunata vincitrice. Sentiamo chi è.
3: Ciao a tutti, Play with us, Serena da Fondi.
2: Serena, complimenti, provincia di Latina, vero? Brava, arriva tutto!

attesa speciale con una persona e si pensa, ma magari siamo stati amanti in un'altra vita, in una vita passata. Lovers in a past life. Calvin Harris è la voce di Reggae Bomb Man appena ascoltata su M2O mentre facciamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato anche il nostro mondo. Beh, sappiate che il 20 di maggio, ma del 1975, una storia curiosa che io personalmente ho scoperto proprio questa mattina. A Lisbona veniva chiuso il quotidiano Repubblica, così, detto proprio così, visto che è una, insomma, lingua portoghese, visto che il direttore era stato sequestrato dai lavoratori del giornale. Sulla vicenda poi si pronunciò il Tribunale Speciale per la Stampa e in suo onore l'anno successivo Scalfari chiamerà proprio La Repubblica il neonato quotidiano nazionale che ancora oggi leggiamo. Sempre oggi, 20 maggio, ma del 1984, C'era una volta in America, debuttava e veniva presentato in quel del Festival di Cannes. D'altra parte stiamo parlando di uno dei capolavori di Sergio Leone che si è segnato la storia del cinema mondiale, tra l'altro con una durata di 230 minuti e una delle 10 pellicole più lunghe di sempre. Sempre oggi, ma del 1990, venivano trasmesse le immagini, le primissime immagini del telescopio Hubble. Peccato che però fossero sgranate e sfocate. Ecco, forse si erano dimenticati alla NASA di mettere a fuoco e di pulire la lente per inviare le immagini. Ne mettiamo un'altra, poi arriva Marlene. C'è D.O.D. su M2O. You said-

0: Questo il nome, l'anagrafe di D.O.D., proprio lui da Manchester, come direbbero quelli bravi, l'avete ascoltato con Closure, a chiusura delle 3 ore di diretta insieme su M2O. Sì, 3 ore di diretta, però non tanto quanto c'era una volta in America, della durata di 230 minuti. Ora io vorrei dire, ad una cineasta come Marlene, tu l'hai visto C'era una volta in America? Certo che sì, a domani!
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?

0: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Eccoci, mezzogiorno in punto. Ciao Davide, grazie, a domani. Le prossime due ore le passate con me, come ogni giorno. Ciao, sono Marlene, treno stop subito.

0: film My Face. The Weeknd su M2O, mezzogiorno e 7 minuti. Mi sembra che oggi stiate benissimo là fuori. Prendiamo per esempio il messaggio di Francesco da Fano, che mi dice: oggi ufficio chiuso per lavori, mi tocca stare qui. Sdraietta, telomare di M2O, cappellino, occhiali e cuffie nelle orecchie. Vista mare, vabbè, ma ragazzi, anzi vista mare, in spiaggia. Noi voliamo con la fantasia, vi faccio fare 2 ore di viaggio musicale in giro per il mondo. Si parte dalla Colombia.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: signs.
1: Alex Farolfi, You Only You, M2O più musica 342-6543-2100. Non vi avevo ancora ricordato il nostro numero. A questo punto di un volo classico il comandante vi direbbe che potete slacciare le cinture, ma io non ve lo dico perché metti che mi prendete alla lettera e siete in macchina, succede un casino. State qua che tra poco andiamo nel passato.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: così.
1: Ossessione, la canzone di Samurai J su M2O. Stiamo per andare indietro nel tempo nel 1997 ad ascoltare la voce, cioè la voce più voce delle voci degli anni 90, quella di Simon J, che abbiamo credo ormai tutti impiantata un po' nel DNA, cioè quando la senti ti teletrasporti lì in quegli anni lì. Lei è arrivata in Italia dagli Stati Uniti nei primi anni 90, lavorava come cantante turnista nella scena dance e poi, ecco, ci ha regalato cose come questa. Wanna be like a man.

0: business.
1: Mind your business. Will.i.am con Britney Spears, M2O più musica, c'è Gordo. Questa ci fa ballare sempre. Loco Loco.

0: momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: M2O. 1-2-1-2 con Malta. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
15: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
17: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Questa è la via.
15: Dal 20 maggio al cinema.

pubblichi, cioè ce n'è di ogni, ma del resto di Madonna si parla sempre tantissimo da sempre. Per esempio, si parlò per un lungo periodo, adesso non lo so se magari lei si è data una calmata per quanto riguarda le richieste nel backstage, però una volta lei voleva addirittura la replica del suo salotto, cioè voleva che i camerini venissero riarredati dallo staff per sembrare la sua casa, capito? Una richiestina così. Poi i bagni privati, vabbè,

le sue richieste, adesso non si sa. Molto calmo, per quanto riguarda le richieste che possono fare le star, è Mick Jagger, che adesso è a Stromboli a girare un film con Alba Rockwagner. Cioè, ormai quando la musica e il cinema sono sempre più correlati e connessi. Sarà protagonista di un film girato da Alba Rockwagner e ha richiesto semplicemente dei materassi nella sua villetta per dormire meglio. Poi ha chiesto che quando va a cena, per favore, non mi fate troppe foto, io stringo mani e faccio sorrisi, ma le foto no, materassi buoni e niente foto. Basta! Ah, che relax!

Doc, Clean Bandit, Mabel, 24 Golden. Che ore sono? Le 12.57. Ehi, sta per arrivare il mercoledì pomeriggio. Metà giornata, metà settimana, Zurb, Rita Ora. If it's not love, M2O.

0: Con questa dobbiamo salutare il mercoledì mattina. Zerb con Rita Ora. Rita Ora che si è innamorata del sound di Zerb ascoltando la radio, così dice. Magari ascoltava M2O? Probabile.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Ci siamo. Pausa pranzo attivata. L'una e un minuto. Ciao, sono Marlene e questo è il nostro M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: le due hit da Italian Remix, così che ci piace iniziare insieme i pomeriggi qui su M2O. Ci sono i Medusa, adesso!
1: Più musica!
2: M2O!

Don't Mind. Ci piace. Sam Jacobs, la voce incredibile di Ezra Narey. M2 Hot.

0: Break My Heart, Dua Lipa su M2O. Allora poco fa dicevo, ma siete belli carichi, belli allegri, non è che già intravedete il weekend per caso?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Noi abbiamo il binocolo di M2O,
0: okay,
1: che ti permette di intravedere il weekend già da mercoledì.
0: Benissimo, allora con lo stesso binocolo tenete d'occhio il Play With Us che arriva entro le due.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana.

0: italiana monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa. Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Stop that.
4: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini. Connessi. Liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

arriva Lazza, Sfera e Basta su M2O. Dove andiamo adesso? Allora, vi faccio ascoltare un qualcosa in spagnolo, ma che arriva dalla Francia. Miranda, che è francese, anche se canta in spagnolo. E dalla Francia che notizie abbiamo? Vi dico questa cosa veloce, che magari può interessare a qualcuno. L'Opera di Parigi mette in vendita oltre 5.000 costumi di scena entro fine maggio. Bellissimo, devi prenotare il tuo ingresso, un biglietto a 10 euro e poi avere fortuna di beccare il pezzo giusto al prezzo giusto. Però può essere una bella opportunità. Andiamo indietro subito.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, se puede decir.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: T-shirt, portapass, cappellino e stickers. Di chi sono oggi?
3: Play with us.
4: Babi e Ale
5: da Castelnuovo dei Monti.
4: Ciao.
2: Ma che bello questo coretto, come siete sincronizzate. Brave, avete vinto voi, vi chiamiamo noi.

0: esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia.
8: Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker

0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Beach Night, squadra che vince non si cambia, Afrojack, David Guetta, Sia, è il magico trio di Titanium. Come il magico trio di Titanium? No, Titanium è solo David Guetta e Sia, e invece no. È tornata a galla questa storia l'anno scorso, quando durante un DJ set di Afrojack sono comparsi anche David Guetta e Sia, che per la prima volta dal 2011, anno in cui uscì Titanium, lo suonarono dal vivo tutti e tre insieme. Sì, ma cosa c'entra Afrojack? Appunto, è venuta a galla la storia in quel momento, quando Afrojack ha ricordato a tutti che comunque tra i produttori di quel disco c'era anche lui, solo che allora, e quello lo ricorda come uno degli errori più clamorosi della sua carriera, non gli sembrò il momento giusto per mettere il suo nome nei credits, quindi chiese a David Guetta di non inserirlo perché Titanium rischiava di essere troppo commerciale per il tipo di musica che lui suonava allora. L'ho già detto, lo ripeto, si è pentito amaramente, dice forse quella è una delle scelte della carriera più sbagliate di sempre. Comunque, li abbiamo sentiti di nuovo insieme, è sempre bello ascoltarli. Su M2O c'è anche Bob Sinclair, subito I Can't Wait.

altro magico trio, Lisa, Doja Cat, Ray. Questa si chiama Born Again, remixata da Purple Disco Machine su M2O. Più musica, ma questa è anche l'ultima di oggi. Topic.

0: Sorry Papi. Topic insieme a Becky G. E con questa ci salutiamo. Si è fatta una certa, devo andare. Torno domani a mezzogiorno, però vi aspetto puntuali e adesso vi lascio con Ilario. Ciao!
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Teneriffa e Taiwan. 1-2-1-2 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma fatemi ringraziare Marlene. Ciao Marlene, grazie. Se uno fa un ringraziamento lo deve fare come si deve.

0: Music Sounds Better With You.
1: Guarda, questa è la canzone perfetta proprio. La versione di Van Rip di una canzone famosissima e che tanto abbiamo ballato, appena riascoltata, da poco passate le due di questo mercoledì pomeriggio. Con la temperatura che ogni minuto che passa sale di un grado. Vedrai, verso giovedì che poi è domani.

0: Edmund,
1: my lungs screaming.
2: Repeat it.
1: This heart is bleeding.
0: Non volevo interrompere Ed Sheeran che canta, scusa.
1: I love this feeling.
0: Novità, Martin Garrix ed Ed Sheeran. Era pronta da tempo questa canzone e finalmente hanno deciso di pubblicarla.

gran piacere riascoltarlo. Sacrifice, la canzone che abbiamo scelto oggi pomeriggio qui su M2O, quando si stanno avvicinando a gran velocità le date italiane, 24, 25, 26 luglio, andate sold out ormai un anno fa. Cos'era? Luglio del 2025, quando sono stati messi in vendita i biglietti e se ne era iniziato a parlare. Vabbè, ne riparleremo, perché luglio ancora c'è un po' che ci separa da quelle date. Piuttosto, chi suonerà stanotte in Dance With Us? Dance With Us.

0: M2O. Questa sera, per rispondere alla domanda chi suonerà questa notte in Dance With Us, ci saranno James Hype e Lost Frequencies, a partire dall'una, un'ora di DJ set a testa.
1: M2O. Dance With Us. Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: My Movies presenta...
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?

0: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

BB, titolo di questa canzone di The Second Voice, che crea una certa atmosfera, dobbiamo ammetterlo, che crea una gran certa atmosfera. Chi è in grado e ha orecchie per intendere, si dice così, no? Chi ha orecchie per intendere, intenda. Sono le 2:30, c'è M2O che vi sta mettendo la musica e a un certo punto, entro le 5, vi capiterà di incappare in Play With Us, quando ci sarà la canzone di J Balvin e DJ Snake, quella oggi, quella con cui giocheremo. 342-654-3210 per incappare nel vero senso della parola e provare a vincere gli esclusivi gadget di M2O. Entro le 5, entro le 5.

Parco della Pace, Milano. Sta avvicinando la data, con lei altri artisti, Fabri Fibra, Frankie Energy, Ernia, Neffa, solo per dirne alcuni. Ah, i biglietti sono disponibili, sì, su ticketone.it. Questa canzone è degli Anod.

0: la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99€ e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: moda, più trasversali in assoluto, beh, dei tempi moderni, ma moderni fino a un certo punto, perché è vero che il jeans è un capo moderno, però compie oggi, e volevi forse non citarla questa cosa, volevi non fare gli auguri di compleanno ai jeans. Sono nati il 20 maggio del 1873, quindi gli anni che compiono sono la bellezza di 153. Che pantaloni indossi oggi? Oggi no, oggi niente jeans. Però capita che siano spesso ovunque, no? Probabilmente la maggior parte di voi, mentre sta ascoltando la radio in questo momento, è lì che si guarda il jeans che ha scelto stamattina per affrontare questo mercoledì pomeriggio. Impossibile non citare oggi, in questa giornata di festa, il mondo dei jeans, una storia che riguarda la storia dei jeans italiani. Avete presente Roy Rogers, no? Storica azienda di Campi Bisenzio, che è in causa, e proprio ieri c'è stata la prima sentenza del Tribunale di Firenze che le dà ragione, perché qualcuno aveva pensato bene di fare dei capi facendo un marchio, sì, chiaramente di jeans, facendo un marchio molto simile all'originale dei Roy Rogers, un triangolino all'interno del quale in corsivo appunto è scritto il nome Roy Rogers, e il tribunale ha dato ragione ai proprietari originali del marchio e del fatto che fossero stati plagiati e il marchio fosse stato copiato. Sapete come hanno fatto a giustificare la sentenza? Allora, il fatto che Roy Rogers avesse presenza in eventi di moda internazionale, l'iscrizione nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, la diffusione in tutta Italia, sia qui quindi che all'estero, e poi il fatto di essere citata in una famosissima canzone degli 883.
1: Gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers,
0: gli anni, e qua siamo negli anni 90, e quindi il fatto che fosse citata in una canzone degli 883 significava che quel marchio era così famoso che non potevano non saperlo che lo stavano copiando.

0: Starry Night, titolo di questa canzone di Peggy Goo. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: In FM Lab su M2O.it.
0: M2O, M2O, M2O. Per fortuna che c'è la musica di M2O. M2O. Mercoledì pomeriggio. Il 20 maggio, l'ho già detto. Eh sì, anche il compleanno dei jeans. E mancano pochi secondi alle 3.

0: Yo, il titolo della canzone appena ascoltata, in cui c'era la massiva partecipazione delle Pussycat Dolls, un gran bel gruppo di ragazze che ci faceva piacere e ci farebbe piacere anche ritrovare piuttosto spesso. Quando capita, vedi, che le ascoltiamo. Da poco passate le 3, mercoledì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5, ancora ciao a tutti. No, non si è giocato con Play Without. Rispondere a un po' di messaggi che arrivano qua in diretta.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of-

You Rock My World, riascoltata su M2O alle 3:15. Secondo più, secondo meno. Minuto più, minuto meno di questo mercoledì pomeriggio. Allora, gli ascoltatori di Albertine Everyday avranno senz'altro notato l'assenza di Shorty negli ultimi due giorni, ma sono lieto di annunciarvi che Shorty sta benissimo ed è tornato. Ed è passato da qua, come succede peraltro ogni mercoledì più o meno a quest'ora. Sapete cosa ha portato? Un'anteprima del

0: sera, sabato prossimo alle 10.
1: La mezcla. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

anche se non la definirei proprio la nuova versione di Insomnia, è una canzone diversa, ampiamente, liberamente ispirata e con la consapevolezza dei Faithless a Insomnia, è più che altro questa cosa qua. Bebe Reja appena riascoltata, dove? Ma come dove? Qui su M2O, già alle 3:30, voi lo sapete cosa facciamo noi a metà di ogni ora, eh? Non vedevo l'ora che arrivassero le 3:30, perché?

0: di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: La città cambia stile. Anche tu, fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: consonanti inglesi. Però non ce la fai, perché lui si firma solo con le consonanti del suo nome. Ma per favore, ti hanno messo due vocali nel nome, vuoi usarle? Che se no noi qua giù, in questa parte dell'Europa, come facciamo a raccapezzarci? E ci raccapezziamo, figurati. Ragazzo inglese molto famoso, dagli occhi blu, ma che occhi così blu se ne vedono raramente. Molto famoso grazie al fatto che fa il presentatore televisivo. E con la musica anche, direi che ultimamente si sta facendo notare. Appena riascoltato qui su M2O alle 3.53 di questo mercoledì pomeriggio. Quando, adesso non datemi di quello che va troppo avanti con la programmazione, vengo spesso accusato di questo. Però c'è un evento fissato per il 19 settembre, che è un sabato, a cui noi di M2O teniamo molto perché siamo radio partner, e quindi cominciamo a parlarvene già adesso, anche se c'è tutta l'estate davanti, e anche perché c'è da eventualmente programmare la propria partecipazione. Anima torna in Italia, unica tappa italiana del suo Eden Global Tour 2026, sarà a Fiera Milano Live, RO, e dicevo, M2O è la radio partner dell'evento, e non è un live come tutti gli altri o come tanti altri, è un'esperienza oltre i confini del suono. Futurismo, fantascienza e mitologia classica. Avremo modo di riparlarne, però nel frattempo, se volete approfondire e comprare i primi biglietti, li trovate su m2o.it.
1: M2O. Più musica. M2O. M2O. M2O.

0: digitale terrestre.
1: It's the weekend.
2: Se ti piacerebbe, mercoledì pomeriggio.
1: Ma c'è la musica di M2O.

Quando dico Pharrell dico proprio lui, Pharrell Williams. Dimenticavo, stavo per dimenticare che questa canzone addirittura è stata candidata agli Oscar nel 2014 perché era, ed è tuttora, se lo guardiamo ce la ritroviamo, nella colonna sonora del film cartoon Cattivissimo Me 2. Le andiamo ad andare a riprendere sia l'uno che il 2, non solo per la canzone di Pharrell Williams che abbiamo riascoltato qua su M2O. Sono le 4:10, ancora ciao a tutti, my name is Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno dalle 2 alle 5, al numero 342-654-3210. Entro le 5 vi servirà, fidati che vi servirà. La prossima è nuova! M2

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No se puede decir grosería.

0: with Us.
1: Tonto! Titolo della canzone con cui oggi si gioca a Play With Us. C'è poco da essere tonti qua, bisogna essere belli veloci, scaltri, svegli. Vabbè, insomma, l'esatto contrario del titolo della canzone di DJ Balvin e Snake, che per la terza volta collaborano, quindi devono essersi trovati decisamente molto bene insieme. E noi le conosciamo bene le loro canzoni. Tergiverso, meno il camper laia. T-shirt, cappellino, portapassi, stickers, cioè gli esclusivissimi gadget di M2O che si possono ottenere soltanto così, partecipando a Play With Us e soprattutto vincendo a Play With Us, questa volta sono per Tatiana di Torino.

0: Moth to a Flame. Questa è quella volta in cui la meravigliosa voce di The Weeknd si era unita a quella dei suoni di The Swedish House Mafia. E adesso la diamo per scontata sta cosa, ma a suo tempo, guarda, me lo ricordo, non appena era uscita, questa canzone ce l'aveva lasciati qua tutti a bocca aperta, come dei fessi. E prova tu a stare a bocca aperta, appena riascoltata, qui su M2O.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con...

0: Comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

la nuova canzone di Zurb, che stavolta ha scelto Rita Ora, probabilmente per questa sua voce così molto sottile, molto suadente. Beh, più suadente che sottile. E If It's Not Love è il titolo della canzone appena riascoltata qui su M2O. Già le 4:31 di questo mercoledì pomeriggio, ancora mezz'ora e poi inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday. Ma sai quante altre cose dobbiamo fare noi da qui alle 5? Una la facciamo subito e, come al solito, a metà di ogni ora andiamo indietro di qualche anno. Stavolta ci sono i Black Box. I don't know anybody else. 1, 2,

0: ascolta le web radio di M2O su m2o.it. La musica del DJ Time.
1: DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
4: This is David Guetta.
5: This is Tiësto.
6: Welcome in the Bob Sinclair Show.
1: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
7: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Eccolo, Exquisa.
11: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
12: Exquisa.
11: La bontà va condivisa.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco a lei.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati sempre.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del

0: pet food.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Tina Nicky Jam, detto invece come si dice a casa sua, e cioè a Boston, perché il ragazzo è nato e cresciuto a Boston, però il suo sound è tutt'altro che bostoniano. Cioè, tu da uno di Boston ti aspetti un sound così caraibico? Beh, probabilmente è dovuto al fatto che papà portoricano, madre dominicana, cosa vuoi che suoni?

ancora per un paio di canzoni e poi nuova puntata di Albertino Everyday. Ma questa cosa che il cervello va in vacanza prima del corpo, voi la sapevate? lo so, è un problema dei tempi moderni che si chiama burnout, o quantomeno c'è una ricerca che dice che uno degli effetti del burnout, cioè quella situazione nella quale ti trovi tanto in difficoltà nel tuo lavoro e nella tua quotidianità professionale, fa sì che vai un po' fuori di testa fino a un certo punto, poi dipende dalla gravità del burnout. Uno dei primi segnali è che se hai un weekend programmato e sei a mercoledì, la tua testa già pensa solo ed esclusivamente al weekend e a nient'altro già dal martedì sera. Quindi se avete qualcosa da fare e di piacevole per il fine settimana di questa settimana, è già da ieri che state organizzando solo quello, che non ve ne frega niente di tutto il resto. Vabbè, adesso sembra un po' esagerato, però un po' ci sta, perché è una fuga psicologica anticipata e di questo si tratta. 2 su 3, eh? Fra noi che...

0: radio è questa? M2O. Con Sam Jacobs, giovane DJ e produttore olandese, dicono che sia una delle nuove promesse della scena elettronica olandese. Si presenta bene, con il sound che abbiamo appena ascoltato. I Don't Mind, il titolo della sua canzone, che è quella con cui ci salutiamo oggi pomeriggio. Tra poco, ma poco, inizierà una nuova puntata di Albertine Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: M2O Cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: M2O Cinema.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
6: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Nel ringraziare sentitamente Ilario, noi cominciamo. Nuova puntata di Albertino Everyday.

0: io canto quanto voglio sulle canzoni, anche perché in questo caso specifico l'autore è un mio amico, mi ha permesso di cantarci sopra, va bene?
1: Rock your feet, rock your beat, beat, rock your feet, beat.
0: Stylophonic, il mio amico Stefano Fontana, Baby Beatbox, era il 2005, ma adesso siamo nel 2026.

0: tanto per dire, no?
1: Sì.
0: Una parola in inglese, così. Eccoci qua, ci ritroviamo insieme come tutti i giorni all'ora del tè o all'ora del tiè. Che ora è questa?
1: Le 17.
0: Sì, appunto, ma è l'ora del tè o del tiè?
1: Di solito è del tè, ma ci sta anche un bel tiè.
2: Dipende come è andata la giornata per chi ci ascolta.
0: Sì,
2: per molti è l'ora del tiè.
0: L'ora del tè e sarebbe anche l'ora della merenda e anche del gelato, che però il mio amico Mario non ha ordinato, pur avendolo promesso.
1: Guarda, basta fare due mosse, dirlo alla Ginger, mosse, Ginger fa una telefonata e arriva il gelato subito, in un attimo, vedi?
0: Perché tu dai ordine alla Ginger per ordinare il gelato?
1: No, perché io e Ginger conosciamo la persona giusta.
0: Questo è un atteggiamento maschilista.
1: No, no, no.
0: Ed è una ti devi vergognare.
1: Ciao,
0: sono Albertino.
1: Adesso sì.
0: Adesso sì.
1: Che è tutta
0: benvenuti
1: un'altra cosa.
0: Ad una nuova puntata di Albertino Everyday, un programma pomeridiano che ha una replica all'alba e la replica si dovrebbe già chiamare Alba Everyday, secondo me. E che insomma forse in futuro per una volta sola potrebbe andare in onda dalle 6 alle 9 in sostituzione di Walter Pizzulli, perché abbiamo deciso che un giorno potremmo fare cambio.
1: Sì, ma quale sarebbe il futuro? Cioè,
0: quale
1: futuro? Prossimo o futuro?
0: Futuro non si sa, futuro è una parola grande.
1: Io dico una cosa, che se vogliamo farlo nel breve tempo dobbiamo farlo prima che le scuole finiscano.
0: Perché parli con le braccia conserte, scusa? Questo
1: messo...
0: è un segnale di chiusura.
1: Mi
0: sono
1: messo comodo.
0: No, vuol dire che ti stai chiudendo nei... cioè, ma Mario?
1: Parlato fino adesso.
0: Fargetta, minchia Fargetta, ti ricordi Fargetta?
1: Sì, era quella,
0: bravissimo, quante cassette.
2: Poi conosceva quella del gelato, ti ricordi?
0: Sì, ma non l'ha mai ordinato.
1: Ti ricordi? No?
0: Sì, vabbè, dai, non importa. Ciao Ale.
2: Buon pomeriggio.
0: Hai visto che è tornato Shorty magrissimo?
2: Ha vomitato tutto, quindi.
0: Adesso si fa chiamare Franceschino, lo sapete?
3: O Imodium, dipende dal livello che c'è di peso.
1: Infatti per la prima volta lo vedo deperito.
0: No, ma non ti vedo male.
3: No, vabbè, è stato diciamo un reset. Quando succedono queste cose qua intestinali, diciamo che fai due giorni senza niente e allora un po' ti pulisci.
1: Ma scusa, quindi era lui quello sul volo dove a un certo
0: non era lui.
3: È successo tutto a casa.
2: Sembra che sia stato all'Isola dei Famosi
0: per un mese.
3: No, magari no.
0: Invece sei stato via solo due giorni.
3: Due giorni ma potentissimi. Vabbè. Male.
0: Va bene, quindi stai bene, siamo tornati.
3: Sì, tutto posto.
0: Formazione al completo, credo che non manchi nessuno.
1: Ma non hai ancora citato lei.
0: C'è la Ginger.

0: Mi sembrava sull'Everest.
1: Scusa, ma dove, qual è la regione oggi?
2: No, sono a Chiavari in questo momento.
1: Facciamo la battuta? No. Lì, dai, che bello.
2: Perché mancano soltanto 2 chilometri alla fine del Giro d'Italia, della 11ª tappa.
1: Allora a questo punto rimaniamo collegati, Ginger.
2: Va bene.
1: Quello con la maglietta Tiffany è davanti o...
2: No, ci sono due con la maglietta... grigia.
1: Come si chiamano?
2: Si chiamano Mas e Narvaez.
1: Mas e Narvaez?
2: Sì, Eric Mas e Jonathan Narvaez.
1: Ok, e sono i leader del gruppo?
2: Al momento sì, sono i leader del gruppo, c'è molta gente, una giornata di sole.
1: Molto caldo oggi,
2: molto
1: anche qui
2: sì,
1: a Milano.
2: Molto,
1: sì,
2: molto caldo.
1: Ok, ecco, li vedo.
2: Li vedi?
1: Sono alla fuga.
3: Entrate in dei vicoletti pericolosissimi.
2: 1,5 chilometri.
1: Un chilometro e mezzo a Chiavari. Dai, nessuno dice la battuta?
0: È troppo scontato.
2: Riesci a sentire, riuscite a sentire la gente, il calore che c'è qui?
1: Sì, sentiamo il calore. Però lui, uno dei due, quando è stato intervistato, ha detto: vorresti vincere a Chiavari? Ha chiesto la telecamera.
3: Io so cosa ha risposto, posso dirlo?
1: Sì.
3: Magari.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: 3 punti per Alelippi, che non era è previsto comunque.
3: Io cedo a Mario Fargetta.
1: Cosa? Mario, dai, commenta questi ultimi giri di Wes and Guess.
0: Non la vedo, Guess. Non la vedo.
1: Wes e Dorighez, qua. Come si chiamano i due, scusa, Ginger?
2: Sì. Mas e Navarez.
1: Mas Manabrez. Quanto manca?
0: Quanto manca? Qui sì, qui
2: manca 1 chilometro esatto in questo momento.
1: Sì, ma sono lenti,

0: Però, minchia, non possiamo mica stare qua collegati un'ora per questi due qua.
1: Qui comunque ci si aspetta una volata a gomito gomito.
0: Ma infatti sono gomito un gomito.
1: Sì, sì, ma adesso si stanno controllando.
0: Ma tu per chi tifi di questi due?
1: Per Massa Tech. Massa, come si chiama Massa?
0: Di dove sono, Ginger, questi due corridori?
2: Ma perché fai queste domande ogni volta?
0: È così, per curiosità.
3: Allora, qua

0: di solito,
1: adesso vediamo.
0: Di solito in queste situazioni vince sempre quello che sta dietro.
2: Le grandi teorie di Mario Fantetti.
3: perché è in scia.
0: Gli prende il tempo in scia, capito?
2: Non dipende.
3: Ah, vedi che tecnico. Quanto manca? Io devo andare.
0: Sempre un chilometro, Alberto.
3: Sempre un chilometro.
2: No, 500 metri.
3: 500 metri. Guarda come si guardano.
0: Perché lui, quello davanti, mi sta dicendo: t'ammazzo se mi supera.
3: Si è fatto superare, Ginger.
1: Ah, sì?
3: Secondo me sì, secondo me sono della stessa squadra.
0: È già partita una mini volata.
3: E lui gli ha detto: figa, bravo, così, con questo accento qua.
0: Guarda.
3: A Chiavari, ma ti rendi conto? Quanti gradi ci saranno? 30.
1: È finita
3: news.
0: Com'è finita?
4: E chi ha vinto?
0: Ma noi siamo in ritardo con
3: lui. E chi ha vinto?
1: Tiffany è terzo?
3: Ho capito.
2: Hai sentito che si esporta dall'elicottero, no?
3: Sì.
1: Sono fuori con la testa dall'elicottero.
0: Allora,
3: ma chi ha vinto?
1: No, adesso, cioè,
0: lo vediamo noi adesso, Alberto. Qui è volata qua.
3: Ho capito, ma si guarda, sembrano amici, sono complici.
0: Ormai quello dietro sono partiti in questo momento.
3: Vai, Mario.
0: La volata in cielo, attenzione di non cadere, sono tutte davanti lì. E sono uno. Ruota, sono avanti. Chi è avanti?
3: Adesso non sono amici.
0: Adesso qualcuno ha vinto. Adesso.
3: Uno dei due ha vinto.
0: Sì.
3: Questo è il finale della 11ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Chiavari. C'è quello Tiffany dietro, lo vedo.
2: Comunque la Rai potrebbe mettere in sovrappressione il nome. Diamo un suggerimento alla regia.
3: Ma ci sono i cronisti veri che parlano.
2: Non c'entra, però come avviene Formula 1, MotoGP, la grafica dovrebbe aiutare di più.
3: Dovrebbero scrivere.
2: Ha ragione la Ginger, perché dovrebbero scrivere il nome di chi taglia il traguardo. Non accade.
3: Bagnaia dovrebbero scrivere.
0: Guarda, adesso si stanno parlando i due, uno gli sta dicendo...
3: Come ti chiami? Gli ha detto, anche lui non lo sa.
0: Hai sete? Hai fame?
3: Vabbè, dai, 342-6543-210 per il Play With Us. Anche oggi vi regaliamo due biglietti per 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano.

0: sentita bene. No. E invece devo dire che io sono già al secondo o terzo ascolto di questo nuovo brano degli Another che abbiamo scelto oggi in apertura. Si intitola proprio I Like It. E io devo dire I Like It, anch'io lo dico.
1: Ok.
0: Aggiungo che in un momento come questo di crisi creativa dal punto di vista musicale, dove ci sono solo cover,
1: sì,
0: complimenti agli Another, che comunque hanno il coraggio di fare delle cose inedite e che sono molto molto molto molto qualitativamente buone, secondo me.
1: Sì, allora lasciami urlare questa cosa.
0: Cosa?
1: L'aspetto ormai da parecchie settimane.
0: Prego.
1: E basta con queste cover!
0: Ma infatti questa non era una cover. Bravi gli Another con questa... Avete sentito questo brano che... Chiudendo gli occhi, vedi un film porno anni 70.
1: Come un film porno anni 70?
0: Sì, che sono quelli coi peli. Da cosa si differenziano i film porno anni 70?
2: Bravo, sono i riferimenti che abbiamo in questo studio.
1: Aspetta, tu stai parlando del film porno commedia all'italiana, quelli lì?
0: Quelli sono soft porn. Io parlo proprio dei film porno, quelli che non sono consentiti. Boom! Vomo 18.
1: Ho capito. Quelli dove avevano tutti i peli, peloni.
0: Esatto, quelli. Infatti, sarà capitata una VHS. Da...
1: Sì, figurati.
2: La principale differenza è questa proprio tra
0: i peli.
2: I film hard di una volta e quelli di oggi. No, no. Lo riconosci dal pelo.
1: Adesso diciamo così. Defilati.
0: Infatti, quando i critici dicevano stai a guardare il pelo.
2: Il pelo nell'uovo.
0: Allora, facciamo una piccola cronistoria delle colonne sonore dei film porn anni 70. Io grazie alla conoscenza del mio amico Ale Lippi siamo riusciti a risalire anche a delle informazioni molto riservate.
1: Sì. Allora si parte dalla liceale, film con Edward Fenech oppure con Alvaro
0: Vitali.
1: Quelli sono
0: softcore. Ma non parliamo del film, no? Neanche dalla trama perché spesso non c'era. Parliamo delle colonne sonore.
2: Negli anni 70 alcuni film per adulti diventarono veri e propri fenomeni culturali.
1: Cioè anche La Supplente, quella roba.
0: Quello è un altro film calmo.
2: Ti potrei dire un titolo su tutti, la storia di una ragazza che parlava molto, Gola Profonda.
0: Ah, famoso quello.
2: Molto profondo. La colonna sonora di Gola Profonda è talmente ricercata, talmente di gran classe, che oggi chi possiede quel vinile lo custodisce con amore, perché vale un sacco di soldi. Infatti molti pionieri della musica elettronica negli anni 70 componevano musica proprio per quei film lì. E forse non tutti sanno.
0: Attenzione,
2: che...
0: Attenzione, vai con il titolo.
1: Non tutti sanno che.
2: Prima degli Oscar, prima della disco music, addirittura Giorgio Moroder.
1: Cosa ha fatto?
2: Scriveva musica per un film erotico softcore che si chiamava Sex Power.
0: Sai che io e Mario siamo stati in
1: un set
0: di Val Gardena a fare un DJ set, non so come chiamarlo, una pagliacciata delle nostre.
1: Cioè, non era un film porno, no?
0: Io lungo la strada ho visto che ci sono un sacco di attività commerciali che si chiamano Moroder.
2: Magari un nome diffuso.
0: Immagino di sì.
2: Quindi poi Moroder portò nel mainstream evidentemente questa sua bella esperienza softcore, producendo uno dei suoi singoli più famosi e più di successo, quello che si chiama...
1: Quindi Un Medico in Famiglia?
2: No.
0: Ha fatto scalpore anche perché c'erano questi... Come li vogliamo chiamare?
2: C'era la cantante Donna Summer
0: che faceva
2: dei gemiti sdraiata sul
0: stavo
2: pavimento.
0: Stavo dicendo mugiti, io non so che parola stavo...
2: Mugiti sono le mucche!
0: Stavo coniando un nuovo termine.
2: No, perché pensavi alla Val Gardena.
0: Non lo so. Allora, sentiamo un pezzettino di questa produzione che ha reso popolarissimo Giorgio Moroder e Donna Summer.
1: Sì.
0: 101.
1: Sì, però più avanti lei. Eccolo. Qui, vedi.
3: Comincia.
0: Lui racconta che ha spento tutto nello studio. Gli ha detto sdraiati pure. Ha detto a Donna Summer, fai quello che ti senti.
1: La capisco.
0: Era sola lei?
1: Era sola.
2: Era molto imbarazzata. Infatti Moroder gli chiese proprio di spegnere tutto e di lasciarla sola, perché lei doveva ansimare. C'è una parte del disco dove ansima molto, tipo quella di Lil Lewis.
0: Sì, poi negli anni 90 c'era un'altra canzone, anche quella abbastanza spinta, che aveva una parte centrale che faceva così.
1: Sì.
0: oggi il programma è X.
1: Io questa qua l'ho sentita nel film La moglie vergine.
0: No, Mario. No. Ti sbagli, ti sconfondi. Ecco,
2: disco censurato in tutta Europa questo.
0: Tranne che
2: in Italia,
0: no,
2: ovviamente.
0: L'abbiamo messo.
2: Comunque arrivò primo in tutte le classifiche, comunque nonostante le radio non lo passassero nel mondo, proprio perché c'era questa parte che imbarazzava un po' i genitori in macchina con i figli. Ecco. Come abbiamo fatto noi adesso imbarazzando tutti i genitori alla scuola.
1: Sì, io comunque mi ricordo della Silhouette e Grazie Nonna, anche quello erano tutti film.
0: Tutti ricordi i titoli di quei film lì? Veramente.
2: Come Grazie Nonna?
1: Ho fatto una ricerca.
0: Grazie Nonna non l'ho mai sentito.
1: Come Grazie Nonna?

0: e viviti sta vita. Live Your Life è il titolo di questo brano, che è prodotto da il mio amico Shorty, che in questo momento mi sta osservando sperando che io spenda delle parole buone, diciamo.
1: No, già a posto così, già
0: 5 stelle, 5 stelle.
1: Grazie.
2: Possiamo solo dire bene di questo disco.
0: Per lui e per il suo coro gospel, che però sono dei coristi non autorizzati, però fanno gospel lo stesso. Era Live Your Life su M2O.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Tronì, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
11: Pour moi?
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: pronunciare il titolo di questo brano perché contiene una brutta parola. Io le parolacce non le dico, va bene?
1: Scusa la domanda, quale sarebbe la...
0: È fuck, non lo voglio proprio dire, va bene? Ok, sono le 5:30 circa, tra poco avremo un Embed World. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: Io ti ho riconosciuto subito dall'inizio.
0: Molto bene.
1: Appena
0: lui...
1: detto c, io già sapevo che...
0: Lui è Fargetta, non sapevo se intendesse di film di quel genere là, perché conosce a memoria i titoli dei film anni 70.
1: Beh, vabbè, Lando Buzzanca, Alvaro.
0: Ma quelli Vitali, sono soft.
2: Quelli, Mario, sono soft, sono commedie erotiche, commedie sexy. Noi parlavamo proprio di film per adulti.
0: Bene, grazie.
1: Mai visto in vita
0: per
1: mia.
0: La linea, sono pronto per aprire la parentesi sportiva, come sempre nel nostro programma. Vado io con la... Benvenuto Albertino, grazie, figurati. Oggi parliamo della finale Europa League, il Filiburgo.
2: No!
0: Il Filiburgo,
2: come
0: si
2: chiama? No!
0: Come si chiama?
2: No! Il Friburgo!
0: Ah, non il Filiburgo!
1: No, Friburgo!
0: Che figura di merda! Che non è il Filiburgo! Il Friburgo dimentica il materiale dell'allenamento, glielo prestano i Beatles.
1: Cosa?
0: No, qui c'è qualcosa del... chi mi ha mandato la notizia,
2: no,
0: secondo me.
2: No.
0: O mi ha preso in giro, perché poi io ci sono cascato.
1: Passami la linea che te la spiego.
0: A te la linea, Mario.
1: Vai, grazie per la linea, la passo subito al mio collega.
0: Ho capito. Scusa, cioè io passo la linea a lui la passa
2: a te. In realtà Mario vorrebbe parlarti di un'altra partita molto più importante che si giocherà questa sera a Palermo.
1: Sì.
2: Tra poco te lo...
0: Cos'è?
2: Racconta.
1: Praticamente la finale, giusto?
2: Semifinale
1: di ritorno per... arrivare in Serie A.
2: Per andare a giocare la finale per la Serie A contro il Monza.
1: E siccome l'andata è finita 3-0 per lo Catanzaro.
2: Per il Catanzaro.
0: Vabbè, le cose dille a metà tutte.
1: No, l'andata 3-0 per il Catanzaro. Adesso
0: ma chi
1: c'è
0: gioca?
1: Il
0: non ho capito.
1: Catanzaro-Palermo.
0: Palermo.
1: Adesso c'è il ritorno a Palermo e sarà una partita molto accesa.
0: Sì. E chi vince? Chi perde paga? No, come
2: chi perde paga? Potrebbe essere una bella regola.
0: Io quando ero piccolo era così. Il pallone chi lo porta?
2: Il pallone lo porta chi organizza. Chi gioca in casa.
0: Okay.
2: A proposito di questo, hai detto poco fa che questa sera si giocherà la finale di Europa League a Istanbul tra il Friburgo.
0: Ha detto, l'avete sentito tutti.
1: Ha detto IAI. Nella vecchia fattoria.
2: Nello stadio di una delle squadre di Istanbul, il Beşiktaş, giocano il Friburgo, tedeschi di Friburgo, e l'Aston Villa, inglesi di...
0: della Aston. Di Villa Santa, che è vicino a Monza.
2: No, esatto. Dai, la squadra dei Duran.
0: Di Birmingham.
2: Bravo. Fatto curioso, quelli del Friburgo sono talmente emozionati di giocare per la prima volta nella storia questa partita così importante che si sono dimenticati di portare in Turchia il kit dell'allenamento.
0: Cioè, come se Fargetta fa una serata importante in Sardegna
2: e si dimentica
0: le chiavette.
2: E le cuffie.
0: L'ha già fatto.
1: Scusa, ti pare che non è già successo questo?
0: Sì, è già successo.
2: È capitato questo e gentilmente la squadra di casa, il Beşiktaş, gli ha prestato un completino, i palloni, i pali, i paletti.
0: Però hanno la maglia che ho scritto Beşiktaş.
2: Sì, si sono allenati con la maglia del Beşiktaş. Incredibile, una storia tenera, no? Anche se vogliamo un po' romantica, di un calcio che non esiste più. Però questa sera giocheranno con la loro maglietta.
0: E quindi loro militano in quella categoria, la IAI, hai detto?
2: No, giocano nella Serie A tedesca, nella Bundesliga. Loro sono il Friburgo, città vicina alla Foresta Nera.
1: Okay. Che non sono le squadre che hanno...
0: Che è un film porno, tra l'altro.
2: La Foresta Nera, molto bene. Ginger, dai,
0: questa era bella,
2: dai.
0: Questa era
3: entriamo nel vivo del programma.
0: Sì, vai.

0: questa è una bella canzoncina di fine anni 90. La ragazza si chiama Emilia e...
1: E lavora qui, tra l'altro, no?
0: La canzone era Big Big World, il nostro Emmet World delle 5 e mezzo.

0: studio tutto il Lubnaus era Gordo. Quindi Gordo, se si sposa con uno, lei è ingordo? Scusate. No, così per chiedere. L'hai capita, Mario?
1: L'ho capita.
0: No,
1: adesso.
0: Non l'hai capita.
1: L'ho capita in ritardo, ma l'ho capita.
0: Quando l'hai capita?
1: Appena tu l'hai detto.
0: No, non l'hai capito.
1: Adesso l'ho capita.
0: Adesso l'hai capita.
1: In questo istante.
0: E quindi,
1: infatti, hai ragione.
0: Cosa?
1: Che l'ho capita. È confuso, Mario, oggi. È confuso.
0: Ai. Oggi fa troppo caldo, improvvisamente, quindi siamo tutti un po' giustificati perché non ce l'aspettavamo.
1: Finalmente, direi, però. Dai,
0: sì, no, però sì, insomma, sai, uno le previsioni le guarda, poi ci crede relativamente, e in effetti oggi in diverse città d'Italia, siamo passati dal giubbotto con la M e la B all'infradito.
1: Ricordate che ci sia bel tempo in questo fine settimana, che noi saremo in Sardegna in gita. Quindi,
0: questo è una frase egoista, perché metti che gli altri non vanno in Sardegna, allora tu devi pensare a tutti gli ascoltatori.
2: Tutti gli ascoltatori che non se lo possono permettere di andare in Sardegna.
1: Ma noi andiamo anche a lavorare, andiamo.
3: Ti devi vergognare.
0: Tu ti devi vergognare di dire queste frasi. Se fossi un uomo, lasceresti immediatamente lo studio.
1: Non posso. Ho un compito.
0: Che compito hai?
1: La diretta fino alle 19. Io sono ligio al lavoro.
0: Non hai neanche ordinato il gelato.
1: Ma non ha risposto. Ha risposto. Chi ha risposto?
0: La tua presenza nel programma oggi è completamente inutile.
2: La Ginger ha chiamato. La Ginger ha chiamato. La Ginger ha chiamato. Ha risposto una signorina. Ha detto: chi è Fargetta?
0: Ha detto: chi è Fargetta? Sì,
2: chi è Fargetta? Chi?
0: Non sei più neanche quello di una volta. Non ti possiamo neanche usare.
2: Non servi più a niente.
1: Perché mi avete usato fino adesso?
0: Per il gelato. Per il gelato. Va bene, ci sentiamo tra poco.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: ed è di 15 anni fa. Erano Martin Garry e Ep Shirang.
1: Bello storpiare tutto, è bellissimo.
0: Io aspetto un messaggio al 342-6543-2101 di uno che scriva: oh, vedi che non si chiama così.
2: Esatto.
0: Però adesso l'ho detto, ormai ho rovinato il gioco, insomma. Questa canzone è una lunga storia, è una canzone uscita adesso di Martin Garrix, ma che lui produsse 12 anni fa. È cantata da Ed Sheeran, questo me l'ha detto Ale Lippi, quindi la fonte non è non è attendibilissima,
2: invece, caro
0: perché
2: mio,
0: sai che Asciugone Sapientino sa tutto, lui sa tutto.
2: E invece, caro mio, è andata proprio così.
0: Un'altra cosa che mi ha detto Ale Lippi, quindi anche qui dice che Martin Garrix ha una residenza di Ibiza.
2: Sì, quella da tanti anni anche
0: e
2: quella.
0: E poi mi ha detto che lui ogni volta che arriva a Ibiza scende dall'aereo e parte. We're going to Ibiza. Anche questa non mi sembra una notizia. Quando arriva? Quando torna invece?
2: In Olanda.
0: Sale sull'aereo e parte. People from Ibiza. Ah, l'hai cantato tu?
3: Eh sì, perché non l'avevo puntata, ho detto adesso faccio sentire.
0: Tre punti per Shorty.
2: Vai Shorty, vai.
0: Shorty canta anche. Tu canti?
2: Proviamo tutti, vai.
1: No, io non canto, ballo, però va bene.
3: Aspetta, facciamolo, vai.
4: People from Ibiza, oh people from Ibiza, right from Wonderland.
3: Bravo.
0: L'abbiamo lasciato solo. Volutamente.
4: People from Ibiza.
0: Ed è proprio, se la smetti,
1: pensa che io mi ricordo ancora quando Martin Garrix veniva chiamato dalla mamma quando giocava in cortile.
0: Martin Garrix
1: è
0: finito,
2: non vive più con la mamma, ormai è un ometto,
0: è un ometto anche piuttosto in sovrappeso.
2: Ma perché dici sempre queste
0: perché
2: cose?
0: L'ho visto invecchiare male, lui è come i cani, invecchia 7 anni all'anno.
2: Che cattivo che sei.
0: Sono cattivo, però sono anche sincero.
2: Sono
0: più umano e più vero.
1: Comunque,
0: sono
1: Alberto,
0: come il pippero.
1: Alberto, la Ginger dovrebbe averti passato, girato dei messaggi
0: che
1: dove
0: io
1: rendono
0: cancellato.
1: Giustizia a me.
0: Io l'ho cancellato, Mario.
1: L'hai cancellato.
0: Allora, un attimo solo,
1: sì.
0: Un attimo.
1: Perché qui è bello.
5: Ciao Albertino.
0: Sì.
5: Comunque dovete ancora chiedere scusa, Mario, perché la colonna sonora del nuovo spot di Zalando è proprio a serie della SketchUp.
1: Ecco.
5: Ciao, un bacione. Marta da Casalmaggiore.
2: Allora, qui si riferisce
1: questa
2: ascoltatrice.
0: Casca il cavallo, hai detto.
2: Cavallo, l'asino Mario.
1: Ma anche il cavallo.
2: Dettaglio. No, anche l'ascoltatrice si riferisce a un dibattito molto acceso che abbiamo avuto durante la diretta di qualche giorno fa, quando Mario sosteneva di aver visto in TV uno spot con la colonna sonora serie della SketchUp. Lo abbiamo preso in giro per un paio d'ore dicendogli che se l'era sognato di notte, ma in realtà Mario.
0: Tu, Shorty, non c'eri, stavi vomitando.
3: No, certo. Invece no, c'ero.
2: No, c'era.
3: Questa roba
0: c'eri?
3: È successa, sì, tipo venerdì o giovedì scorso.
0: Allora, forse è questa cosa che ti ho fatto vomitare.
3: Nel weekend continuava a girare a serie, dicevo, ma che è?
1: E c'è un'altra cosa da chiarire.
0: Quale cosa?
1: Prima, quando ho detto del film porno commedia anni 70, grazie nonna, il film esiste veramente.
0: Beh, vantati anche.
1: No,
0: ma di questa tua cultura.
1: No, perché voi mi avete detto XXX. No, cos'è,
0: Ma tu vai anche nei negozi sexy shop anche?
1: No, non sono entrato una volta in un negozio sexy.
0: Sei
1: shop.
0: Entrato una volta.
1: Sì.
0: Perché senza
1: tu
0: di me. No, io mai,
2: io voglio leggere.
0: Io sì, però
2: ragazzi,
0: non in Italia.
2: Mi permettete di leggervi da Wikipedia le prime 5 righe della trama
0: del film? Grazie nonna.
2: 5.
1: Dai.
0: Cioè, non sono troppo.
5: No,
0: non farlo perché.
2: Ragazzi,
1: tanto ormai quanti anni ha? Vai.
2: L'ingegner Perzichetti vive a Pisa insieme a due figli e la governante in una villa. Un giorno apprende che il padre, emigrato da diversi anni prima a Caracas, è morto e che la sua seconda moglie sta arrivando per conoscerlo. Tutti si aspettano l'arrivo di una donna anziana, invece all'aeroporto si presenta un'affascinante signora che si chiama
5: Marijuana.
2: Marijuana.
0: Ah, si chiama Marijuana.
1: Sì, questa era vero Ginger, si
0: anche un
1: Marijuana.
0: Bel nome. Anche
1: Marijuana,
0: un bel nome.
1: Quindi,
0: a proposito di aeroporti, sapevate che cosa?
2: Marijuana
0: è
2: interpretata da Edwige Fenech.
0: Ancora.
1: Esatto.
0: Tutti lei li faceva.
1: Sempre lei, sì.
0: Allora, a proposito di aeroporti, titolo: l'aeroporto di Ibiza è l'aeroporto dove si perdono più voli.
6: Vai.
0: Colleghiamoci subito con l'Isola Blanca.
2: Non c'è altro da aggiungere.
1: Cioè, ecco. Ma si perdono nel senso che non arrivano, perché si perdono.
0: No, i voli ci sono, è il passeggero che si perde.
1: Ah, no, sì. Veramente.
0: Sì. È gente stordita.
1: Cioè, arrivano in ritardo.
2: No, molti lo perdono anche di proposito a Ibiza. Sai che non si vuole mai tornare via, no?
0: È più da
2: a questa, sì, a questa statistica.
3: Io l'ho perso.
2: Prego.
0: Davvero?
3: Sì, perché arrivavo da Formentera.
0: Da Formentera si rischia molto.
3: E quindi
0: sì.
3: L'avevo perso.
0: Scusate, comunque, io invece volevo raccontarvi e non ve lo racconto.
2: No, questa parte la racconti solo in abbonamento su YouTube.
0: No, va bene. Io ho fatto Bologna Ibiza, Ibiza taxi, taxi barca Formentera in compagnia di.
1: No.
2: Lasciamola lì, lasciamola qua.
0: Tutto il tragitto, completamente.
2: Lasciamola
0: tutto
2: qua.
0: Non mi ha mollato un per un attimo.
1: Con Fiorello.
0: No.
2: Allora, diamo un paio di indizi e vediamo se qualche ascoltatore ci arriva. Dai, un paio.
0: È un mio omonimo.
2: Ok.
0: Ma uno importante.
2: Uno importante. Ma molto. Si chiama come te.
0: Si chiama come me.
2: Importante dal punto di vista artistico.
0: Era
2: ancora vivo ai tempi.
0: No, è vivissimo.
2: Ah, ancora vivo.
0: Sta molto.
2: Dal punto di vista non artistico, ma è potente.
0: No, è stato.
3: Ma sportivo?
0: Sì.
2: Top.

0: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

0: siamo... avete indovinato? Non lo so, avete indovinato?
1: Ma si è sentito la lontananza, la Ginger ha detto il cognome.
0: Vabbè, adesso arrivano le news.

0: mi piaceva tantissimo e mi piace anche adesso. Si chiama Body Language, il linguaggio del
1: corpo.
0: Tre punti per Shorty. Tu dove eri?
2: Stavo guardando un film.
0: Mi spiace, cioè, non potrei mai competere col campione.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ha dell'incredibile. Abbiamo aperto il programma un'ora e un quarto fa con un collegamento aereo con la nostra Ginger da Chiavari, dove si è svolta l'undicesima tappa del Giro d'Italia. E indovinate un po'.
3: Sì, ma chi?
2: Eh? Chi? Da dove arriva l'ascoltatore che verrà premiato con due biglietti per questa serata così speciale, 1212 Celebration, con il meglio del rap di oggi, di ieri, all'interno di Party Like a DJ, domenica 7 giugno, a partire dalle 18 all'Arco della Pace Milano.
3: Sì, ma chi?
2: Da dove arriva questo ascoltatore?
3: Appunto, chi?
2: Indovina.
3: Ma da chi?
2: Proprio da Chiavari, in provincia di Genova. Vince i due biglietti Fabrizio.

0: adesso faccio una domanda trabocchetto a questi due. Ciao Fabrizio.
1: Ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto bene.
0: Voglio fare una domanda a Fargetta e alle Lippi, anche a Shorty. Sei lì, tu non ti muovere, Fabrizio?
1: Ah, non mi muovo.
0: Chiavari è a Levante o Ponente? Rispetto a Genova. Questa è una bella
2: questa
0: domanda.
2: Questa è un trabocchetto così.
0: Questa è una bella domanda.
3: Secondo me è Levante.
2: Levantate. Mi ricordo una canzone dei Datura.
0: Ce lo dirà Fabrizio qual è la risposta esatta.
1: Lo dico.
0: Vai.
1: Levante.
0: Levantate!
4: Perché è vicino a Sestri Levante.
1: Portofino, Sestri Levante.
0: Levante è verso la
4: Viareggio,
0: la Toscana.
4: Sì, verso la Toscana.
0: Ponente è verso la Francia.
4: Che bei posti quelli lì.
0: Bellissimi. Come
1: sì,
0: stai?
1: Ci sono visti tutti in televisione, quindi.
0: Oggi hai visto cosa in televisione? Scusa?
1: Ci sono visti tutti oggi i nostri posti in televisione.
0: Ma infatti tu lo sai che loro mi prendono in giro, perché io dico di guardare il Giro d'Italia per vedere quanto è bella l'Italia, perché queste inquadrature dall'alto sono meravigliose, ma non sono...
1: Infatti è vero,
0: non sono...
1: l'alto è una cosa che ho detto oggi anche a mia sorella, che visto dall'alto è tutta un'altra
0: cosa. È bellissimo, bellissimo, infatti non sono l'unico a quanto pare. Fabrizio, io ho due biglietti per te.
1: Grazie.
0: Ci vediamo
1: con la Laura, mia compagna.
0: Benissimo, salutami la Laura, ci vediamo domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano.
1: Ok, grazie mille.
0: Grazie a te.

0: Me lo state chiedendo in molti.
1: Cosa? Cosa?
0: Chi?
1: Tu hai detto me lo state chiedendo in molti, cosa?
0: Ma io vedo che sui social dicono così, ogni tanto butto lì tre cose che non sapete su Fargetta. La prima.
2: Cosa?
3: Il suo vero nome è Mario.
0: Il nome è Mario.
1: Esatto,
0: Mario. Poi lavora da anni insieme a Bertino.
2: Sì.
0: Ne so due.
1: Facevo il tappezzino.
0: Ne so due.
1: Ah, ok.
0: Ne so due. Comunque questa canzone è Do You Like This Song? What do you think about this song?
2: This is today.
0: Today.
2: This is my favorite song.
3: Ma non è vero, dai. No.
0: Ci credi?
1: Bugia, no.
0: Ma un po' ormai. Allora, ho sentito il profumo e è arrivato Andrea Mattei.
3: Hai sentito che roba?
0: Sì.
3: Ragazzi, una scia degna, eh?
0: Alle 7 vi lasceremo in compagnia del nostro profumello. Come sempre, salutiamo anche gli amici del mattino, i replicanti.
3: Certamente.
0: Sì.
3: Salutiamo i replicanti.
0: Però sono un po' pentito di non avere fatto altre due chiacchiere con Fabrizio Di Chiavari, perché mi sarebbe piaciuto chiedergli un po' che aria si respirava oggi a Chiavari, chissà, anche un po' di disagio, no? Per le strade bloccate,
3: sì,
0: per il giro d'Italia.
3: Sempre bello, dai, quando arriva il giro in città.
0: È una bella accoglienza. Cioè,
3: sì, certo.
0: O ci sono gli anziani che si lamentano?
3: Beh, sicuramente no, qualcuno che si lamenta.
1: Attenzione,
3: ci sarà.
1: Attenzione, perché gli anziani sono quelli veri appassionati del ciclismo.
0: Quindi non si lamentano.
3: Questo è vero, questo è vero, questo è vero.
1: Sì.
0: Beh, perché generalizzare?
3: No, è vero, perché è uno sport antico, nobile.
0: Sì, adesso io, sai cosa faccio?
3: Dai.
0: Chiamo mio fratello Linus e gli dico: sai cosa ha detto Mario? Che sei un anziano. Perché lui è appassionato di ciclismo.
1: Scusa, no, tu hai girato le parole.
0: No.
1: Chiama Linus!
0: Tu offendi.
1: Chiama Linus!
0: Offendendo un'intera categoria.
1: Sì.
0: Di appassionati,
1: hai girato tutto.
0: No. Io sono manipolatore di Fargetta. Va bene, Shorty, tutto bene? Devi vomitare, no?
4: No.
0: Quindi ti piace il programma?
4: Ti mi piace? Sì. L'ho ritrovato come l'ho lasciato. Quindi
0: ok,
4: perfetto.
0: Allora stai bene, ci sentiamo tra poco.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una

0: puntata unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Una cittadina isolata.
13: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
12: Una terribile minaccia.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
17: Chi è?
16: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
17: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Cyril and Wiz Khalifa su M2O con Albertino Everyday in questo mercoledì caldissimo, 20 maggio, temperatura very hot. E il nostro appuntamento che vi porta verso casa, perché il sottotitolo del programma è...
1: Dai ragazzi, ritorno.
0: Tre punti per Shorty. Il nostro sfidante ha fatto scena muta per tutto il pomeriggio. Chissà dove hai
1: oggi
0: il cervello.
1: Mi sento fiacco, Alberto. Un po' fiacco.
0: Minchia, sta a base di thriller, ma però adesso facciamo il balletto.
1: Vai.
0: È un po' thriller questo.
2: Sì, no, il giro è proprio quello.
0: Il giro è
2: stata rifatta, vabbè. Bello.
0: Ragazzi, quando parte qualcosa di Michael.
1: Sarebbe da andare a rivederlo il film.
0: Sarebbe.
2: Io ancora non l'ho visto.
0: Adesso ti racconto come finisce. Purtroppo lui muore.
1: No,
0: ma non nel film.
1: Non nel film. No.
0: Perché potrebbe esserci un seguito.
1: Così dicono.
0: Allora, la canzone si intitolava That's Her, quindi questa è lei, ma di quale lei si tratta?
1: Lei?
0: Non si sa, però noi abbiamo scelto una lei di cui parlare perché è venuta in Italia ed è stata in una delle città, diciamo, più goderecce dal punto di vista alimentare e non ha potuto godere di tutto il cibo meraviglioso del nostro bel paese.
1: Ah, ho capito, la moglie di quello là, sì.
0: La moglie di quello là.
1: La moglie.
0: Ma guarda che sei maleducatissimo.
1: Sei invidioso. Vorresti essere il
0: principe.
1: Tu lo
0: sai che lei è la futura regina dell'Inghilterra?
1: No, non lo sapevo. Ecco, e quando dovrà andare a fare una serata in Inghilterra, lei si ricorderà di queste parole che hai detto oggi.
0: Ti devi vergognare.
1: E non ti darà il permesso di ingresso.
0: Tu lo sai che se per caso la incrocerai un giorno, quando te ne vai, non puoi girarle le spalle. Devi andare via. Come Michael Jackson in Moonwalk. Lo sai, vero? Quali sono le regole?
1: Sì, questa cosa lo sapevo.
0: Tu lo sai che lei si è privata di tutto il culatello. A Reggio Emilia cosa si fa? I tortellini in brodo, il salame.
1: La cucina emiliana, il berbassone, l'erbassone, i tortelli, il parmigiano reggiano.
2: Perché non li ha mangiati, scusa?
0: Eh no, non li ha potuti mangiare.
1: Why?
0: La
1: Why?
0: Kate Middleton.
1: Why?
0: Why? A parte che lei è andata a scuola, perché lì c'è un metodo che è nato proprio a Reggio Emilia che si chiama Reggio Approach, no?
1: Sì.
0: Che è un metodo di insegnamento per i bambini piccoli che stanno molto in mezzo alla natura, toccano i materiali veri, non stanno solo sui libri. Sarebbe piaciuto anche a me non stare tanto su. E la Kate si è privata. Per quale ragione?
1: Quando un membro dei Windsor, cioè la casa reale inglese, è in viaggio ufficiale, il cibo viene controllato per evitare intossicazioni, problemi digestivi, situazioni imbarazzanti davanti alle telecamere
0: e avvelenamento
1: anche davanti alle autorità. Ad esempio, un reale inglese non può mangiare frutti di mare crudi o poco cotti come ostriche e crostacei, non può mangiare carne al sangue, tartare o carpacci, l'acqua del rubinetto viene spesso esclusa durante le trasferte internazionali, si beve esclusivamente acqua controllata e imbottigliata.

0: perché non si sa mai.
1: Cioè lei viaggia con un imbottigliatore?
0: Sì,
1: sull'aereo.
0: Sì, con acque dedicate.
2: Ma allora viaggia veramente con un assaggiatore probabilmente.
0: No. Controllo totale sul cibo. Okay. L'aglio viene limitato quasi totalmente, non per motivi di salute, ma perché i reali passano ore e ore a parlare a distanza ravvicinata con politici, diplomatici e cittadini. E non è un bel ricordo lasciare quella fiatella di aglio, no? Magari ricordarti dei Windsor per l'aglio, diciamo che non è una cosa che desiderano. Lo stesso vale per tutte le spezie, per i piatti piccanti, quindi tendono a tenere l'alito fresco e pulito proprio per non lasciare quella
2: così
0: scia.
2: Così possono,
0: no?
2: Limonare, cioè, tranquillamente.
1: No, mi piace l'ultima regola, è stupenda.
2: Sì, questa è molto bella.
1: Vietato accettare assaggi improvvisati dalla folla. Cioè tu arrivi, tu sei in mezzo alla folla, vedi Kate Middleton e gli dici: oh, Kate! Un pezzo di grana.
0: Esattamente.
1: Poi un po' di parmigiano reggiano.
0: Lei non può. Non
1: lei
0: può,
1: non può,
0: non
1: ma
0: deve,
1: nessuno lo farebbe.
0: No,
1: dai, farebbe
0: no. Nessuno, allora, se sei in un posto conviviale, in un mercato, in una trattoria, un oste ti offre un pezzetto di prosciutto, lo assaggi, lo mangi. Lei non deve farlo, non può farlo.
1: Non può farlo.
0: Così dice il protocollo, perché bisogna capire quello che gli offrono cos'è. Quindi bisogna stare molto attenti. Sì. Ma non vale solo per lei, vale per tutti. I grandi potenti della terra, questo.
1: Guarda, non dirmelo che anch'io figa, non posso mangiare niente quando sono
0: tipo il gelato non è arrivato perché non.
1: No, sì, perché Mario non me lo assaggia più.
2: Ha ragione. Ma scusa, la principessa lì, il Petrus lo beve? Oppure.
0: Alcolici mi sa pochi.
1: Devo fare lo spiritoso perché mando subito una lettera a Buckingham Palace.
2: Ok, va bene.
0: No, anche perché adesso lì.
1: No, perché lui voleva diventare Sir. Voleva diventare baronetto Mario. E i capelli di Paul McCartney ce li ha però.
0: L'Inghilterra, come ben sapete, non fa più parte dell'Unione Europea, no? Quindi per andare bisogna chiedere un permesso.
1: A chi?
0: Tipo l'Esta, no?
1: Sì,
0: quindi
1: vabbè.
0: Mario, quando compilerai quel foglio e mi hai parlato male di uno dei reali, devi dire.
1: Vedrai.
0: Sì.
2: No, io dico mai.
1: Ma io mando la registrazione.

poi alla fine si è scoperto che non era vero, che Rozalla non era di Rozzano. Che peccato. 1992, il nostro M2 Old delle 18:30. Are you ready to fly?

0: 20 minuti alle 19, questa canzone è molto, molto carina, secondo me. Il progetto si chiama The Bosa e si intitolava Magnetic, ma né il nome del gruppo né il titolo del brano ha nulla a che fare con la parte, diciamo, che tutti canticchiano, che è quella che è appena finita, che dice Seba Yeye.
1: Seba Yeye.
0: Che è in una lingua a noi sconosciuta.

0: capiamo il significato, ma ci piace cantarla così.
1: Say my name, yeah.
0: A me non sembra che dica.
2: Ha ragione Albertino.
0: Grazie Mario. Mario, difendimi Mario.
2: Non ti permettere mai di dire qualcosa contro o contrario a quello che
1: dove
2: dici.
1: Siamo? Grazie, è una dittatura questo programma.
2: È una dittatura questo programma. Ricordati.
0: Quando fa così è perché mi sta per chiedere qualcosa.
2: Allora, tra due settimane dovrei uscire prima. Sì, perché devo andare.
0: Perché sono un bidello che mi fa. Devo fargli permesso adesso. Va bene, Shorty.
2: Oh, Albe.
0: Ricordo che Shorty è stato assente per un paio di giorni e siamo tutti molto, come dire, anche un po' apprensivi nei suoi confronti, no? Perché
2: no,
0: è stato male, è stato male.
2: Gli abbiamo offerto tutto oggi, abbiamo offerto i dolci, abbiamo
0: ha rifiutato qualsiasi tipo di cibo.
3: No, però tutto bene, ecco, no, sì. bene.
0: Quindi
3: mi siete mancati, ho visto un po' dai social quello che succedeva, del ribaltamento col programma di Walter, tutte queste cose che sono successe. Bello, bravi.
0: Cosa vuol dire?
1: Io sono un po' tornato strano, un pochino,
0: è tornato strano. È magro.
1: Sì, magro,
0: non ha più quella pancetta lì dell'alieno dell'American
3: esatto,
0: Dad.
3: No,
0: come
3: no.
0: Si chiama l'alieno di American
3: Dad? Ricordo,
0: Gregor, no.
3: Non me lo ricordo, cavolo.
0: Lui era
2: comunque non so se vi siete accorti.
1: Ce l'ho.
0: Come si chiama?
3: Roger.
1: È la pancetta della birra.
2: No, stavo dicendo, stupendo. Non so se vi siete accorti, Shorty, gli sono già cresciuti i capelli.
0: Infatti, però lui sta facendo il furbetto.
3: No, ma se io tolgo, se li slego, vedete che sono corti. Guarda.
0: No, tu stai facendo il furbetto. No. Sembri che noi non ti vediamo.
2: Sembri ISMC, sembri.
1: È vero.
0: Guarda,
1: se tu
0: fossi una brava persona,
3: sì.
0: potresti devolvere i tuoi capelli in beneficenza per chi non li ha.
3: Quelli che ho tagliato?
0: Sì, anche quelli che hai in più adesso.
1: Magari c'è qualcuno qua dentro che vorrebbe infoltire un po'.
4: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA.

0: e contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco all'estero.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Ma Mario?
1: Ecco, scusa, ma chi è Lina?
0: In che senso?
1: Lei, sentito adesso, cantava Lina.
0: Lina. Boh, non lo sarà una parente della.
1: Di loro due.
0: Dica Madonna, Madonna, sì. Sai che ha origini italiane.
1: È vero, Lina.
0: Erano Sabrina Carpenter. E Madonna insieme con Bring Your Love, quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday. Alle 19 arriverà Andrea Mattei per la diretta. Se seguite la replica del mattino, come sempre c'è Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. E se insomma, se siete invece live come noi, alle 7 poi si va a mangiare.
2: Si va a mangiare.
0: Si va a mangiare o si fa la dieta.
2: Ah, si può fare anche tutte e due, volendo allora, mangiare in modo equilibrato.
1: Allora aggiungiamoci anche l'aperitivo e siamo a posto.
0: L'aperitivo non è dieta, te lo dico Mario.
1: Ma dipende da quello che bevi.
0: È vietato l'aperitivo.
1: Ah sì?
0: Mario. Dai, se non lo bevi tu, non lo bevo nemmeno io. Insieme a me è più facile.
2: Questo
0: no?
2: È un buon metodo per dimagrire. Soprattutto se vi pensate in coppia, no? Quante volte? Se il partner è a dieta.
0: Tu sei mio partner?
1: Io sì, sono tuo partner.
0: Allora
2: ecco,
0: sì.
2: Alberto, ecco, Albertino che è tuo partner a dieta.
1: Sì.
2: Da quando state insieme, cenate insieme, giusto, rispetti il regime alimentare di Alberto. Che ti tiene a stecchetto. Perché sì, essendo a dieta.
0: Un po' per evitare di. Capito? Sì, le tentazioni, perché se io mangio in bianco, no, o mangio un petto di pollo e tu mangi il fritto misto,
1: esatto,
0: io ci rimango male perché poi mi viene voglia di mangiare.

0: il tuo fritto misto. Allora,
1: sì,
0: se siamo una coppia, siamo una coppia.
1: Siamo una coppia tutti,
0: allora, dobbiamo mangiare. Se tu fai la dieta, io seguo la tua. Se io faccio una dieta, tu segui la mia.
1: Va bene, possiamo rimanere così allora. Beh, d'accordo.
2: Questo è un buon suggerimento, sì, per chi vuole.
0: Questo è un suggerimento per le coppie.
3: Sì, a Mario non va benissimo, eh?
0: Cosa?
3: A Mario non va benissimo essere in coppia con te.
2: No, più che
3: perché
2: no,
3: tu
2: più...
3: mangi veramente poco, più
0: stasera. No, io non mangio poco.
3: No, mangi quello? Però.
0: No,
3: insomma,
0: io mangio bene.
2: Ginger, sai qual è il problema? Il problema è che stasera arrivano a casa.
4: Arriva quello che deve arrivare. Mario, non ti preoccupare.
2: Mario vuole vedere Palermo Catanzaro, esatto, e vuole prendersi una pizza e una birra.
1: No, io ho già comprato la rontolata di vitello.
2: Quindi vedi
0: poi,
2: che...
0: poi vuole il popcorn.
2: Ecco, è già finita la dieta di coppia. Vedi, stasera la partita prevede la rontolata.
0: Stasera durante la partita ti do due nocciole.
3: Vedi?
0: Va bene?
2: Così sviene a metà secondo tempo.
0: Però ceniamo prima.
2: Ok.
0: Ti ho preparato un pesce bianco.
2: Vedi,
0: con delle verdurine bollite.
2: Quello.
3: Mangi buone. Triste, dai, Alberto. Buono. Mangi triste.
0: Questo non è assolutamente vero.
2: Sì. Questo triste. Però è una. No, una sana alimentazione è anche un buon modo per dimagrire insieme.
0: Stasera sì. Mangerò delle schifezze e vi mando le foto.
3: Sì.
2: Ma durante Friburgo Aston Villa o Palermo Catanzaro?
0: No, questa sera vado a vedere l'anteprima del documentario di King Marrakesh.
2: Ah,
0: alla faccia
2: bello.
0: Vostra.
2: Wow, bravo.
0: Al Cimena vado.
2: E quando ceni?
0: Cenerò dopo.
2: È un disastro.
0: Per me
2: è un ginger.
3: Per lui.
2: Ecco perché sei così buio.
0: Io che mangio come quelli che abitano a Lugano alle 19:15.
2: Ma come fai stasera?
0: Stasera è dura. Stasera è molto dura, però posso farcela.
1: Sera sgarra, mi sa che sgarra.
2: Ultimo brano! Più musica. M2O.

0: Mi spiace per i Medusa che dicono non voglio andare a casa, invece io sì.
1: No.
0: I don't wanna go home tonight. L'ultimo brano di oggi erano i Medusa. Cosa resterà di questa fuffa? Ce lo dice la Ginger.
2: Eh sì, intanto vorrei salutare e dedicare questo momento al Tato, che è grande fan del Cosa Resterà.
0: Ciao. Quindi, Tato, Tatuzzo.
1: Ciao.
2: Oggi è tornato Shorty ed è magrissimo. Ora si fa chiamare Franceschino.
0: E anche Roger.
2: I film porno anni 70 si differenziano dagli odierni dai peli. Da qui la famosa frase: stai a guardare il pelo.
1: Esatto. Più peli vedete, più il film è vecchio.
0: Ma comunque guardate che è una riflessione. È così.
1: La regola
0: è
1: del
0: giusto.
1: Pelo.
0: È giusto.
1: Meno peli ci sono, più il film è attuale.
2: Siamo entrati nel vivo del programma con l'interpretazione ambigua del baronetto Fargetta sulla Foresta Nera. No. Del resto il suo film preferito è Grazie Nonna.
0: Vergognati.
3: No, scusami.
1: Co-

0: permettervelo. Permetterselo.
1: Sì.
0: E poi abbiamo un riassunto delle news per chi non era all'ascolto alle 18.
1: Mm-hmm.
0: Una corda per stendere i panni può costare 49 euro. I cervi in Francia bevono e fumano. Gli urologi non vanno confusi con gli ufologi.
1: No.
0: E i martelli con le granate.
1: Sì.
0: Un cane porta al guinzaglio un asino. Il web si commuove e una scimmia dirige il traffico.
1: È tutto vero.
0: Quindi facciamo gli auguri anche alle api, perché oggi è la giornata mondiale delle api. E vi auguro buona serata.
1: Grazie Gigi. Noi torniamo domani dalle 5 alle 7 come tutti i giorni. Domani è già Giove. Ma non è fantastico tutto ciao. Grazie a tutti, arriva Andrea Mattei Profumello per la replica Walter Pizzulli.

0: cercasi profumo di caffè.
1: Ci sarà. Da qualche parte ci sarà. Grazie Capostazione Alba Albertino, linea arrivata. Siamo insieme su M2O fino alle 9.

perché c'è stato un momento in cui a Skrillex hanno detto: no, tu hai utilizzato una mia canzone. Skrillex praticamente ha preso una canzone di Justin Bieber, ha preso questa parte di una canzone, senti la voce, prendi solamente la voce, taglia la musica, bene, velocizza, alza i semitoni, alziamo un po' i semitoni, ancora di più, eccolo, metti in metrica e diventa il sample che hai appena sentito, la terza canzone del Non Stop.

0: suo genere musicale è Tropical Dance Fresh Summer House. Kygo con That's When You Know, in onda su M2O, l'appuntamento M2O.
1: Andrea, sì? Per me è un whisky maschio senza rischio.
0: Senza fischio, ma il bar non è aperto, eh.

Sash. Sash è lo stesso della discoteca della primavera dell'amore. La primavera dell'amore, quella che canzone che faceva Senti, dammi la tua mano. La ballavamo nella fine degli anni 90. Rum & Buddy nella prevista in onda su M2A in questa giornata molto calda nella città di Milano. E allora la domanda viene proprio spontanea. Scusa, c'è della sete, possiamo aprire il bar per favore? Sì? Ok. Se avete sete, fatemi sapere, il bar è aperto.

0: girare il mondo e poi ad essere in studio e poi a continuare a girare il mondo. Questa è un'altra sua canzone, si chiama One Night, in onda su M2O insieme a French Montana. Quindi se c'è della sete, io penso proprio di sì, perché poi arrivati a quest'ora, secondo me, un po' la gola ha bisogno di essere, no? Dissetata.
1: Andrea, per me uno spritz, Paola D'Ambertide, ciao!
0: Paola, uno spritz senza ghiaccio, per favore, grazie, grazie. O con ghiaccio, io senza ghiaccio, come al solito. Ugel l'hai appena sentito nella nostra playlist, ma se la vuoi guardare, io ti consiglio di andare là dove c'è tutto il nostro mondo, il nostro sito m2o.it.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana.

0: monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: Noise in onda su M2O. Un ascoltatore ha tutta la mia stima perché ha avuto il coraggio di scrivere: sai perché Ugel è in studio e poi gira il mondo e poi torna in studio? E io prima ho detto: ma come fa? Ma quanti aerei? Ascoltatore Daniele ha scritto: perché è un Ugel migratorio. 40 minuti di applausi. Bravo, bravo. Questo è l'ascoltatore che voglio. Tra poco ci sarà l'appuntamento M2 Old con una canzone che arriva dal passato e sarà molto sex. Un indizio molto chiaro, la sentiremo dopo le ultime news. M2O.
1: Scontro diplomatico tra Italia e Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Mattarella parla di un comportamento incivile. Meloni e Tajani chiedono le scuse immediate e il rilascio di tutti i cittadini italiani. Trump assicura che intende dare una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran.

0: Per evitare la ripresa della guerra in Medio Oriente, ma dice lo stretto di Hormuz deve aprire immediatamente. Ora in Italia la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che annuncia il ricorso. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Cospito. Condanna a 20 anni invece per Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto paralizzato dopo l'aggressione subita il 12 ottobre del 2025. Lo sport, ciclismo: Narváez vince l'11ª tappa del Giro d'Italia in maglia rosa, sempre Eulalio con 27 secondi su Vingegaard. E poi il calcio: stasera alle 21 la finale di Europa League a Istanbul, si gioca Aston Villa Friburgo, un'ora prima il ritorno della semifinale playoff di ritorno di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsor by
2: Visit Malta, un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi.
1: Malta, explore more beauty.
0: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso, domattina clima via via più caldo e tanto sole, in giornata poche variazioni, più nubi solamente sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore, massime in aumento fino a 29 gradi. E tutte le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

0: sei la mia sex bomb. Diglielo alla tua ragazza, al tuo ragazzo, quando torni a casa. Poi domani fammi sapere com'è andata, ovviamente. Tom Jones, l'appuntamento M2 Old con una canzone che arriva dal passato, appuntamento molto atteso, e tornerà con noi.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: ma io avevo chiesto senza ghiaccio e invece arriva con ghiaccio, è sempre la solita storia. Jerry Reed, Bonnie M, Matt Baker, appena sentite in onda su M2O.
1: La musica del momento.

600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, tosa erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
8: Chi è?
7: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Avicii, Runaway, ancora una volta in onda su M2O. Abbiamo aperto il nostro angolo bar, visto che non fate altro che chiedere. Ma io potrei avere un caffè, per cortesia? Ma un caffè di quelli con l'inghiaccio,
1: Matteo,
0: grazie.
1: Che sì? Tu ne fai del caffè a quest'ora? Ci vuole un bello spritz.
0: Lo spritzino. Siamo quasi arrivati alle 8. Buonasera, in onda su M2O con Mattei fino alle ore 9. E mentre tutto scorre, le vostre vite, le nostre vite si intrecciano e ci si incontra in
2: Eccolo.
0: Questo.
2: Buonasera.
0: Sì? Salve.
2: Il solito, grazie. E senza ghiaccio.
0: Quale sarebbe?
2: È solo gin tonic.
0: Ah, ok. Dai. Mannaggia questo gin tonic. Andiamoci piano con il gin tonic, altrimenti facciamo la fine di questo ladro molto gentile, tra l'altro, che ha rapinato un hotel e che ha ringraziato la receptionist. Qual è qui la notizia? Che è stato rapinato un hotel oppure che il ladro ha mostrato della gentilezza? Perché la gentilezza è purtroppo un po' rara, cioè si trova, però è rara. Qua è, non dico fuori contesto, perché voglio dire, tu stai rapinando un hotel, quindi la gentilezza non è proprio un'opzione necessaria alla fine del colpo, però l'autore di questo colpo evidentemente si sentiva di fare questo gesto di gentilezza dopo però aver derubato l'albergo. Gesto di gentilezza potrebbe anche essere quando ti fanno attraversare sulle strisce pedonali, quando qualcuno ti tiene la porta e tu passi e entri, ad esempio, succede nei palazzi, nei negozi, eccetera. C'è un gesto di gentilezza, questa cosa così rara nel 2026, che è successo e ti è capitato ultimamente? Me lo fai sapere? Cerchiamo di contagiare quante più persone. 342 654 3210.

0: gentilezza, dai.
1: In questo mondo dove tutto sembra scontato e dovuto, sì, a me fa impazzire la gente che ancora dice grazie.
0: Vero, è vero.
1: E io volevo dirti grazie, sì, perché quando metti PTM,
0: sì,
1: io me ne volo.
0: Te ne voli?
1: Me ne vado.
0: No, no, stai
1: me
0: qua.
1: Me ne fuisco, come diciamo noi siciliani. Ciao bello.
0: Ciao.
1: Ah, me lo fai una capirosca, sì, alla fragola, per favore.
0: Va bene, segna. Scusate, capirosca alla fragola, grazie. Quant'è che non bevo una capirosca alla fragola? Cose di 20 anni fa. Una gentilezza che mi hanno appena fatto, caro Mattei, mi hanno tenuto aperta la porta di un negozio e stavo uscendo, una signora stava entrando e con un bel sorriso ha aspettato che io passassi. Molto bello, Edoardo. Ricordati che puoi farlo anche tu, magari la prossima volta, se becchi una signora o qualsiasi altra persona.

Saiza in onda su M2O All the Stars. Per arrivare alle 8 e 2 minuti, dammi una manciata di secondi e poi ricominciamo con un'altra ora insieme qua in onda. A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: terrestre.
1: Siamo arrivati alle 8 e 3 minuti in onda su M2O. Ciao! Siamo proprio noi? In onda con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera. Possiamo ripartire con l'M2 Hit.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: tanta allegria. È una versione un po' più dance, la vogliamo ricordare anche in chiave dance, e l'abbiamo appena sentita nell'appuntamento con la musica italiana, ma in versione remix. Era l'M2 Hit.
1: L'M2

0: Sentite che storia. Siamo a Tivoli, la cittadina meno parcheggiata d'Italia. Come si vede dalle immagini, questo è un ascoltatore, Alessandro, che ha raccontato la storia che stava per parcheggiare in un posto a pagamento. Una ragazza ha bussato al vetro della macchina e ha detto: guarda che più dietro c'è, dietro la mia macchina, un'auto che sta per andare via, e lì non era a pagamento. Gesto di gentilezza che ancora lo ricorda. Bravo.
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, se puede.

0: testo di questa canzone di J Balvin, DJ Snake. Tonto, ero tonto e minchia tonto, e potremmo andare avanti per mezz'ora, ma la cosa più importante è che oggi questa canzone è la canzone del Play With Us.
1: M2O
2: Play With Us.
1: Play With Us.
0: E allora, e allora, abbiamo i gadget di M2O: t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei?
3: Play With Us, Silvia da Cremona.
0: Silvia, con la radio a tutto volume, fai bene. Questa sera il Play With Us è tuo.

0: E qui lo so, caro ascoltatore, che vieni dal quartiere, tu fammi fare il mio dovere. Doveva essere più o meno così, no? Se ricordo bene, ma male. Io lo so, caro ascoltatore, che qua stai tamburellando qualcosa, sicuramente le dita sul volante se sei alla guida. Martin Solveig, Roy Woods, Juliet and Romeo in onda su M2O più musica. Tra poco continueremo a leggere i vostri messaggi. Vi ho chiesto, ma un gesto di gentilezza, un ultimo che hai ricevuto oppure uno che ricordi, me lo vuoi raccontare? E tra poco in onda i vostri messaggi qua a M2O. Ora vi ricordo che questa sera apriremo sì l'angolo bar, ma più che altro la sala Dance With Us, e ci sarà Lost Frequencies.
1: Dance With Us.

0: Dance With Us arriva tutte le sere con le star internazionali della console nella console di M2O. Questa sera ci sarà con noi Lost Frequencies.
1: Dance With Us. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: quando piova giù, questo latte e menta.
1: Adesso arrivano 100.000 messaggi. No, Mattei, io ho chiesto un gin lemon, grazie.
0: Bene, sta arrivando. Another Talk to You in onda su M2O. Stiamo parlando dei gesti di gentilezza che ti ricordi.
2: Francesca da Roma. Ciao. Fare il gesto super gradito e super gentile. Ricevere per il giorno del tuo compleanno una box contenente un massaggio rilassante nel mio centro preferito, centro estetico preferito.
0: Sai Franci, io pensavo per un attimo, ho avuto paura, ho detto quale miglior regalo nel giorno del tuo compleanno, sapere che il tuo ragazzo se ne va fuori di casa, fuori dalle balle, e tu puoi fare festa con chi vuoi. Poteva capitare, no, meno male. Torniamo nel passato con This is how we do it.

Era il 1995, era venerdì sera e c'era Albertino che ti presentava questa canzone dell'hip hop che arriva dalla California, da Los Angeles. Gemellata con Los Angeles era Montel Jordan, era l'M2 Old.

0: canzone sembra una canzone gospel, probabilmente è voluta la cosa e l'abbiamo appena sentita nella nostra playlist.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo 0 e interessi 0. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
14: Eccolo Exquisa,
15: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: In onda su M2O nella nostra playlist. Siamo già arrivati alle 9, quasi arrivati alle 9, mancano pochi minuti, siamo in onda, stiamo parlando dei gesti che ti ricordi, quelli di cortesia, quelli di gentilezza. Siamo partiti dal ladro gentile, che è anche bello come personaggio, infatti il cinema ci ha fatto tanti film e noi amiamo proprio l'eroe, quello un po' cattivo ma anche un po' buono. Però qua stiamo parlando di cose vere. Qui a sud, scrive Danilo, nel Salento, si usa ancora salutare gli anziani con rispetto, cosa che ho notato meno al nord. Non so se c'è questo confronto, secondo me sugli anziani, su tutto il territorio siamo un po' tutti d'accordo, dai. Poi c'è una ragazza, un'ascoltatrice, che è rimasta colpita sia quando ha ricevuto, e questa è una cosa veramente rara, la precedenza a una rotonda, si parla di momenti in macchina, e sia il contrario.
1: Mi è capitato anche all'inverso, che sì, ho fatto passare qualcuno, questa sì, persona molto gentile, ma sì, ha buttato dei baci.
0: Ah,
1: è stato
0: bene,
1: carino, ho trovato molto carina anche questa cosa.
0: Poteva nascere anche una bellissima storia d'amore. C'è una signora, Mattei, affacciata al secondo piano di una strada che percorro tutti i giorni, lei saluta i passanti e i passanti ringraziano e sorridono. Ma io penso che quel gesto ti riempie di gioia proprio. Tu hai i tuoi cavoli storti, passi per quella strada, inaspettatamente senti un ciao, chi è? Ti guardi intorno, senti dire buongiorno ed è una signora che è affacciata lì e che come hobby durante la giornata saluta i passanti e distribuisce gioia. Semplicemente meraviglioso!

0: Bravo Mattei, dai sì. buon esempio. Quando io. Arriva la Blondie, sì. apri il portellone della navicella di M2O e falla accomodare.
1: La navicella. Non ci ha capito spaziale. Niente.
2: Navicella spaziale.
1: Aspetta un attimo. Apri il portellone, per favore. Grazie. Prego, entri Vittoria Hyde. Va bene così, Domenico? O era? Forse era anche un po' troppo, un pochino troppo.
3: Che gentiluomo.
1: L'assistente di studio Gianni da Firenze ha appena mandato un messaggio chiedendo se c'è la bonus track, ma per questioni di... per questioni di contratto io alle 9 me ne devo andare fuori dalle balle e quindi così è. Ci sentiamo domani a partire dalle ore 19 in onda su M2O. Arriva Vittoria Hyde. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
4: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
5: M2O Cinema.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: FM Lab su M2O.it.
14: Ma buonasera a tutti, boys and girls, sono le 21 in punto su M2O.
1: Ma buonasera cosa? Ma buonasera, buonasera chi?
14: Buonasera, buonasera.
1: Ma chi
14: che
1: cosa?
14: Sono educata.
1: Ma educata dove? Ma qua?

0: sempre meglio, così dice Matt Simmons, quel simpaticone qui su M2O, ultimo dei tre non stop alle 21:08. Buon mercoledì sera a tutti, boys and girls. Vi volevo solo dire che io oggi mi presterò alla scienza perché mi hanno preso il cellulare, si è rotto, lo riprenderò domani, ma voglio capire che benefici potrò trarre da questa esperienza. Voi avete fatto già un'esperienza detox del genere? Sono curiosa di sapere come siete stati. Adesso però un M2 Hot, let's go, un M2
1: Hot.

0: olandese di nome vero, si chiama Sam Deacon, solo 26 anni, grande conoscitore di vino ma anche intenditore di musica, perché ha una gran cultura, uno che fonde musica house, jazz and funky. Sam Jacobs, M2O, dell'M2 Hot, novità musicale, c'è anche Ezra Nuray, I Don't Mind. Now Harry Styles.
1: Più musica.

possono recuperare le ore di sonno perduto grazie a un cellulare che teniamo magari anche durante il sonno vicino? Abbiamo detto, com'è vivere senza? Sicuramente migliora la qualità di vita. Posa su MLW, The Adventure of Stevie V. Questa era Dirty Cash su MLW.

0: di pausa con un nuovo album Disincanto, del quale avete appena ascoltato il primo estratto insieme a Marrakesh. Volevo capire, l'album che riflette sicuramente una grande crescita personale di Madame, perché tocca veramente dei temi molto molto profondi, come in questo caso di Volevo capire.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Stop that.
6: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Stop that.

0: Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

ritorno, quello di Madonna, Sabrina Carpenter, qui su M2O, Bring Your Love, che fa parte del suo ultimo album Confessions, Confessions 2, il sequel del celebre Confessions on a Dance Floor del 2005. Ragazzi, è tornata la Queen of Pop Madonna, con tante chicche e sorprese. Tra l'altro è uscito anche di recente un remix di un suo brano, I Feel So Free, Peggy Goo Energy Remix, fatto proprio dalla grande Peggy, fantastico.

0: ripartire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere, con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: La mescla.
2: Ogni weekend.
1: La musica latina.
3: Ma ese día y a todas las invité.
1: En la radio italiana.
4: La mamacita que escuchan danzar.
2: Insieme a Shotti.
3: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
2: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

house, definito Scandi House questo, no? Con diciamo sonorità molto soulful vocals che fanno veramente rilassare la mente di ciò che abbiamo bisogno quest'estate, io più di tutti voi boys and girls, perché non ho fatto estate scorsa vacanza, neanche quelli di Natale, quindi la Grecia è per me il posto giusto e ho letto di un'isola in particolare che ha tutte, diciamo, le skill che servono per rilassarsi veramente. Sto parlando di un'isola greca di nome Alonissos, da poco inserita tra le destinazioni più rilassanti al mondo. Il motivo di questo trionfo è importante: l'assenza di over tourism, quindi non c'è ancora tanta richiesta, non è così famosa ancora al mondo, non è diventata virale, assenza di grandi resort o beach club affollati, quindi, ma piccole strutture locali si trovano, taverne e belle spiagge, e soprattutto poca gente ancora, anche se a forza di raccontarlo in giro magari poi mi ritrovo tutti voi lì quest'estate, quindi già devo cambiare meta. Ma comunque Alonissos non esiste neanche l'aeroporto, pensate un po', dovete prendere un traghetto da Schiantos per arrivarci. Voi dove andrete quest'estate?

0: Boys and Girls. Il vantaggio di essere una celebrity del calibro di Taylor è poter fare vacanze in qualsiasi momento, ok? Noi dobbiamo aspettare, diciamo, agosto per rilassarci e riprenderci dalle fatiche dell'anno. Vi ho chiesto quest'estate dove andate, state ancora rispondendo alla mia domanda, eh? Small break e torno da voi, state lì.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: digitale terrestre.
1: Ovviamente si parte dopo il Party Like a DJ e 1212 Celebration. Prima non andate da nessun'altra parte in vacanza, mi raccomando.

della passione. Drake ci porta subito questa parola all'estate, alla frutta che ci piace consumare tanto, la mangiamo di più in estate, eh? Allora, per voi cosa è prevista? Dove andrete? Qual è il programma per la vostra estate? Mauro, estate uguale Sicilia, ma il 15 agosto si vola a Berlino, quindi un po' Italia, un po' Germania. Ci

Così canta la singer and songwriter Jazzy, scelta dal nostro Calvin Harris per la sua novità musicale che risuona nel nostro I'm Too Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, se puede decir.

0: riesci a fare wiggity wiggity wiggity wah? Eh? Come sono brava! Ci ho provato tutto il tempo del Play With Us, ci sono riuscita. No, non è vero. Il più lesto e il più veloce, chi ci ha scritto il nostro numero, si porta a casa i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, porta pass and stickers, ed è stato...
1: Play With Us! Buonasera!
0: Buonasera!
1: A tutti!
0: A tutti!
1: Cosimo da Eboli!
0: Grande! Hai vinto tu, Cosimino?

0: I don't wanna go home. Se non metti l'ultima non me ne andrò. I Medusa, perché faranno parte della residency Our House al Heidi Ibiza dal 27 maggio al 30 settembre insieme a James Hype. E questa è una hit, ragazzi, che potete anche ascoltare sabato e domenica su M2O, dove potete ascoltare la migliore musica di sempre.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
5: I know I should sleep, but the voices in my head go.
4: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.it.

La giovane Meek, di nome di fatto Super Meek direi, from North London, è una paladina, diciamo, anche un rappresenta il mondo pop queer, il genio del pop queer, così viene definita. Pochi giorni fa è stato anche il suo primo live sold out a Londra, quindi ha giocato in casa, un po' più facile, alcuni dicono è più difficile quando si suona in casa, boh. Forse più difficile secondo me. I'm too old right now for you. Alzate il volume.

Rimaniamo sulla London Wave. Prima parlavamo di Meek, di Origi, from London. Invece qui parliamo di London, London Beat, una band proprio proveniente da London. I've Been Thinking About You, il nostro M2O dal 1991. I love this song, truly.

Coldplay insieme a BTS My Universe, con lui che ha le mani in pasta un po' ovunque. Sto parlando di David Guetta. O fa un remix, o fa la collaborazione, fa mille produzioni in 10 secondi. Un grandissimo artista. Bravo, bravo David Guetta, con due band veramente eccezionali, Coldplay, BTS, su M2O. And now Chole XCX, accompagnata da Sam Smith in

0: con Albertino a microfono e Farcette regia ogni sabato sera in contemporanea. Per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì! Adesso sì!
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente... Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è a misura.
4: Veramente?
5: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

Gaga, Doci, Runway, la passerella. Tra l'altro anche Lady Gaga appare nel film per pochi secondi, ma magistrale come sempre, addirittura canta durante la sfilata. Ma un matrimonio che si potrebbe tenere anche quest'estate, perché è iniziata la season, la stagione dei matrimoni d'estate, è ancora più bella perché insomma godiamo anche del bel tempo. Ma c'è proprio, come direbbe anche Miranda Priestley, la direttrice della rivista di moda Runway, un codice da rispettare quando si è invitati ai matrimoni. Codici in fatto look, ok? Ci sono cose che non bisogna assolutamente mettere, i totali no go. Per esempio non vestirsi di bianco come la sposa, magari anche non con vestiti glitterati come se fossimo in discoteca, per attirare troppa attenzione e non toglierli alle spose, agli sposi. No outfit stile Coachella, quindi evitare stivali texani, evitare il tacco troppo alto perché magari si festeggia in campagna, si fa fatica a camminare. No tessuti rumorosi tipo paillette, come detto prima. Per l'uomo assolutamente no la camicia a maniche corte con la cravatta, ragazzi, non si può vedere, ok? Tutto chiaro?

molto vacanza questa. My dream is to fly over the rainbow so high. Perché si vola quando si è in vacanza. C'è quella sensazione di leggerezza. Fantastico, voglio andare in vacanza. Tutti noi siamo pronti, vero? 1, 2, 3, partiamo, via! No, no, ancora no. È presto, però possiamo partire con la mente grazie anche al sostegno di M2O, la nostra musica. LP coming!

stupenda la nuova canzone di DJ Shorty qui su M2A, molto gospel, riflessiva anche, con un bel messaggio. Vivi la vita qui e ora, no? Un po' il mantra di tutti, dovrebbe essere così, vivere sempre in maniera intensa. Ma lo potete fare qui su M2O, sempre, tutti i giorni, H24, 7 on 7. More music to come now con Vales, 1212 Select. Cambiamo proprio il sound. Lui è DJ Shorty, l'ultima di stasera, Live Your Life. Noi ci risentiamo domani qui su M2O. Fate i bravi, ci sono Christian da Victoria Hyde. Mua.

0: 3, 2, 1 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: fatto tutto. Ho solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
7: Hey, hey, put it all the way up.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini.

0: Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: M2O. DJ Time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: M2O.

Don't stop. Don't stop. Don't stop.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

Duel, the best club in the world. Now, superstar DJ, James Hype.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: M2O. Best electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.
6: Dance with us.
8: Move into the sound.
7: Please welcome.
9: Tonight, Lost Frequencies.